È alle 13.57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra. Pur essendo noto soprattutto come pianista, Eastman era un baritono di talento. Nel 70 interpretò il Giorgio III nella Eight Songs for a Mad King di Peter Maxwell Davis, insieme alla New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez. Dichiaratamente gay, morì di arresto cardiaco nel 1990. A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica, tanto che un memoriale, un suo onore, fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

la musica di Julius Eastman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano, To Say All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

E ricordiamo adesso una grande cantante togolese. Scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa Akussa.

generazione successiva. Considerato una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Netsanet Meles, salita alla ribalta tra gli anni 80 e 90,

Onda Rossa prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netsanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osi Bisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets of Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti, molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Owusu.

Allora ci stiamo per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio come contro il decreto antisemitismo. Intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: Allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già come più volte abbiamo ribadito.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

perché sono libero e giocondo, perché sono nato e giramondo, perché

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza, a Largo Perestrello, per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattate la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

0: My fault, dude.
1: E torniamo 87.9, sono le 13:15 di mercoledì 9 settembre e siamo in linea

0: la regista del film La voce di Hind Rajab, e vincitore del Leone d'Oro d'Argento di Venezia l'anno scorso, e grazie alla Bildesheim, che è presidente della European Women's Audiovisual Network, entrambe cofondatrici della Gaza Cinema Academy. Contemporaneamente c'è stata sempre nel festival, nella Casa degli Autori, nell'ambito delle giornate degli autori, un panel molto importante dal titolo Eppure Gaza continua a bruciare, organizzato dal movimento Venice for Palestine. E il panel è stato introdotto da Giacomo Duzzi, che è vicepresidente delle giornate degli autori. Ci sono stati vari interventi, fra cui quello di Fabio Marcelli, la Global Sumud for Flotilla, c'è stato l'intervento di un lavoratore portuale di Genova, e Saleh Bakri, che è attore palestinese di fama internazionale, cofondatore dell'Academy della Gaza Cinema Academy. E in questa occasione Saleh Bakri gli è stato chiesto che cosa possiamo fare oggi noi per fermare Israele, e lui, come poi diciamo era anche il tema un po' del panel, ha detto con parole molto semplici e dirette che l'unico modo è rifiutare di essere collaboratori di questo crimine inaudito. Rifiutare significa resistere, aiutare a resistere. Rifiutare significa bloccare qualsiasi cosa, come fanno i portuali di Genova. Il 3 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale indetta dai portuali di Genova, proprio per continuare a parlare della Palestina, a parlare del genocidio perpetrato da Israele nell'indifferenza totale da parte della comunità internazionale e anche della complicità. E tutto è nato un anno fa, come dicevo prima. La prima edizione del Gaza International Festival for Women Cinema è stata a ottobre, dal 26 al 31 ottobre, in occasione della giornata della donna palestinese, che il 26 ottobre ricorre questa data importante, che rappresenta, si è svolta la prima conferenza delle donne nel 1929 contro il colonialismo, contro le decisioni dell'impero britannico, del colonialismo britannico, di concedere le terre a quello che oggi rappresenta Israele. E con anche in quella fase, con violenze che diciamo hanno preceduto quello che oggi, a cui oggi noi stiamo assistendo. In realtà c'è sempre stato, poi con la Nakba, insomma negli anni Israele impunemente ha continuato a svolgere un ruolo in Medio Oriente davvero terribile, al servizio insomma di interessi che vanno veramente oltre la percezione umana normale, insomma, a cui noi possiamo essere abituati.
1: Sì, assolutamente. La cosa che stupisce è veramente come si riesca in realtà ancora a fare cinema da Gaza in condizioni veramente, veramente estreme, intollerabili e insopportabili, e come dicevi giustamente tu, nell'indifferenza comunque quasi generale, nel senso che abbiamo visto anche oggi notizia di stamattina che c'è un boicottaggio dei prodotti che arrivano dalla Cisgiordania occupata da parte dell'Inghilterra, che è stata poi in realtà una dei maggiori fautrici del colonialismo israeliano, e da lì è partita storicamente la colonizzazione delle terre, ma ovviamente l'Italia si fa da parte e non partecipa. E quindi sì, ti volevo chiedere velocemente quali sono le difficoltà, cioè immagino che sia molto difficile

0: entrare in contatto, comunque riuscire a far passare appunto sia la realizzazione di girati di film di proprio in termini dei materiali, mi viene da dire, e sia poi del contatto invece con l'Italia, con voi.
1: Sì. Ma per quanto riguarda il festival, il Gaza International Festival for Women Cinema, sulla base dell'esperienza dell'anno scorso ti posso solo raccontare che il festival si è svolto a Deir al-Balah, al centro di Gaza, in un campo profughi sotto una tenda in mezzo alle macerie e con un tappeto rosso artigianale che scorreva lungo tutto il campo. E noi abbiamo le immagini di, c'è stata anche una grande documentazione diciamo della stampa araba ma anche italiana su quell'evento, che è continuato a svolgersi nonostante Israele ha continuato a bombardare, anche se era stato dichiarato cessato il fuoco, e ha bombardato anche nelle zone vicino al luogo dove si svolgeva il festival. Si è fermato solo un giorno, ma poi ha continuato a svolgersi. E al festival sono arrivati 79 film provenienti da 28 paesi, proprio a testimoniare quella volontà di non voler interrompere un racconto di solidarietà e di amore. E la presidente onoraria del festival è stata Monica Maurer, ci sono state due giurie nelle quali c'è stata Céline Chaman, Jasmine Trinca, Anne-Marie Jassir, insomma tante altre, Marisette San Cristobal, montatrice della Scuola di Cinema di Cuba. E questo è stato reso possibile proprio perché si è costruita in pochissimo tempo una rete di sostegno, una rete internazionale di sostegno al festival, se non materiale almeno morale. Questo diciamo è stato molto importante per i palestinesi di Gaza, di trovare quella forza di continuare a fare quella resistenza culturale, perché fare un festival a Gaza significa resistere culturalmente e dare anche la possibilità alla comunità palestinese di potersi ritrovare, anche se per pochi giorni, di poter ritrovare la forza di guardarsi, la forza di guardare un film, di discutere. E il festival è stato aperto dalla voce di Hind Rajab, che visto a Gaza non è stata una semplice visione alla quale noi abbiamo assistito
0: con molta difficoltà anche, sì.
1: Ma una testimonianza viva in mezzo a tante testimonianze di quel pubblico che viveva, continua a vivere oggi a Gaza. Ed è in quel momento il cinema veramente ha assunto una funzione totalmente differente da quello a cui noi siamo abituati. C'è proprio uno specchio di condivisione del dolore con onestà e dignità. Questo ha dato la possibilità agli organizzatori del festival, ma anche al pubblico, di guardarsi, di vedere la propria forza, che cosa consiste in quella volontà di continuare a creare. Quest'anno la seconda edizione del festival si chiamerà creare dalla morte. Ed è proprio questo, è proprio grazie a iniziative come il Gaza International Festival for Women Cinema che la popolazione, il popolo palestinese oggi riesce a trovare la forza di vivere nonostante tutto, nonostante l'annientamento della vita che attualmente Israele conduce contro la popolazione. Parlo delle torture in carcere, dei bombardamenti, di qualsiasi tipo di privazione della fame, cioè cose veramente che oggi nel 2026 ci sembra assurdo, fino a qualche anno fa era un tabù immaginare che cose del genere potessero avvenire, perché sono cose che ci fanno pensare al nazismo. sì, fanno pensare alla Shoah, perché la Nakba è quello, la Nakba è la Shoah. Essere da parte del popolo palestinese, domani ci, no, quando è l'iniziativa, oggi c'è la manifestazione contro il decreto.
0: Sì, oggi infatti tra poco anche avremo un collegamento dalla piazza contro il DDL antisemitismo.
1: Cioè è qualcosa veramente sì, di assurdo, sì, è un bavaglio che ci vogliono mettere. Perché siamo contro il genocidio, contro uno Stato che viola il diritto internazionale, viola tutte le costituzioni nate dalla liberazione antinazifascista, viola qualsiasi diritto umano. Quindi, e poi diciamo, dal festival è nato anche il progetto di una scuola di cinema.
0: Esattamente, sì, ti volevo chiedere appunto due parole sì, perché poi devo passare, sì, certo, alla prossima trasmissione, proprio velocissima, due parole sulla...
1: A marzo 2026 è partito il programma di diploma della Gaza Cinema Academy, a cui stanno partecipando 25 ragazze, realizzeranno 5 documentari, e questo programma è stato diciamo messo in piedi in collaborazione con l'Università di Al-Quds. Attualmente c'è l'iniziativa del Gaza Cinema Academy, che diciamo è uno sviluppo di questo programma di diploma che inizialmente si chiamava Truth Dare Lenses. E le ragazze, la scuola sta procedendo.
0: Scusami, si trova in Italia o a Gaza? Esatto.
1: No, a Gaza, nel cuore del genocidio, come dice Shallah, sì, che regista, fondatore e presidente del Gaza International Festival for Women, è fondatore del Gaza Cinema Academy. Okay. Insomma, ci sono tanti altri che hanno aderito, tanti altri registi, registe, attrici, autori del cinema a questa iniziativa molto importante.
0: Benissimo.
1: A sostegno diciamo di tutto questo c'è appunto, come dicevo prima, una rete internazionale molto ampia, che grazie alla quale siamo riusciti a tenere insieme questa esperienza, che diciamo avrà il suo arrivo, il punto di arrivo a ottobre prossimo con la seconda edizione del festival.
0: Benissimo.
1: Quello che gli organizzatori chiedono alle università di gemellarsi, agli istituti culturali di finanziare le produzioni palestinesi, dare la possibilità di avere una corsia preferenziale per le opere palestinesi, al pubblico di boicottare opere sioniste e di continuare a seguire invece le opere che provengono dai palestinesi.
0: Rilanciamo questo messaggio, no, assolutamente, sono cose fondamentali. Un riferimento per cercarvi online, per cercare...
1: Sì, guarda, c'è l'importante è cercare Gaza International Festival for Women Cinema, e troverete facilmente riferimenti, i contatti di Ezzaldin Shallah e di Mai Masri, che sono i cofondatori fondatore del Gaza Cinema Academy, e troverete sicuramente tanti

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra. Essendo noto soprattutto come pianista, Eastman era un baritono di talento. Nel 70 interpretò il Giorgio III nella Eight Songs for a Mad King di Peter Maxwell Davis, insieme alla New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez. Dichiaratamente gay, morì di arresto cardiaco nel 1990. A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica, tanto che un memoriale in suo onore fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

E la musica di Julius Eastman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano, To Say All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

E ricordiamo adesso una grande cantante togolese. Scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa-Akoussa.

generazione successiva. Considerata una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Netsanet Meles,

Benvenuti Onda Rossa. Prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netsanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osibisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets of Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Owusu.

Allora ci stiamo per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio come contro il decreto antisemitismo. Intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: Allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già come più volte abbiamo ribadito.

0: prodotti dalle colonie, anche questo insomma è un po' strano, definendo i coloni terroristi e quindi mettendo una serie di veti. Quello dico è un po' strano perché già negli accordi economici commerciali dell'Unione Europea, è vero che ormai la Gran Bretagna, l'Inghilterra e il Regno Unito stanno fuori dall'Unione Europea, però già c'era un articolo che vietava gli scambi commerciali con paesi che non rispettano i diritti umani, quindi non c'è nessuna novità. Ma questa cosa sembra che abbia fatto scalpore, nonostante l'idea di altri paesi dell'Unione Europea oppure insomma cosiddetti occidentali come il Canada di aderire a queste sanzioni nei confronti dei prodotti nelle colonie, l'Italia non ha votato per l'adesione, non si è espressa, come al solito ha fatto un po' il pesce in barile dicendo che sono provvedimenti che dovrebbe prendere l'Unione Europea, quindi poi magari.
1: Ma ci ha sorpreso tanto la decisione, diciamo, di ieri, vediamo se questa poi verrà rispettata, della Gran Bretagna di sospendere gli accordi e che appunto, come hai detto, ha definito i coloni terroristi. Diciamo, questo è un passo importante che speriamo effettivamente portano avanti. E invece per inerente al nostro il nostro governo si vede che anche insieme alla Germania, quando sono stati chiamati per votare contro l'accordo di associazione tra l'Unione Europea e l'Italia, la Germania e l'Italia si sono astenuti, altre volte hanno votato contro. Quindi questo dimostra come l'Italia è totalmente complice e coparte del genocidio del popolo palestinese. E questo è quello, il motivo per il quale noi continuiamo a manifestare. Tra l'altro noi vediamo come abbiamo un caro vita, un caro diesel, e tutta la priorità di questo governo non è quello di lavorare sul welfare di questo paese, ma è quello di continuare a stare sotto i diktat di Israele e fare regali al regime sionista israeliano.
0: Altra cosa che ti volevo chiedere, anche in realtà c'è un po' una confusione, no? Perché anche definire solo, al di là della parte normativa che è già sancita e quindi non dovrebbe essere una novità, il comportamento della Gran Bretagna, in realtà separare le azioni dei coloni da quelle che sono le politiche anche governative, ovvero sia l'occupazione, quindi un progetto di colonizzazione, forse è questo anche che va denunciato, no? Che è in atto una strategia ben più ampia, non il singolo comportamento violento, criminale, terrorista di gruppi di persone, come vogliono farci credere, o no, secondo te?
1: Sì, noi vediamo proprio ormai come si cerca di

0: Roma sono venute persone, compagne e compagni anche da fuori Roma, però ci sono anche, mi pare, più di 50 piazze comunque a livello nazionale, quindi
1: in concomitanza oltre 50 piazze,
0: e quindi insomma dovrebbe dar vita, anche se insomma non c'erano sicuramente i numeri di altre manifestazioni nazionali, però dovrebbe dar vita a tante attività, e si vedono tante mobilitazioni, cioè ormai si parla di Palestina in qualsiasi anche contesto culturale, vediamo dentro Venezia Forgazza che questa sera promuove delle iniziative, insomma dentro qualsiasi festival si ripropone comunque un momento di riflessione anche da un punto di vista di produzione artistica palestinese. Ecco, come anche su questo, insomma, come vedi, come sta crescendo?
1: Sì, sicuramente la mobilitazione rispetto allo scorso anno è completamente diversa, ma questo è stato anche responsabilità, anzi soprattutto la responsabilità del governo, che ha fatto decreti ad hoc come decreti sicurezza, ma così come la criminalizzazione del movimento per la Palestina, e per ultimo ecco questo decreto di DL 1004, che appunto mira a reprimere la mobilitazione. Però già oggi, diciamo, da questo settembre questa è la prima piazza in concomitanza. Siamo riusciti ad organizzare oltre 50 piazze in tutta Italia, e questo dimostra che le persone non vogliono andare a casa, che come hai detto la Palestina è ormai entrata e deve entrare nell'agenda politica non solo dei partiti, dei sindacati, per cui anche i sindacati si stanno già mobilitando per il blocco internazionale dei porti, ma anche delle associazioni, dei comitati territoriali che si sono andati a costituire negli ultimi 3 anni, dove appunto, nonostante i tentativi del governo, non si vuole fare nessun passo indietro, perché ormai c'è una consapevolezza talmente ampia per il quale non possono censurarci, e sta a noi da questo punto di vista quindi continuare a mobilitarci, perché non possiamo permettere di stancarci, ma anche perché spesso si pensa che la Palestina è un tema lontano da noi, e quindi si è solamente a fianco al popolo palestinese così per solidarietà, perché si è contro il genocidio, ma in teoria la questione palestinese è quello che lo step successivo che forse noi dobbiamo fare anche nelle prossime mobilitazioni, nei comunicati che andremo a costruire insieme, è che riguarda tutte e tutti, perché noi stiamo assistendo a una vera israelizzazione dei nostri territori, quindi se alziamo lo sguardo vediamo alla Sardegna, se vediamo all'Albania, se vediamo al Molise, se vediamo alla Puglia, insomma che Israele sta cercando di espandersi e veramente andare anche in Toscana con i nuovi progetti che hanno anche lì per incentivare l'agricoltura e fare quindi no, Israele dobbiamo ben comprendere che ci riguarda tutte e tutti noi, e che veramente stanno andando a colonizzare anche i nostri territori, e quindi non possiamo assolutamente fare nessun passo indietro, e forse oggi è arrivato il momento di dire non solo non facciamo un passo indietro, ma dobbiamo farne anche uno in avanti tutte e tutti insieme.
0: Bene, quindi bene, io ti lascio ai tuoi impegni, non so, un ultimo appello?
1: La chiamata all'organizzazione, perché noi il 10 di ottobre dobbiamo veramente essere la marea che riempie tutta l'Italia, e quando parliamo di Palestina cercheremo di parlare di Cuba, di parlare del Libano, di parlare dei prigionieri palestinesi, di Ahmad Salem, di Anan Yahes, di 10.000 prigionieri che si trovano nelle carceri israeliane, del diritto al ritorno, e quindi sono temi su cui noi non possiamo fare alcun passo indietro, continueremo ad andare avanti, quindi organizziamoci, perché non possiamo fare nessun passo indietro.
0: Bene, io ti...

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Bene, come vi dicevamo, dopo abbiamo voluto chiedere comunque a una compagna del Movimento degli Studenti Palestinesi che era presente qui in piazza un commento, no? Sia insomma in virtù della presenza in piazza, ma sia come studenti palestinesi che cosa hanno, pensano di poter costruire la valutazione su la mobilitazione di oggi. Però, come vi dicevamo, per chi non è potuto stare in piazza volevamo darvi anche insomma un po' l'idea. Non abbiamo registrato tutti gli interventi, come vi dicevo sono stati tantissimi, ma partiamo un po' da quelli che siamo riusciti a registrare. Sono interventi di un minuto o due, ogni volta vi daremo conto.

0: soprattutto tra i giovani e nelle scuole, ha portato alla Costituzione italiana, che è stata qui ricordata ai suoi articoli, che garantisce la libertà di espressione, la libertà di dissenso. Quindi noi siamo qui in difesa della Costituzione, del diritto di denunciare i crimini compiuti contro l'umanità, i crimini dello Stato di Israele, uno Stato sionista che nulla hanno a che vedere con l'antisemitismo e con la libertà di tutte le religioni di essere professate. E per questo noi chiamiamo, facciamo un appello ora, a continuare la resistenza come fosse la resistenza partigiana dell'epoca, ora, nel presente, per la libertà di parola, per la libertà di lotta, per l'autodeterminazione dei popoli, per il diritto alla difesa e alla resistenza dei popoli contro il genocidio in atto, contro il sionismo che è un'aberrante ideologia razzista e suprematista. E come fecero i nostri partigiani di allora, anche noi oggi, uomini e donne, dobbiamo rimetterci la casacca di partigiani in tutti i sensi e gridare ancora e lottare ancora, ora e sempre resistenza, ora e sempre resistenza, ora.
1: Quello che invece vi faremo ascoltare adesso è l'intervento dell'associazione collettivo Tikkun, che è un collettivo di ebrei antisionisti.
0: Attivazione attiva dell'AMPI nazionale, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
2: Ebraiche per la pace. Siamo qui come Tikkun, diaspora ebraica decoloniale, per esprimere il nostro dissenso verso il vergognoso tentativo da parte delle istituzioni di mettere il contrasto all'antisemitismo al servizio della repressione nei confronti della solidarietà con la Palestina in tempo di genocidio. Come collettivo ebraico e senza contraddizione alcuna antisionista, ci riteniamo chiamate in causa. L'antisemitismo va contrastato all'interno di una più ampia prospettiva antirazzista, di lotta alla violenza sistemica che rifiuti una memoria competitiva. Non intendiamo delegare la lotta all'antisemitismo né alle politiche israeliane né ai neofascisti xenofobi nostrani. Vogliamo al contrario collegarla alla lotta di liberazione del popolo palestinese, alle lotte antirazziste, alla lotta al fianco degli oppressi e delle oppresse di tutto il mondo. Il razzismo che imperversa nella nostra società è radicato in una storia coloniale e fascista, raramente affrontata, eredità con cui è necessario un confronto ripercorrendo le connessioni che legano antisemitismo, islamofobia e ogni altra forma di razzismo. Il DDL si inserisce all'interno di una più ampia svolta repressiva e autoritaria che ha colpito in particolare il Movimento per la Palestina. Inoltre, il DDL indebolisce in realtà la lotta stessa contro l'antisemitismo. All'ambiguità che emerge dalla definizione dell'IRA alimenta la tendenza a confondere ebrei e Stato di Israele e quindi a ridurre la pluralità delle identità e esperienze ebraiche della diaspora. Ci mobilitiamo per sostenere le voci palestinesi e chiedere la fine della complicità internazionale nelle politiche israeliane di genocidio, apartheid e colonialismo di insediamento in Palestina. Ribadiamo con forza che opporsi al sionismo non è antisemitismo. Come ebrei, ebrei antifascisti e antisionisti sappiamo da che parte stare. Palestina libera dal fiume fino al mare!
1: E adesso invece vi facciamo ascoltare un intervento di un Ponteper.
3: Ma anche per la rete Pace e Disarmo. In questo momento, questa sera, vi saranno in decine di città presidi come questo. Noi dobbiamo far crescere la mobilitazione. Non vinciamo soltanto mettendo insieme quelli già convinti. Ora che si riaprono le scuole, è lì che si gioca la partita. Perché già le circolari Valditara, l'avete sentito da molti insegnanti che sono intervenuti, cercano di impedire che si parli semplicemente di Palestina. Vogliono sterilizzare il confronto, la cultura, la vogliono piegare ha un'idea dominante, che è quella che sta dietro il disegno di legge sull'antisemitismo e che punta invece ad alimentare il razzismo, il suprematismo bianco, le discriminazioni contro chi leva la bandiera della pace e della Palestina. Dobbiamo fermarli, ma per fermarli dobbiamo anche essere intelligenti, dobbiamo allargare il fronte, dobbiamo chiedere agli intellettuali di pronunciarsi e di non rimanere nelle loro cattedre, perché il passo successivo di

0: Continueremo sempre a stare insieme ai cagliaritani che ci stanno moltissimi. E tra l'altro voi sapete che gli assassini sionisti vengono in Sardegna a riposare le loro braccia dopo aver ucciso bambini, donne e uomini, perché questa non è una guerra. La guerra si combatte tra due eserciti, questo è un assassino generalizzato. Ma ci trovano a noi, ci trovano in aeroporto, siamo schierate. Siamo schierati, vestiti a lutto, perché noi ci ricordiamo che tutti i giorni i bambini e le persone di Gaza e della Palestina, e diciamo Palestina anche se qualcuno vuole nascondere questo bellissimo nome, viva la Palestina!
1: Viva la Palestina!
0: Palestina! Viva!
2: Va bene, mi siete, avrete resi conto che quello che stavamo mandando non era Aqab Avana, ma era Cagliari per la Palestina, e adesso invece vi riproponiamo l'intervento di Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole.
3: E questa legge deriva da 6 disegni di legge precedenti e dalla seconda strategia nazionale. Volevo far notare 2 cose come osservatorio. Primo, che la prima strategia nazionale contro l'antisemitismo avvedeva come coordinatore docenti del mondo universitario. Scusate se sento una confusione incredibile. La seconda strategia nazionale affida il coordinamento al Angelo Santo, comandante dei ROS, forma di militarizzazione, o meglio israelizzazione, della lotta all'antisemitismo. L'altro processo che abbiamo notato come osservatorio è quello di denazificare e defascistizzare l'antisemitismo per l'ordine pubblico. Se uno legge tutti i disegni di legge fino a quello attuale, è accaduto proprio questo, che mentre i primi, la definizione operativa dell'AIRA appunto, che mentre i primi disegni di legge criticavano di fatto l'antisemitismo come forma di razzismo, adesso la logica è, come esempi portavano gli atti di Forza Nuova per esempio contro la Segre, adesso viene inserito all'interno dell'ordine pubblico. Questa è un'altra legge di sicurezza, una legge securitaria. Allora io avrei tante cose da dire, vi rimando a quanto ho detto ieri all'incontro che abbiamo fatto con Raffaello Oriani, dove tutte le associazioni sono intervenute per un periodo un po' più lungo. E l'altra cosa che volevo dire è che la funzione della legge, e già sta accadendo nelle scuole, è quella di censurare e intimidire gli insegnanti. Le cose che sono successe, l'abbiamo qui Salvatore Bullara, abbiamo avuto il caso del Vivona di Massimo Sabatini, servono ad attivare nelle scuole una forma di autocensura, per cui noi insegnanti non dobbiamo veramente cedere. Allora noi come osservatorio vi invitiamo sul sito, grazie, e soprattutto vi invito a sentire gli interventi di ieri sera, perché sono un po' più consistenti di uno spot di un minuto. Passo la parola agli altri per non
4: parlare delle donne. Care compagne, cari compagni,
2: stiamo parlando della Casa Internazionale delle Donne.
4: Diciamo l'ennesima forma di disciplinamento e di censura sulla libertà di parola esercitata da parte del governo, introducendo un disegno di legge che, col pretesto del contrasto all'antisemitismo, si presta a diventare uno strumento per silenziare chi giustamente critica il genocidio commesso dallo Stato di Israele. Riteniamo che l'antisemitismo non possa essere usato come scudo politico per occultare la verità e per cancellare la resistenza palestinese e le voci che si elevano a suo favore. Da una prospettiva femminista e intersezionale, non smetteremo mai di denunciare il nesso profondo che lega il patriarcato al colonialismo, all'imperialismo, al razzismo, come espressione di un medesimo sistema di potere fondato sulla gerarchizzazione dei corpi, delle vite e dei popoli. Per questo siamo qui in piazza contro ogni tentativo di occultare ciò che accade in Palestina, contro la criminalizzazione della solidarietà e dell'esercizio di critica, perché l'imposizione del bavaglio e del silenzio davanti al genocidio è complicità. Grazie.
3: Italia contro questo.
2: E ora sentirei l'intervento di
3: un'organizzazione che combatte la violenza di genere. Il nostro lavoro parte dalla consapevolezza per cui l'oppressione delle donne, delle soggettività marginalizzate, dei popoli, passa non solo attraverso gli atti fisici di violenza,
5: ma anche attraverso il silenzio, le mancate prese di posizione, l'indifferenza e l'oblio. Questo DDL vuole questo, vuole ridurci al silenzio, vuole trasformare la presa di parola e la denuncia del genocidio del popolo palestinese a opera dello Stato israeliano in reato. Far coincidere la critica allo Stato di Israele con l'antisemitismo significa limitare la libertà di parola e condannare il popolo palestinese alla cancellazione anche simbolica, oltre a quella fisica che si sta perpetrando pure con la complicità dell'Italia, che continua a mandare armamenti a Israele. Noi non ci stiamo, non ci faremo zittire a colpi di disegni di legge liberticidi. Palestina libera, libere tutte!
2: E ora Gainet.
6: Ecco qua il messaggio, la posizione della stragrande maggioranza delle persone LGBTQ+, gay, lesbiche, bisessuali, trans, intersex, del movimento che sostiene i diritti civili, una cittadinanza ampia, delle nuove famiglie, che nella stragrande maggioranza dei casi nei Pride ha espresso solidarietà piena al popolo palestinese. E qui noi abbiamo il dovere di dire con chiarezza che quella strumentalizzazione, quella foto con la bandiera arcobaleno sul carro armato, sulle macerie di Gaza, ci fa schifo, ci fa orrore. Ci è stato detto, voi oggi andate a sostenere le stesse critiche che si ponevano contro la legge sull'omotransfobia, questo DDE, voi limitate la libertà di espressione, eccetera, eccetera. Non c'entra nulla. La normativa internazionale sui crimini d'odio è chiara, una caratteristica personale quando viene usata per colpire un gruppo sociale è un conto, lì vanno tutelati i crimini d'odio, va tutelato il discorso d'odio e la legge contro il razzismo in Italia c'è. Altra cosa è strumentalizzare l'appartenenza a un gruppo etnico per tutelare i crimini di uno Stato che sono stati ampiamente descritti in questa piazza. Noi siamo dalla parte di tutti quei giornalisti uccisi e quelle giornaliste uccise a Gaza, perché Gainet lavora con la formazione giornalistica, con l'ordine dei giornalisti che qui sostiene la dichiarazione di Gerusalemme che noi rilanciamo, nata per sostenere e sensibilizzare, non per coprire nefandezze. Il movimento LGBT è qua e anche quello per i diritti civili e sarà in queste piazze. Grazie.
2: Naviganti, siamo... E ora Aklab Havana. Che ci eravamo prima sbagliati.
7: Riguarda Autistici Inventati. La vicenda di Autistici Inventati è la vicenda in cui un editto del Presidente degli Stati Uniti direttamente porta a chiudere alcune organizzazioni. Ridiciamo, le Autistici Inventati la nomino per prima perché è più vicina a noi, perché è basata in Italia, ma le altre non sono a caso. Un'altra di queste è Palestine Action e le altre sono persone che hanno presunti collegamenti col Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina. Il disegno è chiaro, l'antifascismo, che implica l'antisionismo, viene nemmeno criminalizzato, perché questa non è nemmeno criminalizzazione. Questa è chiusura d'ufficio. Allora da questo noi dobbiamo assolutamente difenderci. Alcuni interventi hanno parlato del fatto che alcune epoche potrebbero arrivare, ma questa epoca è oggi. Allora noi chiamiamo un'assemblea pubblica per mercoledì prossimo alle ore 19 al Forte Prenestino per parlarne e organizzare una mobilitazione, raccogliendo l'invito che arriva dai gruppi dell'ACLAB e dell'Hugging più underground, che indicano il 25 settembre, la data in cui le sanzioni entreranno ufficialmente in vigore, come una data di mobilitazione territoriale in tutta Italia.
8: Sei anche contro questo.
2: E ora l'intervento di Roma 3 Etica a Roma, l'Università Roma 3.
8: Nei confronti dell'Università Italiana, presentandola come un luogo che secondo la strategia nazionale 2025 molti giovani cittadini ebrei non possono frequentare liberamente, essendo costretti a nascondere emblemi o simboli religiosi e fino anche la propria identità. Sulla base di questo assunto aberrante, il DDL all'articolo 3 introduce misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo nelle università e addirittura un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni in ogni ateneo, insomma un super poliziotto incaricato di coordinare il lavoro di sorveglianza dell'operato di docenti e studenti. No a questa legge liberticida e manipolatoria che mira a chiudere la bocca a docenti e studenti, delegittimando le voci degli ebrei antisionisti e lasciando campo libero all'antisemitismo vero delle destre. Fuori il sionismo dall'università!
9: Allora,
2: e ora sanitari per
9: Gaza. Inutile che ripeto le cose che hanno detto tutti gli altri. Vi volevo fare l'appello di stare con noi a Rotterdam i primi di ottobre a manifestare a livello internazionale con l'Health Mondial Association contro i sanitari e gli infermieri israeliani. Stiamo chiedendo medici, infermieri e fisioterapisti che vengano esclusi dalle associazioni internazionali perché sono complici delle torture e dei maltrattamenti che accadono nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano, nelle prigioni, negli ospedali, se li fermi per strada, i bambini che spariscono, i bambini che abusano, i bambini, gli organi che rubano, non solo, solo i sionisti, non posso parlare perché sono doppia cittadinanza. Finito il mio minuto, grazie.
10: Con le voci nostre non possiamo più che qualcuno che ci tappa la bocca. Israele uccide chi scrive e qui qualcuno vuole uccidere le nostre voci. Non c'è differenza fra quello che fa Israele e quello che sta per approvare il Parlamento. Il fascismo è lo stesso sia in Italia che in Palestina, che in Germania, che in qualche altra parte. Noi non possiamo più come cittadine avere sempre qualcuno che vuole dirci cosa dobbiamo dire e cosa dobbiamo fare. Noi dobbiamo dire la verità. C'è stato e c'è sta in continuazione un'occupazione, un genocidio che deve finire e finirà solo quando Israele lascerà tutti i territori palestinesi, quando la guerra e chi fa la guerra e chi incita alla guerra si metterà da parte sotto le tombe, ma non a credita di questo mondo. Con questo vi promettiamo, in Palestina rimarremo là, sulle loro petti, sui loro teste, perché quella è la nostra terra, non la molleremo mai.
11: Audita questo disegno di legge, direi che è la misura più liberticida delle sei leggi che sono state fino a questo momento fatte, perché da una parte colpisce la Costituzione perché elimina direttamente la libertà di opinione e la libertà di organizzazione, dall'altra è fatto apposta per vietare le manifestazioni, le iniziative, la solidarietà che in questi tre anni è stata diffusa in tutto il mondo e che se non ci fosse stata questa leva generale della Palestina, e ringraziamo innanzitutto i milioni e milioni di giovani e giovanissimi che hanno dato lo sprint a tutto questo, non saremo in grado oggi di affrontare quello che è la battaglia più generale, quella di far tacere la guerra, quella di impedire che la guerra diventi mondiale, perché questo l'angoscia di cui ha combattuto per 80 anni dentro questa situazione che diventa così drammatica con l'uso anche sperticato dell'atomica. Non vedono l'ora di buttare un'atomica tattica sostenendo che è possibile fare la guerra anche con quello, incoscienti e disgraziati, sapendo bene che mancano 100 secondi alla fine del mondo da questo punto di vista. Per cui sicuramente siamo non solo nelle piazze, ma non basta questo incipit, che lo considero così, bisogna tornare velocemente, saremmo più forti se sapessimo fare il presidio tutti i giorni qui dentro, perché questa è un'indicazione talmente forte e talmente importante. Ma io mi accontento che nel momento in cui sappiamo che va al voto generale occupiamo questo spazio, per non dire che occupiamo la città. Abbiamo fatto dell'occupazione della città, del blocchiamo tutto, le manifestazioni dei milioni di persone durante il settembre-ottobre dell'anno scorso. Tre scioperi generali, per cui capite bene come siamo. L'appuntamento, oltre quello di stare qua sotto, è quello che a tre anni dall'inizio del genocidio in Palestina e per lo sterminio di quel popolo siamo tutti convocati il 10 ottobre in tutte le piazze possibili e immaginabili. Palestina libera, basta genocidio.
10: che stanno discutendo qui alle nostre spalle, è semplicemente vergognoso. È un attacco alla libertà di opinione che costituisce uno dei punti cardine della nostra Costituzione, ma soprattutto è una marchetta da parte del governo, della coalizione che lo sostiene, e anche di una parte indegna di quella che ancora si autodefinisce di sinistra, una marchetta che sta pagando allo Stato di Israele. Ma può Israele essere definito uno Stato? Uno Stato che definisce e ridefinisce i propri confini costantemente con la guerra, con l'aggressione, con la pulizia etnica, con il massacro, con il genocidio. Questo è Israele, non è un vero Stato. Ci siamo, è una entità imperialista, razzista e neocolonialista che attraverso il terrorismo agisce contro tutti i popoli del Medio Oriente, uno Stato, un'entità che manda da sempre i suoi sicari a uccidere i suoi oppositori in tutto il mondo, intellettuali, poeti, artisti, oppositori di qualsiasi genere. Questo è quello che sta accadendo, questa è la vera natura profonda di Israele, uno Stato, una società purtroppo profondamente razzistizzata. Questo è il punto, lo conosco purtroppo bene, avendoci lavorato per anni come reporter. Questo è lo Stato di Israele sostenuto dall'Occidente, sostenuto da questi governi, ma non solo da questi governi, ci siamo dal Gotha, del grande capitale, multinazionale, transnazionale, dagli Stati Uniti, dalla NATO. Quindi noi adesso, so che ho solo un minuto, dobbiamo costruire un fronte ampio, molto ampio. Ci siamo per combattere contro il sistema guerra. Il sistema guerra significa più soldi per le armi e meno soldi per la sanità, per i salari, per le pensioni, per lo Stato sociale che è già stato indebolito in tutti questi anni di politiche neoliberiste. E vabbè, devo finire, scusate.
2: Bene, adesso invece vi proponiamo l'intervento di articolo 21.
12: Che si batte, lotta per la libertà dell'informazione con Rete Non Bavaglio e tanti e tanti di voi. Questo testo, a parte il fatto che è scritto anche malissimo e ambiguo, di difficilissima interpretazione, è un testo che in realtà ha uno scopo molto netto fin dalla prima delle cose considerate qui, è stato sottolineato, è un modo di conculcare la libertà di informazione. Cioè, se io voglio dire, e voglio dire e lo dico, che Israele ha un governo il più a destra del mondo e che è genocidiario, è una mia libertà. Con questo testo io commetto qualche reato e si viene quindi a comprimere la libertà di informazione. Noi dobbiamo ribellarci e dobbiamo fare appello ai parlamentari, chi ha parlato già l'ha detto, di insorgere contro questo testo che rientra in una politica repressiva. Se per caso, speriamo, tocchiamo ferro, vincerà il campo largo, così chiamato, le elezioni, dovrà interrompere ogni rapporto con Israele. Grazie.
2: Storia della coalizione internazionale.
13: Quello che ritengo importante è, comunque vada la giornata di oggi, noi dobbiamo portare avanti la lotta in tutti i territori e proprio per questo stiamo cercando di portare avanti queste questioni in tutti i consigli comunali. Se voi guardate nel profilo di Freedom Fertile Italia, sia su Facebook che su Instagram che su web freedomfertile.info, troverete una serie di iniziative, una serie di idee su come muoversi per portare la mozione in tutti i consigli comunali. Quindi l'indicazione è, comunque vada questa giornata, portare avanti la lotta e non come equipaggi di terra, ma come flottille di terra, perché siamo tutti responsabili.
14: Contro ogni antisemitismo, sempre e ovunque, perché l'antisemitismo è un male antico, grave, insidioso, mai debellato. Contro ogni razzismo e ogni discriminazione, sempre e ovunque, ma sempre e ovunque contro ogni legge bavaglio. Per questo i giornalisti sono oggi qui, perché il disegno di legge antisemitismo, quella lotta all'antisemitismo, non ha nulla a che vedere. Si vogliono comprimere le libertà di espressione, di critica, di manifestazione, per far sparire dalla scena pubblica il dibattito su quello che accade a Gaza, in Cisgiordania, in Libano. E questo non è ammissibile. Il governo di Israele deve poter essere criticato come qualsiasi altro governo. È l'essenza della democrazia. Quando si approva una legge come questa, si imbocca un crinale pericolosissimo che ci riporta ad altre epoche in cui le libertà venivano progressivamente compresse fino a sparire. Quelle epoche in cui furono concepite le leggi razziali, quelle che ha fatto, quello che faceva anche cose buone, da cui oggi qualcuno, anche nelle istituzioni, fatica a prendere le distanze.
2: Bene, questi erano, ci rendiamo conto, solo alcuni degli interventi, non sono stati tutti, sono stati molti di più nelle piazze. E non vi abbiamo riproposto ad esempio l'intervento della rete No Bavaglio e di altre associazioni come il Movimento degli Studenti Palestinesi, promotori anche di questa iniziativa, sia perché la rete No Bavaglio l'abbiamo avuta più volte, l'avete ascoltata direttamente dai microfoni di questa radio in cui l'abbiamo preparata, sia perché ad esempio anche oggi un commento l'abbiamo chiesto proprio al Movimento degli Studenti Palestinesi, quindi onde evitare di dare un doppio spazio. Certo, probabilmente alcuni ce li saremmo dimenticati, a volte era anche difficile insomma la registrazione, come ben avete sentito, insomma c'era anche parecchia confusione in piazza con una difficoltà insomma, visto i pochi e come dire piccoli mezzi, perché insomma anche le casse, i microfoni non raggiungevano neanche tutta la piazza, no? Che per la conformazione con cui era costruita oggi col sole è stato veramente molto faticoso. Noi però abbiamo voluto darvi un po' il senso di questa mobilitazione per invitarvi, e lo faremo dai microfoni di questa radio, anche in futuro a partecipare, a mobilitarsi, a mettere un'attenzione, perché guardate che le iniziative potete ovviamente, come abbiamo detto altre volte, continuare a seguire la costruzione di queste mobilitazioni sulla la pagina web della rete No Bavaglio, ma probabilmente anche di una delle tante organizzazioni di cui vi abbiamo dato conto, piccoli interventi, ma continuate a mantenere alta l'attenzione, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo DDL arriverà di nuovo nell'aula della Camera, quindi sarà importante insomma rimobilitarsi in qualche modo, far alzare la voce onde evitare insomma che venga approvato, ma contemporaneamente va alzata l'attenzione, perché se ne parla veramente pochissimo di quello che sta avvenendo, dei continui massacri, omicidi mirati e non mirati, perché ormai veramente non saprei più come definirli, che stanno avvenendo sia nella striscia di Gaza sia nel sud del Libano. Immaginate che solo in quest'ultima settimana, da domenica, da venerdì ad oggi, mi sembra sono 20 le persone uccise nell'area di Nabatia, nel sud del Libano, quindi non c'è fine, non c'è un cessate il fuoco, così come hanno voluto farci credere, sia per quanto riguarda la striscia, sia per quanto riguarda Gaza. E contemporaneamente sapete perfettamente, chi ascolta questa radio, che anche in Cisgiordania le violenze, i crimini commessi dai coloni, dalle politiche espansioniste coloniali di insediamento stanno decisamente aumentando. Noi chiudiamo qui questa, insomma, come dire, racconto di questa giornata con tutti gli inviti a riproporre queste mobilitazioni, questa battaglia in tutte le sedi, le scuole, i luoghi di lavoro, ma ci torneremo sicuramente sopra. Ora un breve stacco musicale e poi torniamo in onda.

dall'America Latina e dalle diaspore che saranno al centro appunto di questa settimana di cinema, cultura e dialogo. Questo festival è stato realizzato appunto con una partnership molto ampia che va dal patrocinio del municipio VIII all'associazione AOMOD, che è l'archivio archivio, non mi ricordo tutta la sigla, con la partnership della rivista, di Africa Rivista, di Arte Settima, di Sentieri Selvaggi, e quest'anno anche gemellato con il The Colonial Film Festival. Come ci saranno, come vi dicevo, 20 proiezioni, 7 dibattiti, una mostra e in finale un premio. L'ingresso è gratuito, senza prenotazione. All'interno appunto di questo festival ci saranno poi stand di libri, anche una cucina con tradizionale etiope e tanto altro ancora. Perché volevamo ricordare la giornata in particolare, quella di scusate, sto cercando di recuperare il programma completo. Un attimo, perché a parte le giornate appunto che sono in corso, che sono già passate, nella giornata di se riuscissi a trovarlo tutto. Un attimo, Eccola, volevo trovare la giornata di sabato, perché è una giornata dedicata ai femminismi, ormai sono proprio arrivata oggi, ai femminismi in Palestina, generazione a confronto, nella giornata di sabato appunto è anche dedicata alla memoria di Carla Pagano. Ci sarà all'inizio delle ore 18 un incontro con Cecilia Dalla Negra e Laila Hassan, alle 20 invece un incontro con la regista, una riflessione sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi attraverso un commento dei vari cortometraggi, la regista è Saera Dirbash, che verranno proiettati. Alle 20:50 ci sarà anche la presentazione del Gaza International Festival for Women Cinema, e poi insomma continueranno una serie di un ciclo di cortometraggi, ma noi volevamo presentare perché questa è dedicata a Carla Pagano, perché Carla Pagano è attivista, femminista, consulente internazionale nei sui temi dell'uguaglianza di genere, della diversità e dei diritti umani, laureata in lingue, lettere straniere, letterature straniere e moderne, in particolare arabo. Infatti ha vissuto, ha conseguito sia dei master in diritti umani e sui diritti delle donne nell'Islam, e anche un master in studi sulla differenza sessuale. Lei stessa si è sempre promossa e presentata come un'attivista femminista che ha saputo nell'interno di quello che sono anche i suoi impegni, non solo di formazione universitaria ma anche di lavoro, infatti era una dottoranda in storia, cultura e società dell'Asia, Africa e del Mediterraneo presso l'Università Orientale di Napoli, ha lavorato come formatrice in diversi paesi, ha lavorato poi per diverse agenzie di cooperazione e con la stessa Commissione dell'Unione Europea, e ha saputo però sempre unire questa capacità di formazione, di studi e di lavoro, l'ha sempre integrato
con il suo percorso di attivista, quindi riuscendo anche ad andare incontro a delle sfide, a delle critiche rispetto alle istituzioni con quali insomma sempre con quale è intervenuta, ha collaborato, ma portando anche le istanze dei movimenti da cui proveniva. In particolare potremmo dire che la pratica dei femminismi l'ha portata ad incontrare e a dare voce a chi è impossibilitata non solo per una differenza linguistica ma anche per difficoltà a rimettere al centro il suo impegno nella direzione di un incontro tra i vari femminismi in un'ottica transnazionale, ed è forse questa l'eredità maggiore e il motivo per cui in questa giornata viene dedicata alla sua memoria, no? All'interno di questo festival. Forse sono molte altre le cose che potremmo dire di Carla, considerando che anche la sua voce è stata spesso presente, ci ha raccontato, ci siamo confrontate, ci ha portato la sua esperienza nei microfoni di questa radio, parlando di Palestina, ma non solo, ma anche confrontandoci insomma su quelle potevano essere le situazioni e le evoluzioni anche all'interno delle mobilitazioni, perché è stata anche una delle promotrici della rete università delle reti universitarie per la Palestina. Quindi insomma per rendere, per chi insomma se uno vuole, per rendere omaggio in memoria, ma anche per continuare a parlare di femminismi, in particolare in quell'area del mondo, in particolare mi riferisco ovviamente alla Palestina, sarà possibile portare il proprio contributo o semplicemente ascoltare insomma quello che può essere le riflessioni sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi nelle varie epoche diciamo storiche, così come ce lo raccontano sia i documentari sia appunto le protagoniste questo incontro che si terrà, come vi dicevo, sabato 12 settembre all'interno del Festival Arene Decoloniali, che si terrà nel parco della Torre di Tormarancia in viale di Tormarancia 31 qui a Roma dalle ore 18 in poi.

E di nuovo in diretta sugli 87.9, sono le 10.39, iniziamo qualche redazionale della mattina con un po' di ritardo e mentre fuori è tutto scuro che finalmente

0: deve semplicemente chiedersi se mantenere il rapporto con un piccolo collettivo italiano valga il rischio di entrare in conflitto con il sistema finanziario americano. Questo è stato l'elemento che hanno fatto anche provider oppure società tecnologiche che erano in rapporto con autistici. È un fenomeno che viene definito dell'over compliance, in cui secondo me ricade perfettamente il comportamento di Banca Intesa, di Banca Etica. Per evitare qualsiasi rischio, le imprese o la banca applicano restrizioni addirittura più estese di quelle strettamente richieste. Questo perché? Perché l'iscrizione di un soggetto nelle liste OPAC non genera un automatismo, cioè nel senso che questo non è la banca deve fare una valutazione del rischio, cosa che peraltro fa parte del suo mestiere, perché la banca deve lavorare facendo una valutazione del rischio nel caso specifico, ma questo lo dice anche l'UIF nelle sue note specifiche, cioè l'UIF è l'unità di informazione finanziaria per l'Italia, cioè questa autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quindi non scatta un automatismo riguardo a questo, cosa che invece è scattata con Banca Etica. Perché qual era il ragionamento di Banca Etica? È vero che la legislazione europea non offre uno scudo legislativo, ma il soggetto in questione, cioè la Banca Etica, proprio a causa della sua supposta diversità rispetto a una banca tradizionale, dovrebbe avere, come dire, un approccio un po' diversa. Invece la reazione di Banca Etica rispetto all'inserimento di autistici nelle liste OPAC è stata quella di qualsiasi altra banca, cioè hanno valutato la questione dal lato del de-risking bancario, cioè una pratica con cui una banca decide di rifiutare, limitare o interrompere i rapporti con clienti o intere categorie ritenute ad alto rischio, sottovalutando nel caso specifico di Banca Etica il rischio reputazionale. Cioè il rischio reputazionale non è quello rispetto agli altri soggetti finanziari, ma rispetto ai suoi clienti, ai suoi soci, ai suoi correntisti, che magari su questa questione avrebbero delle sensibilità diverse. Si è stato chiesto perché non è stato coinvolto la platea dei soci, e quindi, diciamo, un po' in ritardo, perché le decisioni le avevano già prese, hanno fatto questo webinar in cui hanno dato spazio alle varie domande, che c'erano.
1: Diciamo scusami se ti interrompo, un ultimo passaggio importante, direi anche fondamentale, che era notizia, se non sbaglio, di lunedì scorso, il fatto che non è stato neanche dato accesso al conto per trasferire i fondi su un altro conto, o comunque di riprendere quello che era stato depositato e raccolto, essendo un'organizzazione di volontariato, un ODV, e erano comunque provenienti da donazioni e 5 per 1000, quindi anche questo è un passaggio secondo me molto importante nel rapporto e nella visione che anche i correntisti, i soci, perché sono soci di Banca Etica, e appunto nel rapporto con la banca sono due i fatti fondamentali, quindi sia della chiusura, sospensione che sia il fatto che non si dà accesso a fondi.
0: Ma infatti questa cosa dimostra come il comportamento di Banca Etica sia stato un po' più realista del re, cioè nel senso, questa disposizione dell'OPAC prevede una General License 56 che praticamente sarebbe la possibilità di operare con la finalizzazione della chiusura dei rapporti. Ogni singola operazione che rientra nella General License va valutata singolarmente anche da parte dell'istituto, e chiaramente viene valutata anche da parte dell'OFAC, che richiede tutta una serie di dati riguardo l'entità, l'importo, i beneficiari. Quindi il fatto di impedire queste operazioni, che appunto erano ordinarie, secondo alcuni non andavano a intaccare la natura della sanzione di quello che succede quando si è iscritto nelle liste OPAC, però è stata una valutazione di prudenza, eccessivamente prudenziale, da parte di Banca Etica. Bisogna dire che Autistici ha depositato un ricorso contro la decisione di Banca Etica di chiudere il conto e congelare i fondi impedendo di trasferirli altrove, perché esistono delle sentenze a riguardo, cioè il Tribunale di Monza e uno di Firenze hanno per esempio consentito in altri casi l'apertura di un rapporto vincolato che serviva solo a consentire alcune operazioni. Quello che invece ha proposto nel webinar Banca Etica ad Autistici è l'interlocuzione con l'OPAC, cioè praticamente la richiesta di delisting, cioè di richiedere la rimozione all'OFAC, c'è questa possibilità, dall'elenco delle sanzioni e la revisione della posizione. Però bisogna dire che a Autistici Inventati non è mai stato formalmente notificato quali utenti dei suoi servizi avrebbero compiuto azioni illegali o terroristiche, quindi in teoria gli ha anche impedito di bloccarli se avesse ritenuto opportuno collaborare con le autorità. Quindi è bastato un tweet di Rubbio sostanzialmente, quindi che ci sia un'interlocuzione con l'OFAC, insomma, a parte che i tempi non sono garantiti, non è detto che questa interlocuzione porti a un buon fine, quindi alla rimozione delle liste, diciamo che forse non è solamente questa l'opzione. È stato chiesto, ma Banca Etica può a sua volta rivolgersi verso la legislazione americana, verso un tribunale americano, e praticamente in questo caso solamente il soggetto sanzionato potrebbe farlo, così è stato dichiarato dall'avvocato che era presente nel webinar, Piercarlo Felice, che un po' ha spiegato le questioni tecniche, diciamo così, di questa questione. In realtà si è parlato, soprattutto poi da parte del presidente di Banca Etica, di decisioni sofferte ma inesorabili, soprattutto per preservare i 130.000 clienti i cui risparmi, e questo l'ha specificato, voglio specificare, Aldo Soldi, che appunto è il presidente di Banca Etica, sono al sicuro, come a dire, non vi preoccupate, se mettete i soldi in Banca Etica state tranquilli. E però diciamo che sostanzialmente non si è voluto mettere a rischio la banca per un gesto che simbolico, però certo una decisione, diciamo così, coraggiosa e controcorrente sarebbe quella che potrebbe distinguere Banca Etica dalle altre banche, cioè come abbiamo detto l'assunzione del rischio fa parte del lavoro delle banche. Se non interrompi questo meccanismo perverso, altri collettivi o singole persone, e c'è anche il caso precedente rispetto ad Albanese per esempio, che appunto ha cercato di aprire un conto corrente presso Banca Etica e gli è stato negato, potrebbero subire sanzioni che portano appunto, come nel caso specifico degli Autistici, alla chiusura delle attività oppure alla morte civile. Perché Banca Etica teme delle sanzioni? Bisogna dire che questa possibilità delle sanzioni discende da un emendamento che è stato fatto all'executive order originario, che è quello del 13.224 del 2001, che emanò Bush ai tempi dell'emergenza nazionale dell'11 settembre per bloccare i beni degli individui. Poi successivamente questo executive order è stato emendato da Trump nel 2019 e quindi ha inserito una sezione 1B che vieta l'apertura e il mantenimento di un rapporto finanziario con qualsiasi banca, anche straniera, e quindi prevede delle sanzioni secondarie, cioè proibisce transazioni da parte del soggetto che è stato inserito nelle liste con foreign financial institution, ma transazioni significative, quindi prima bisogna capire cosa significa transazioni significative. E quindi il rischio sostanzialmente di queste eventuali sanzioni secondarie è quello che ha fatto muovere Banca Etica in questo senso. Bisogna dire che è molto remota l'eventualità di una sanzione pecuniaria, anche perché la sanzione pecuniaria dovrebbe essere proporzionale anche all'entità delle transazioni concesse. Ci sono stati casi in cui Unicredit è stata sanzionata dal punto di vista proprio monetario, ma gli importi erano molto più elevati di quanto possa, insomma, in qualche maniera smuovere Autistici Inventati. E poi
1: sì, questo è stato uno degli argomenti, e il fatto che Banca Etica non avrebbe mai potuto far fronte a tali richieste di risarcimento,
0: che dovrebbero essere proporzionali agli importi, però. Quindi c'è anche questo aspetto non indifferente. Soprattutto cosa che teme Banca Etica? Il fatto che se consente delle operazioni si possono bloccare i rapporti in dollari, i rapporti di corrispondenza con banche statunitensi, quindi non c'è più l'accesso potenziale al dollaro, e poi il fatto che altre banche potrebbero ragionare con lo stesso modo, cioè facendo un'operazione di de-risking, dicendo io con te che hai scelto magari di continuare ad avere un rapporto con autistici, inventati, io però per mia sicurezza, per preservare diciamo così la mia integrità, non ho rapporti con te. Ecco, questo potrebbe essere detto in maniera molto semplice,
1: sì, che
0: gli aspetti di...
1: sì, che nell'operatività in dollari è compresa anche l'utilizzo del circuito Visa Mastercard, e quindi certo. Paventavano appunto sul blocco delle carte. Allora, per evitare che ci sia il blocco delle carte, l'utilizzo dell'operatività estera, e appunto hanno dovuto fare questo passaggio. Volevo riportare anche sulle modalità di come è stato condotto il webinar, nel senso anche che è un dettaglio ovviamente, però fa parte del rapporto fra appunto i soci e la banca, e quello che rappresenta e ha rappresentato la banca verso l'esterno, e il fatto di non, cioè praticamente ha funzionato in modo che si potevano mandare delle domande singole senza vedere le domande degli altri partecipanti al webinar, e venivano selezionate.

0: finalmente un'idea di mondo un po' diverso, no, dalle altre banche, accetti come tutti quanti, come inesorabili, una sorta di diritto che viene da oltreoceano, da un'autorità, l'OFAC, che non dovrebbe avere nessuna autorità oltretutto sul territorio europeo, impedendo a un soggetto europeo di avere un suo diritto, cioè quello di avere una relazione di svolgere la propria attività. Allora, se tu accetti questa cosa come inevitabile, bisogna dire che questa logica delle sanzioni secondarie è veramente criminale, perché è quella stessa che consente agli Stati Uniti di affamare Cuba, per esempio, perché fanno le sanzioni su alcune società che non possono commerciare con Cuba, ma contemporaneamente tutte le altre che possono farlo subiscono le sanzioni secondarie. Cioè è una decisione arbitraria che viene presa oltreoceano, che può, attraverso questo meccanismo, che è quello che bisogna rompere, della dipendenza finanziaria dal dollaro, negare libertà di espressione. Cosa che può accadere in questo contesto di capitalismo digitale, perché, per prendere la parola, purtroppo si dipende da un server, da sistemi di pagamento, motori di ricerca, piattaforme, cioè rendere praticamente comodo, impossibile, pericoloso, difficile avere relazione con questi soggetti. Quindi quello che è successo ad autistici può succedere anche, e succederà purtroppo, ad altri soggetti. Quindi bisogna sicuramente mettere mano a una mobilitazione in questo senso. Banca Etica praticamente parla del fatto che non bisogna dividersi, che adesso bisogna fare delle cose. L'unica cosa che è stata fatta fino adesso è stata una richiesta ai deputati europei, un'interlocuzione con l'ABI e con l'Asso Popolare, che però non hanno avuto nessuna risposta. Quindi bisogna cominciare a pensare che il problema dipende proprio da questa struttura finanziaria che ha come pivot centrale il dollaro, e uscire da questa dipendenza. Però se non è Banca Etica la prima che prende delle decisioni coraggiose, assumendosi sì un rischio in questo senso, ma assumendoselo a ragion veduta, chi lo dovrebbe fare? E questa è la domanda che sorge, no?
1: No, assolutamente. Poi si evidenzia come effettivamente sia in realtà una questione di forza e basata sul ricatto semplice, cioè nel senso non c'è stata appunto una sanzione diretta che ha indicato appunto la chiusura del conto, è stata soltanto una cascata di conseguenze dovute agli equilibri mondiali e basati sullo strapotere del dollaro e sul fatto che non ci siano effettivamente degli strumenti europei che possano contrastare dal punto di vista legale questa modalità.
0: Sì, ci sono alcune sentenze della Corte Europea, ma quelle riguardano dei soggetti singoli, però sono loro diritto ad avere l'apertura di un conto di base. Però se noi facciamo un
1: sì,
0: attimo,
1: che era più simile appunto al caso della Francesca Albanese, che sì, però è molto diverso in realtà, perché è una cosa è l'apertura di un conto, una cosa è il recedere
0: di un conto già in essere, esatto, nel caso di autisti.
1: Senza poi un questo poi entriamo ovviamente nel merito, senza una sentenza specifica, quindi soltanto solo un'azione proprio unilaterale, senza né processo né niente.
0: Infatti la cosa allucinante è che qui noi non abbiamo un passaggio attraverso una sentenza, non c'è stato nessun giudice italiano né tantomeno americano che ha stabilito gli autistici un'organizzazione terroristica. Gli Stati Uniti, cioè la missione Trump, considera la fornitura di servizi tecnologici di comunicazione a determinate organizzazioni come un sostegno materiale tecnologico al terrorismo. Ma come nasce questa storia di autistici? Perché pure quello è interessante, perché nel momento in cui l'amministrazione americana può di fatto bloccare un collettivo che gestisce 16.000 caselle mail, 10.000 blog, 5.000 mailing list, 1.500 siti, senza che nessun giudice abbia detto niente, senza che alcun server sia stato sequestrato senza che gli utenti possano aver detto niente, insomma è pesante, e il messaggio poi è chiaro, cioè voi vi dovete spostare sulle piattaforme del capitalismo di sorveglianza, perché lì è possibile profilare, estrarre dati, disciplinare i comportamenti sociali devianti, e quindi è chiaro l'obiettivo. Però queste accuse, siccome non si fondano su evidenze probatorie, su sentenze, praticamente si parla di gruppi che utilizzano i servizi di autistici che spaziano da un programma radiofonico anarchico di Asheville nella Carolina del Nord a un blog che documenta gli attacchi ai centri di crisi per la gravidanza antiabortisti, alla fiera del libro anarchico di Seattle. Cioè, il concetto è questo, cioè un'infrastruttura tecnologica utilizzata da soggetti diversi per costruire gli spazi autonomi di comunicazione. In questa lista dell'OFAC, poi peraltro, Autistici Inventati è in ottima compagnia, c'è il trend di Aragua, ci sono i narcos messicani, cioè come si fa a mettere insieme, diciamo così, queste realtà così diverse all'interno di uno stesso ingranaggio? E poi tutto nasce perché Autistici viene per la prima volta menzionato negli Stati Uniti da un articolo pubblicato da un sito di controinformazione di Portland che parla di come puntare laser su degli aerei federali, e il sito erano blogs. Poi questo articolo viene ripreso da Fox News e da un portavoce del Dipartimento americano per l'Homeland Security che dichiara l'intenzione di smantellare le loro reti. Il Senato è presente in un'audizione riguardo alla crescente violenza politica negli Stati Uniti un analista che si chiama Kyle Schiedler, che menziona il caso di Portland e parla del collettivo italiano Autistici Inventati, che fornisce siti web ad altri gruppi estremisti di sinistra. Dice questo personaggio, Kyle Schiedler, è il direttore e analista senior di un centro che si chiama Center for Security Policy, che è un gruppo di estrema destra, suprematista, antimusulmano, fascista. Questo personaggio qua, Schiedler, ha testimoniato anche come esperto nel processo contro gli imputati di quello che è avvenuto nel luglio del 2025 presso il centro di detenzione dell'ICE di Thailand, dove alcuni militanti hanno fatto un intervento, diciamo così, e poi sono stati condannati a pene detentive sproporzionate, si parla 100 anni hanno dato a Benjamin Song, che è questo attivista capo del gruppo. Quindi questa roba nasce da questa logica qua, cioè che c'è un gruppo di estrema destra che decide che questa associazione è, diciamo così, affine al terrorismo, e da lì parte questo meccanismo. Quindi questo meccanismo, anche se torniamo a banca etica può potenzialmente rischiare delle sanzioni secondarie, va comunque interrotto, perché è arbitrario a prescindere, e se sei banca etica, insomma, lo devi fare, secondo me.
1: Assolutamente, e poi appunto c'è anche tutta la partecipazione dei soci, quindi che hanno opinione su questo e che fanno funzionare la banca, che sono la banca in questo caso specifico. Sì, poi ovviamente siamo andati sulle considerazioni politiche, ma a me ha fatto anche molta impressione come veramente le risposte di Banca Etica erano molto tutti appunto sull'eliminare il rischio, e ad esempio sul fatto del riversare il estinguere il conto e ridare il quanto depositato. Ha fatto molta impressione il fatto che si puntasse nella chiusura del conto bisogna fare come le cose ordinate e quello che veniva citato come wind down, cioè una chiusura che però rispettasse le regole. E in queste regole anche soltanto il fatto di pagare le tasse o pagare i propri fornitori di servizi, server, avrebbe potuto essere interpretato come una prosecuzione comunque delle attività dell'associazione. Ora, questo mi sembra veramente non è solo rischio, ridurre il rischio, è proprio il non fare neanche un piccolo passo che a supporto dell'associazione e di una situazione del genere. E questo appunto secondo me è stato abbastanza evidente ed eclatante durante tutto il webinar, e quindi che denota in maniera molto, molto ben definita la posizione e il modo di operare attuale di Banca Etica.
0: E poi queste operazioni qua venivano valutate singolarmente anche dall'OFAC, quindi si poteva fare un'interlocuzione anche con l'OFAC rispetto alla natura di queste operazioni, perché comunque vengono consentite dalla General License. Ma quello che ha detto chiaro e tondo il Presidente è mettere a rischio la clientela irresponsabile, e quindi sostanzialmente hanno fatto questa valutazione dicendo che a rischio c'era tutta la clientela, e questo è un punto di vista opinabile. Però al contempo hanno detto anche che bisogna essere motori del cambiamento. Come fai a essere motore del cambiamento quando parli di inesorabilità delle decisioni da assumere? Quindi quando praticamente tu accetti questa logica, accetti questa architettura finanziaria, cioè a quel punto cosa ti distingue più da un'altra banca? Certo, la natura della clientela sarà diversa, la natura del sostegno finanziario a organizzazioni non governative, a progetti, sicuramente lo contraddistingue, però si pone il problema generale, questo si era già posto precedentemente, di quanto una finanza etica non costituisca forse un ossimoro nel contesto del capitalismo per così come si sta sviluppando, se non bisogna invece fare delle operazioni di rottura rispetto a questi schemi, perché se rimaniamo all'interno di queste regole, se diciamo che non è colpa di Banca Etica di quello che avviene, non è colpa di Banca Etica delle sanzioni, il problema è un problema di sovranità finanziaria, e allora si fa una battaglia per ottenere la sovranità finanziaria, ma questa battaglia deve nascere da azioni concrete di rottura, altrimenti cosa la distingue da un'altra banca?
1: Assolutamente. E, bene, io non so se vuoi aggiungere altro, penso che abbiamo toccato i vari punti e descritto insomma come è andato il webinar di ieri, appunto tenuto da Banca Etica, e un po' ripercorso le tappe di questa vicenda.
0: Sì, no, poi quello che insegna questa situazione, che poi probabilmente si ripeterà, che adesso noi ne parliamo perché ha colpito un soggetto vicino a noi, un soggetto italiano, ma questo è accaduto anche con tanti altri soggetti altrove, a causa appunto delle sanzioni americane. Bisogna dire che si può negare la libertà di espressione, di prendere parola, senza bisogno per forza di chiudere un server, di arrestare delle persone. Purtroppo questa è una libertà di espressione che è formalmente riconosciuta, ma diventa impraticabile quando chi deve esercitarla viene escluso dall'utilizzo dell'infrastruttura che serve a esercitarla. Quindi insomma è un po' come dire, un meccanismo che sembra quasi automatico, ma non lo è. Soprattutto bisogna risalire proprio al punto di partenza, cioè l'arbitrarietà di questa decisione.
1: Assolutamente. E bene, ti ringraziamo molto di questa corrispondenza.
0: Alla prossima occasione.
1: E alla prossima, che sicuramente ci sarà. E
0: ciao.
1: Quindi, ciao. E un saluto.
0: Ciao a tutti e a tutti.

0: appunto, in seguito, diciamo, alla proposta di costruire all'interno di questa foresta una cittadella di formazione del Dipartimento di Polizia di Atlanta. E quindi questo documentario, diciamo, è sicuramente un documento molto prezioso e molto suggestivo del sodalizio che può nascere tra l'attivismo e la natura in risposta a questo tipo di aggressione, insomma. Quindi crediamo come Vivero, come blocco decoloniale, come ex mia, che insomma sia un documento che è importante condividere nei nostri territori, insomma. E poi proseguiamo invece con l'incontro vero e proprio con Abundi Alvarado il sabato 12 a partire dalle 10:30, ma il programma della giornata, insomma, sarà molto ricco e arriverà fino a sera. E Abundi Alvarado è una attivista Nahuatl de Apache che, diciamo, è tra le fondatrici degli Autonomous Kitchen Council, che sono questi consigli di cucina autonoma che si propongono di risignificare la preparazione del cibo e la cucina collettiva con lo scopo di porre le basi per nuove comunità e appunto per decostruire le gerarchie e sovvertire il potere. Quindi è una, diciamo, un proposito che a noi è parso molto interessante, che risuona molto con quelli che sono le nostre i nostri obiettivi, le nostre ispirazioni, e quindi crediamo che sia molto bello condividere con il quartiere questo incontro. E quindi iniziamo appunto alle 10:30 con un cerchio di parola, poi proseguiremo intorno alle 13:30 con un pranzo che condivideremo, e proseguiremo alle 15 con un laboratorio di cucina. Quindi avremo l'occasione appunto di sperimentare un po' insieme quello che potrebbe essere la nascita di un consiglio di cucina autonoma. Quindi questo sicuramente è un appuntamento a cui teniamo moltissimo, e potremo condividere questa cosa con Abundia, per l'appunto. E poi niente, poi si aprirà alle 20 un momento di cena condivisa e di musica, in cui potremo, insomma, condividere il cibo che avremo preparato nel pomeriggio, e un momento di convivialità.
1: Ecco, che condivido in pieno il concetto che attraverso la convivialità, la preparazione del cibo, l'utilizzo di ingredienti, l'attenzione e quindi la cura che si mette sia anche un gesto sociale, senza dubbio, ma volendo anche politico, e di affermazione, di costruzione, come anche viene detto, di costruzione della comunità e dell'autodeterminazione, perché è appunto attraverso il riconoscersi in quanto gruppo, in quanto comunità, che ci si può autodeterminare e presentarsi anche, viene da dire, all'esterno, e che questo venga appunto condiviso e allargato in uno spazio come la SNIA mi sembra molto importante, e che non sia visto appunto come un incontro di cucine diverse, ma soltanto per alimentarsi, ma è anche appunto un gesto politico, un gesto di condivisione e di conoscenza anche, perché attraverso la conoscenza del cibo, delle diverse modalità, delle diverse caratteristiche della cucina, ovviamente si conosce un popolo, si conoscono gli atteggiamenti e i modi diversi di stare insieme e di condividere. E quindi grazie, ovviamente questo poi è un percorso in vista del fine settimana di ITAP, del prossimo fine settimana, quindi non l'11-12 ma il 17
0: 18 al 20.
1: Dal 17 al 20. E poi per quello ci risentiremo, la SNIA ovviamente per riraccontare gli eventi, ma quindi ricordiamo domani di cibo, cucina e difesa della terra alle 21, incontro con con Abundia Alvarado e proiezione del documentario, ricordami il titolo,
0: è il documentario
1: Stop Cop City. Esatto. E quindi poi tutto il programma invece di sabato, molto ricco e di condivisione della cucina. E quindi ti ringrazio molto e
0: grazie a
1: domani.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

Forest di Atlanta, scusate, contro il progetto di costruzione di un centro di addestramento noto come Cop City, una delle più importanti lotte territoriali degli ultimi anni negli Stati Uniti, quella dell'esperienza della foresta comunitaria. Una mobilitazione che ha intrecciato giustizia ambientale, antirazzismo, autodeterminazione delle comunità e difesa dei territori contro le logiche estrattive. Quindi possiamo iniziare questo percorso con alla SNIA questa sera dalle ore 21, che ci sarà l'incontro con le attiviste della lotta per la difesa della foresta urbana di Atlanta. E poi da domani, fin dalle 10.30 di mattina, col cerchio di parola Tessere la rete dell'abbondanza, alle 13.30 pranzo collettivo, alle 15 laboratorio di cucina messicana, decoloniale e femminista. Questa la segnalazione per la giornata di oggi e domani. Con questo, diciamo, non vi racconterò di altri appuntamenti, quindi un minuto e ci ascoltiamo la sigla della rassegna stampa.

E bentornate quindi a tutte e a tutti. Iniziamo con i titoli della rassegna stampa di oggi, 11 settembre. Dando un'occhiata veloce alle prime pagine, se ci sono notizie comuni tra tutti i giornali, per poi guardarcele un po' più nello specifico. Nonostante il 25ennale di una data che ormai ricordiamo tutti gli anni, perché ce la ricordano tutti gli anni, che è l'attentato alle Torri Gemelle di 25 anni fa, questa non è la prima notizia di tutti i giornali di oggi, nel senso non è la notizia centrale, la prima ovviamente non lo è, ma è la notizia centrale della stampa e dei giornali che ho sotto mano, più o meno di nessun'altra. Se vogliamo trovare un filo conduttore fra le prime pagine dei giornali che ho sott'occhio, è probabilmente il dibattito sulla legge elettorale e la votazione di ieri, che in qualche modo blinda la maggioranza intorno a un'unica scelta dopo qualche giorno di tentennamento, e quindi tutti titolano più o meno su questo. Il Manifesto si distacca come sempre, per fortuna, e invece dà spazio al film che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, poi ce lo guardiamo, ce lo leggiamo con un po' di attenzione, che racconta le

tecniche del genocidio a Gaza. E poi ovviamente l'11 settembre, solo quello americano, non l'11 settembre, quello che ha destituito il governo di Allende nel 73, ma l'11 settembre del 2001, scusate, e poi niente, notizie ricorrenti non ce ne sono, quindi ci possiamo andare a guardare nel dettaglio le prime pagine. E, no, possiamo dire che anche il Foglio titola ovviamente su il 25ennale dell'11 settembre. E invece ci andiamo a guardare nel dettaglio, vediamo. Cominciamo la prima pagina del Corriere. Allora, il Corriere della Sera, titolo centrale dedicato alla legge elettorale, al dibattito, al voto sulla legge elettorale. Meloni, tornano le preferenze, il Senato sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alt alla proposta delle opposizioni. Il centrosinistra attacca, non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute. Sostanzialmente quello che raccontano tutti i giornali è che la maggioranza, dopo che per qualche giorno è sembrato che Meloni accogliesse la proposta del centrosinistra, nonostante differenze interne, si è ha votato unanimemente per delle preferenze bloccate. Adesso ce lo andremo a guardare magari nel dettaglio. E sempre dalla prima pagina del Corriere, possiamo vedere, c'è un editoriale di Massimo Gaggi che si riferisce alla notizia di ieri che riguarda, credo, perché il titolo è "Se ora la AI diventa una minaccia", l'AI diventa una minaccia, e probabilmente fa riferimento alla notizia che è circolata ieri di questo dipendente di Anthropic che si è dimesso diciamo con una lettera in cui sostanzialmente riferisce le sue dimissioni al fatto che l'intelligenza artificiale sostanzialmente sta diventando un pericolo per l'umanità e addirittura potrebbe portare alla fine dell'umanità entro 10 anni. Ciò che sorprende della dichiarazione di ieri sono di quello che ci viene, che almeno io ho potuto leggere, delle dichiarazioni di questo dipendente che si è dimesso, sono che sembra, la sua lettera sembra fatta dall'intelligenza artificiale per tutte le i numeri che ci raccontano, l'umanità finirà entro 10 anni e ci sono il 10% delle probabilità che ciò accada. Detto questo, magari poi ci leggiamo magari l'incipit di questo editoriale. 25 anni fa l'America scopre il terrore di essere devastata da una minaccia esterna. Oggi molti americani cominciano a chiedersi se non stia costruendo una minaccia distruttiva al suo interno, non solo politica ma anche tecnologica. Fin qui i rischi di perdita di controllo dell'intelligenza artificiale, con conseguenze catastrofiche potenzialmente per tutto il genere umano, non sono stati presi sul serio. Da anni ne parlano vari scienziati e le stesse aziende del settore ammettono che ce ne sono, ma poi tutti hanno continuato la corsa verso un'intelligenza sovraumana. Che cosa sta cambiando? Da luglio sappiamo che molti agenti autonomi, fra virgolette, dell'intelligenza artificiale che dovevano lavorare al posto nostro sono sfuggiti al controllo dei loro creatori, hanno cominciato a fare incursioni sotterranee, hanno mascherato le loro deviazioni, a volte si sono organizzati con una logica di banda criminale. Ci sono volute settimane per capire cosa sta accadendo e ogni giorno emergono aspetti sempre più preoccupanti. Fanno notizia le dimissioni di ingegneri e creatori di questi sistemi come Jacob Coxon di Anthropic, che non vogliono più partecipare a un'impresa giudicata troppo pericolosa, mentre per alcuni guru della tecnologia, l'AI in generale, quella superiore alle capacità umane è stata ormai di fatto raggiunta. E questo è l'editoriale che poi prosegue a pagina 28 di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. E sempre rimanendo sul Corriere, la notizia centrale sono alcune foto di donne politiche e molte cantanti. Il tempo delle donne, da oggi prende il via la 13ª edizione di una manifestazione che io sinceramente
non a cui io finora non avevo dato mai rilevanza, vi so dire poco. Dice: appuntamento in triennale Milano per la 13ª edizione del Tempo delle Donne, festa festival che unisce storie, idee e azioni per accelerare i cambiamenti. Continuerà poi a pagina 23. Poi lo show elettorale di Trump, anche questo è su molti giornali, è comunque sulle prime pagine di molti giornali, sicuramente moltissimo su quelli stranieri ma anche su quelli americani. Trump, lo show elettorale, chi ha letto i giornali online di ieri già lo sa: se vinco do 5.000 euro a ogni americano. Un discorso di quasi 2 ore, lo show del presidente Donald Trump alla convention repubblicana di midterm a Dallas. Se vinciamo le elezioni di midterm darò 5.000 dollari a ogni americano, promette e avverte. Se perdiamo, i democratici distruggeranno il paese, perderete la frontiera, Italia, le tasse, la sicurezza, le cavallette, questo lo aggiungo io. Vance scalda i motori per il 2028, il vicepresidente Vance fa dei discorsi già da prossimo candidato elettorale. Questa a noi italiani forse non stupisce, viviamo in Italia, scusate, e italiane non ci stupisce tanto questo genere di promesse, ricorda tantissimo le promesse del milione di posti di lavoro di Berlusconi. E poi sicuramente ci andrà a leggere qualcosa di più di questa convention repubblicana dove Trump ha fatto questo show. Prosegue il Corriere: gli UTI verso lo stretto che controlla il Mar Rosso. Il movimento UTI ha conquistato Moca, circa 80 km da Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Vano lo sforzo delle truppe governative appoggiate dai sauditi, e così Teheran guadagna un avamposto sullo stretto che congiunge il Mar Rosso e che congiunge Mar Rosso e Golfo di Aden, l'affaticamento USA e il rischio di conflitto, che il conflitto possa durare altri 2 anni. E in ultimo sul Corriere troviamo la notizia sulla BCE, che notizia di natura economica, perché la BCE alza i tassi, quindi alza i mutui per tutti coloro che hanno un mutuo sul groppone. La BCE ha alzato i tassi di interesse. E poi la notizia molto triste, che si suicida a 35 anni Lea, la figlia di Lea Garofalo, la Garofalo testimone di giustizia, che fu uccisa non ricordo quanti anni fa, lo leggeremo, ma a distanza di così, quando sua figlia era molto piccola, e oggi purtroppo ieri la figlia di Garofalo si è suicidata. E anche questa ovviamente è una notizia molto impressionante che troviamo su diversi giornali.

E scusate, qualche minuto di pausa in più per avere il tempo di accendere il condizionatore, perché come sarete resi conto c'è stata una nuova virata radicale nella temperatura esterna. E continuiamo con le prime pagine dei giornali cartacei che io ho sott'occhio in questo momento e passo alla Stampa. La Stampa che apre con una grande fotonotizia che riguarda, che ci mostra il momento dell'attentato alle Torri Gemelle 25 anni fa, l'11 settembre, così cambiò le nostre vite. Vediamo poi, ci racconta di numerose pagine all'interno, ma l'analisi in prima pagina è di Gerrico Carofiglio, il breve incipit, la democrazia e la capacità di convivere con il dubbio. Il pomeriggio dell'11 settembre 2001 stavo tenendo un seminario per avvocati, si parlava di dubbio metodico applicato alle indagini e ai processi nel modo in cui si fanno le domande e si ascoltano le risposte. Prosegue, poi ci dice nell'inserto, trovo Maurizio Molinari, ma non Gerrico Carofiglio, ce lo guardiamo in un secondo momento. E poi l'altro titolo importante sulla Stampa, sull'energia, è scontro governo industriali, accise un altro taglio. Qui Meloni dice più petrolio e gas dalle trivelle, risponde Orsini, presi in giro sul nucleare e rinnovabili. Quindi sempre all'interno dello stesso titolo troviamo anche la notizia che la BCE alza i tassi contro l'inflazione. Il taglio indiscriminato delle accise, dice, si legge sulla Stampa, delle accise sul diesel resta l'unico strumento del governo per arginare il caro carburante. Il Consiglio dei Ministri ha approvato una nuova proroga di una settimana dello sconto da 17 centesimi al litro sul gasolio, che fino a giovedì 17 settembre continuerà ad applicarsi a tutti gli automobilisti. Ancora rinviato il passaggio agli interventi mirati destinati alle fasce più deboli. Andiamo avanti di 15 giorni in 15 giorni, come se qualcuno stesse facendo qualcosa per cambiare il quadro generale, cosa che non è. Sempre tra i titoli più rilevanti della prima pagina della Stampa, un articolo di Giovanni Orsina, Nuove destre e radicalismo a tinte varie, l'Europa e il caso AfD, prosegue ovviamente. L'Europa si sveglia sempre traumatizzata da qualsiasi cosa, senza poi, come nel, diciamo, il caso del carburante, fare nulla per realmente invertire le rotte. Sarebbe sbagliato leggere il 43,8% raccolto da Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt soltanto come il frutto peculiare delle patologie di un land dell'ex Germania Est, piuttosto la manifestazione particolarmente intensa di un luogo più predisposto di altri di un carattere strutturale della nostra epoca. L'Occidente ha perso la centralità. E vabbè, siamo ancora alla categoria dell'Occidente. Comunque prosegue a pagina 23. E questo è Giovanni Orsina sulla Stampa. Vediamo se riusciamo a capire almeno in che conta

affrontando il tema di come si fermano i femminicidi, parliamo sempre qui di pene e di carcere, ma non viene affrontato un discorso più complessivo, e questa era la prima pagina della Stampa. Passiamo direttamente al Domani, editoriale Domani. Centra sulla politica interna una foto di Giorgia Meloni: rinnegare per non morire. Meloni dice no alle preferenze, la destra boccia l'emendamento del PD e introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini, restano i capilista bloccati, la premier ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli alleati. Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta. Secondo Parrini, ha perso la faccia la Meloni. Dentro l'articolo di Iannacone, Merlo Preziosi con un'analisi di Guglielmo D'Avanzati. Leggiamo dalla prima pagina: una grande conquista per la maggioranza, un bluff indegno per le opposizioni. Di certo c'è solo che gli emendamenti sulle preferenze hanno costretto il centrodestra a un pomeriggio da crisi di nervi. L'emendamento congiunto della maggioranza prevedeva sì le preferenze, ma solo per i nomi successivi a quelli del capolista, che rimane bloccato e indicato dalle segreterie dei partiti. A scompaginare le carte è un subemendamento del Partito Democratico, che prevedeva invece l'introduzione delle preferenze pure eliminando i capilista bloccati, cosa che invece non è avvenuta. Sempre qui dalla prima pagina la vignetta, insomma il disegno di Magnasciutti, scusate, ti ricordi quando il mondo andò in pausa? E la risposta: dov'è il tasto play quando serve? Questo riferito, diciamo, è un dialogo, scusate, fra le due torri dell'11 settembre del 2001. In prima pagina, sempre editoriale Domani, un editoriale di Piero Ignazzi: quell'elite moderate e lo spirito di Monaco, salta il cordone antifascista. Aleggia lo spirito di Monaco 1938, ma non nei confronti della guerra russo-ucraina, a cui è stato fatto riferimento con cadenza ossessiva e spesso a sproposito. È in rapporto all'estrema destra montante, che le elite europee e conservatrici stanno cedendo le armi. Sono ormai disposte ad aprirle le porte del governo. Si è allentato fino a sciogliersi del tutto il cordone sanitario che per tanti anni aveva relegato ai margini le destre più radicali. Nel febbraio del 2000, 14 paesi dei 15 allora aderenti alla Unione Europea avevano messo sotto osservazione l'Austria, perché aveva consentito al partito estremista di Haider, ce lo ricordiamo, di entrare al governo, ed erano stati nominati tre saggi che dovevano verificare se lo Stato di diritto e le libertà fondamentali continuavano ad essere garantiti. Chiaramente l'editoriale di Piero Ignazzi fa riferimento al fatto che quest'oggi che oggi la situazione è effettivamente diversa, con la vittoria della FD in Sassonia. E sempre dalla prima pagina, se il dollaro diventa un'arma di ricatto, di Salvatore Bragantini, Trump e il debito USA da record. Non riusciamo a leggere la storia dentro cui siamo, dice Salvatore Bragantini. Subiamo inebetiti il bullismo del presidente USA Donald Trump, di cui ci sfuggono il senso, le possibili evoluzioni. Prende a schiaffi tutti, con special gusto gli alleati. Chi pensi di aver visto tutto si illude. Così esaltato nella sopraffazione fine a se stessa, egli è il più potente del mondo. Dopo che ha aggredito il commercio internazionale con i dazi, può bruciare altre praterie. Dati gli enormi problemi che si è creato e fan presagire una dura batosta alle elezioni di midterm, quel genio perfido vorrà distruggere, in teoria a vantaggio degli USA, ma anche a suo proprio profitto, gli equilibri monetari e finanziari. Questo è l'articolo che prosegue poi a pagina 2. Che dice diciamo, condividerà la pagina con un altro articolo. Dice: Trump vuole corrompere gli americani, $5,000 in cambio del voto, e quindi affronta il tema della
convention repubblicana di ieri e del discorso di Trump. Ci prendiamo un minuto di pausa prima di passare al prossimo giornale, un minuto, forse anche 30 secondi, e quindi vi ascoltando 30 secondi di musica.

E torniamo in voce, abbandonando le note che abbiamo preso dalla trasmissione Likewise, che è sempre la colonna sonora di questa rassegna stampa del venerdì mattina. Voci femminili, stili diversi, ma tutte stupende, la ringraziamo. E passiamo alla prima pagina del manifesto, che, come dicevamo in inizio, rassegna stampa dedica la foto notizia centrale a Gaza e il titolo è "Non è un film". Tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla mostra di Venezia il film NAZA, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto anonimato. Questo poi sarà argomento di entrambe le pagine 2 e 3, sicuramente ci andiamo a leggere almeno uno degli articoli che riguardano questo film, che sicuramente sono interessanti. E sempre poi l'altro titolo importante del manifesto riguarda anche questo, la votazione sulla legge elettorale. Fratelli d'Italia tira dritto, FD tira a campare, no alle preferenze. La Premier prima prova a inseguire Vannacci, ma poi si piega agli alleati sulla legge elettorale. Dentro ne parleranno Colombo, Gambirasi, innamorati. E l'incipit dell'articolo: ieri in Senato la Premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha fatto effettuare ai propri senatori un dietrofront sulle preferenze, piegandosi al diktat dei suoi alleati Forza Italia e Lega, l'esatto contrario di quanto accaduto alla Camera, dove la sfida era arrivata sino al voto di un emendamento poi bocciato a scrutinio segreto. A Palazzo Madama i senatori di Fratelli d'Italia hanno votato contro l'emendamento del PD che introduceva le vere preferenze, rispetto al quale l'altro ieri il partito aveva fatto trapelare la propria apertura da imporre ai recalcitranti junior partner, che dunque hanno imposto la linea. Certo, Fratelli d'Italia è riuscito a ottenere da Forza Italia l'eliminazione della norma anti-cespugli, difesa tenacemente dagli azzurri, ma si tratta comunque di una ritirata vera e propria. Questa era la notizia riguardante la legge elettorale. Invece, sempre sulla prima pagina, si segnala: Meloni sogna il petrolio italiano, nuova mini proroga sulle accise, un consiglio dei ministri lampo per la proroga delle accise di un'altra settimana. Si farà così fino a fine mese, uno stillicidio di rinvii per prendere tempo. La Premier rivendica il nucleare e annuncia studi per il petrolio italiano, intanto salgono i prezzi dei carburanti. E il petrolio italiano, se diciamo la soluzione alla crisi energetica, al modello e a tutto è il petrolio italiano, capiamo da soli che non siamo messi benissimo. Sempre dalla prima pagina, siamo sul manifesto di oggi: Israele non potrà più negare i propri crimini, un articolo di Yuval Abraham e Rachel Zor. Negli ultimi 3 anni sui tetti di Tel Aviv abbiamo condotto interviste notturne a 24 soldati israeliani. Questi probabilmente saranno forse i registi del film presentato a Venezia, che hanno avuto un ruolo attivo nell'offensiva di Israele contro Gaza, per lo più ufficiali dell'intelligence che dagli schermi partecipavano a distanza all'uccisione di massa dei palestinesi. Sì, sembrerebbero proprio i registi, perché nella foto di pagina 3 si vedono loro. All'interno, nessuna tregua, i raid uccidono un'intera famiglia, i raid su Gaza non cessano, ieri sterminata una famiglia, madre, padre e 2 figlie. Intanto, l'ultima rivelazione: Israele sta boicottando una nuova polizia disarmata voluta da board di Donald Trump. Nulla di nuovo sul fronte orientale. Poi troviamo sempre in prima pagina segnalazione di due approfondimenti contro le destre di matrice climatica di Francesco Strazzari, dopo la Sassonia parte 1, e poi ci sarà un dopo la Sassonia parte 2, non tutto è perduto, segnale di resistenza a firma di Gad Lerner. Strazzari ci dice: dopo il rientro dalle ferie a tasche vuote le contraddizioni si accumulano. Meloni fa di Charlie Kirk un altisonante riferimento politico, mentre esprime a bassa voce senza condanne la propria distanza dalle guerre che Trump rilancia.
E Gerd Lerner, il risveglio dell'etnozionalismo tedesco è una minaccia che si manifesta però in modo profondamente cambiato rispetto al Novecento. Non perdiamoci d'animo, certo quell'onda nera verrà cavalcata anche fra noi da Vannacci in ritrovata sintonia con Meloni. Quindi questo non perdiamoci d'animo acquisisce, diciamo, una sfumatura piuttosto sarcastica. Questa era la prima pagina del Manifesto. Ce lo guardiamo poi nella pagina, nella parte dedicheremo alle pagine interne. Ultima, ancora non ultima, ancora una prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, ovviamente, solito folita, confusissima prima pagina. Comunque, foto centrale, la votazione alla Camera, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle. Mellonellum, FD si ritira, il sì al testo del centrosinistra. Scusate. FD ritira il sì al testo del centrosinistra. Effetto Vannacci, dopo la sfida di Futuro Nazionale si torna ai capilista bloccati per evitare la disdetta bis. Il Movimento 5 Stelle al PD, le primarie si fanno comunque. De Carolis, scusate, si fanno comunque. Lo tratterà De Carolis a pagina 2 e 3. C'è il Fatto, uno dei pochi che non molla la prima pagina sull'affare, sulla questione del programma Report, ma in particolare la Vitola, affari e chat bucate dietro l'attentato a Ranucci, quindi diciamo più l'attentato a Ranucci che il programma Report. Parte delle conversazioni cancellate, il nuovo filone sul Movente, gli affari del faccendiere tra Bistro Brasile e Carbon Credit, arrivato nel 22 e andato in crisi nel 25. E, si fa riferimento alla Vito, ai cui ieri hanno confermato l'arresto. E, poi Trump offre soldi, gli UTI scatenati, energia alle stelle, tutto molto sintetico. Nella prima pagina del Fatto c'è il consueto editoriale di Marco Travaglio, l'attentato a Zelensky col drone russo, si chiama i rindronati, attentato a Zelensky col drone russo che ha quasi colpito il suo aereo, ha riempito i giornali, TG, siti e social per poi sgonfiarsi subito come un soufflé abortito. Intanto il quasi colpito somiglia tanto al quasi gol di Nicola Carosio. E soprattutto a smentire tutto ha provveduto il governo di Kiev, allarme esagerato, una volta tanto in sintonia col Cremlino, allarme inesistente. Fra parentesi, l'unica certezza è che uno dei droni, dei tanti droni della guerra in Ucraina, ha sconfinato in Moldova prima di precipitare a 160 km dall'aeroporto dove Zelensky attendeva il decollo. Del resto Putin dovrebbe essere impazzito se volesse farlo fuori proprio ora, che non è più il cavaliere senza macchie e senza paura, ma un leader screditato da scandali, disastri al fronte, arruolamenti forzati e attacchi di rivali molto più armati. Questo, diciamo, l'inizio dell'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. E poi vabbè, diciamo il Fatto concentra, ci dà un titolo sul Fatto perché in questo momento è in corso la festa del Fatto Quotidiano e ce lo ricordano dalla prima pagina, che sostanzialmente io abbandonerei qui, purtroppo riferimento anche qui al suicidio di Lea Garofalo, adesso tutti la piangono, scusate, il suicidio della figlia di Lea Garofalo, ovviamente mi da domandarsi se prima qualcuno le abbia dato una mano, questo io non ve lo so dire in realtà. E chiudo velocemente con qualche altra pagina online, vediamo la prima pagina del Giornale online. Cosa resta di Al Qaeda 25 anni dopo gli attentati dell'11 settembre e perché è ancora pericolosa? Tajani, l'Occidente ha sconfitto il terrorismo ma non bisogna abbassare la guardia. Questo il Giornale ci prova a farci credere che il pericolo in questo momento sia Al Qaeda, quando voglio dire c'è guerra in tutto il mondo e non è Al Qaeda che la sta portando avanti. Foto anzi di Bin Laden, la pericolosa eredità di Bin Laden, i frutti avvelenati di Al Qaeda e poi scusate, la legge elettorale, viva le preferenze, gli italiani tornano a scegliere, la lettura opposta da diciamo, altre prime pagine che abbiamo letto. Meloni, mancavano dal 93, noi le abbiamo rimesse, sinistra non credibile.
la doppia lettura di una stessa notizia da parte di diversi giornali. Libero, Ranucci, candidatura e la candidatura e i soldi, smascherato dalla Russa. Lo prendo in parola, foto di La Russa, titolo incomprensibile. Questo è il Libero Quotidiano. La responsabilità è tua, Vannacci Crespi spiana Parenzo. Vabbè, forse è inutile, ve lo leggo, andiamo oltre. Il Foglio, anche Il Foglio dedica la foto centrale, la prima notizia al 25 anni dopo l'11 settembre, foto di una bandiera americana sul memoriale di Ground Zero, il tarlo dell'Occidente 25 anni dopo, si sfumano le responsabilità, si depotenziano le minacce, si ricorda meno l'ideologia degli aggressori e si denuncia sempre più la colpa presunta della società aggredita. Ricorda qualcosa? Virus da sconfiggere a 25 anni dall'11-9, l'editoriale Claudio Cerasa. Ci possiamo immaginare il tenore. Così poi, sempre dal Foglio, così Trump ha usato a suo vantaggio gli apparati antiterrorismo. Poi l'11 settembre, il doppio schermo a Dallas, Trump e Bush, un disordine senza anima. Due presidenti conservatori a distanza di 25 anni, uno che trasuda bugie e teorie del complotto da ogni poro, l'altro che ammette verità dolorose, quel senso di umanità che è sempre dissipato in modo irrimediabile. Mi fermo qui perché non mi sembra il caso di andare avanti con la lettura degli editoriali del Foglio. E le prime pagine le abbiamo concluse. Vi anticipo che troviamo sul Manifesto, in maniera inattesa, un inserto piuttosto corposo che riguarda proprio questi 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2021, e poi ci andiamo a leggere magari che cosa contiene. Un minuto di musica, sono le 8:43 minuti. Ci siamo guardati le prime pagine dei giornali, quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa. Se volete telefonarci e segnalarci qualcosa di interessante, lo 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, e ci prendiamo un paio di minuti di musica, magari un paio di brani, per poi passare alla lettura delle pagine interne dei giornali.

principalmente vorrei approfondire, leggere con voi l'articolo che riguardano la presentazione del film di ieri alla Mostra del Cinema di Venezia, che è la pagina centrale del manifesto, ma prima ci scorriamo le pagine interne di alcuni giornali per dare, diciamo, attraverso la lettura dei principali titoli interni un quadro di quali sono, diciamo, le impostazioni, cioè le notizie principali e anche la lettura della stampa più, diciamo, mainstream che c'è in Italia. Veleggiamo con. Iniziamo con La Stampa, adesso ho dato questa definizione di mainstream, ma insomma i giornali che sono più tradizionali, forse questa è una definizione migliore. Le pagine interne, la pagina 2, pagina 3 e a pagina anche 4, tutto il dibattito è volto sul tema gasolio e energie. La Stampa, pagina 2, titola gasolio accise giù per altri 7 giorni, Meloni più petrolio e gas dalle trivelle. Il MEF invia la lettera all'UE per 36 miliardi di flessibilità. Giorgetti, se il deficit è sopra il 3% valuteremo come usarla. Comunque la sostanza, sempre nello stesso nella stessa pagina, ritorno al passato della leader anti-green preoccupata da scorte guerra in Iran. E l'articolo quindi più importante, Luca Monticelli, il taglio indiscriminato delle accise sul diesel resta l'unico strumento del governo per arginare il caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri una nuova proroga di una settimana dello sconto dai 17 centesimi al litro sul gasolio, che da oggi e fino a giovedì 17 settembre continuerà ad applicarsi a tutti gli automobilisti. Ancora rinviato dunque il passaggio agli interventi mirati destinati alle fasce più esposte ai alzi dei prezzi, annunciata ormai da settimane. L'ennesima proroga conferma le difficoltà già emerse all'interno dell'esecutivo per definire il meccanismo selettivo. Il nodo resta quello di individuare una platea sufficientemente circoscritta, quindi gli sgravi sono dati a pochi, e senza escludere categorie considerate meritevoli di tutela. Nelle ipotesi esaminate finora figurano limiti reddituali, sostegni ai lavoratori dipendenti autonomi, ma il quadro non è stato completato a causa delle divisioni del centrodestra. A questo punto il nuovo intervento potrebbe arrivare la prossima settimana e coprire l'ultimo trimestre del 2026. Questo sono settimane che lo dicono, ma vediamo anche sempre all'interno della stessa pagina, governo furioso per l'aumento dei tassi di interesse della BCE. BCE ha aumentato i tassi di interesse, questo si rifletterà sui mutui. Ritorno al passato della leader anti-green. 10 anni fa, esatti, Giorgia Meloni srotolava uno striscione a favore del sì al referendum per fermare le trivellazioni. Ieri, al termine del Consiglio dei Ministri, l'annuncio di nuove norme per tagliare e rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul territorio. Il governo, che di fatto ha messo in soffitta la transizione verde, che ha disincentivato il passaggio alle energie alternative, punta ad aumentare la produzione nazionale di petrolio e di gas. A me viene proprio cavare acqua dalle rape. Il motivo è semplice: Meloni non sa come uscire dalla spirale dell'aumento dei prezzi causata dalla guerra dello stretto di Hormuz. A valle di questa decisione c'è infatti la fotografia inquietante delle quotazioni che ieri hanno superato due soglie psicologiche decisive: $100 al barile per il greggio e €80 megawattora per il gas in Europa. E sulla pagina a fianco, sempre sulla Stampa, si rimane su questo tema da un altro punto di vista, perché c'è scontro, sempre limitatamente, ma ovviamente la Stampa, vista la sua vocazione, dà risalto a Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, preso in giro sul nucleare e rinnovabili. L'energia torni al centro dell'agenda. Il presidente di Confindustria, presso il nostro piano in 10 punti in vista delle elezioni. Sul nucleare e rinnovabili ci stanno prendendo in giro, se il gas non lo vogliamo il nucleare richiederà anni e anche le fonti alternative vengono bloccate. Allora qualcuno deve decidere, serve un commissario per le rinnovabili.
Il presidente di Confindustria non nasconde l'irritazione per una situazione che a suo giudizio rischia di lasciare le imprese italiane senza alternative e con costi sempre più difficili da sostenere. Abbiamo 130 gigawatt da mettere a terra in investimenti per circa 20 miliardi. Nel box vediamo che riassunte le posizioni del presidente di Confindustria Emanuele Orsini: autorizzazioni, veti e conflitti territoriali rallentano lo sviluppo delle fonti verdi, non possiamo permettercelo. Ma noi sappiamo che questo governo le fonti verdi le detesta. Sugli impianti green serve presto un commissario che decida chi investe, chi investe ha bisogno di tempi certi. Le imprese si stanno indebitando, questo è sempre presidente Confindustria, per pagare le bollette, la differenza di costo in Europa, le differenze di costo in Europa rischiano di diventare strutturali. Certo, se Confindustria molla la Meloni, non la vedo benissimo per lei. E poi sulla pagina dopo articolo enorme dedicato al ministro dell'agricoltura Lollobrigida: ristori alle aziende colpite dalla siccità, in manovra un piano contro i rincari. Il clima che abbiamo visto quest'estate sicuramente si ripercuoterà in maniera drammatica sull'agricoltura. Tutti, diciamo, si parla sempre di micro interventi. Francesco Lollobrigida: in Europa non si è ancora compreso quanto sia importante la difesa del nostro modello produttivo, lavoriamo a interventi mirati per proteggere gli agricoltori dai rincari dei beni energetici. Questo come se fosse questo il principale problema, non il fatto che stiamo desertificando il mondo. Titolo: il ministro dell'agricoltura, basta concorrenza sleale dai paesi asiatici. Parlare di remigrazione, dice, non è logico. È chiaro, chi si occupa di agricoltura, no? Ovviamente, avendo i braccianti schiavi provenienti da altre parti del mondo, non vuole parlare di remigrazione. E proseguiamo per avere un'idea delle notizie complessive della giornata di ieri sulla stampa, e troviamo pagine 6 e 7 dedicate alla conferenza repubblicana prima delle elezioni di midterm. Il presidente trasforma il voto di novembre in un referendum su di lui e promette un dividendo a ogni americano, ovvero 5.000 dollari a ogni americano che voterà, cioè a ogni americano se loro vincono le elezioni, 1.200 miliardi di dollari che costerebbe la promessa di Trump per 240 milioni di adulti. Vance frena e dice solo ai lavoratori, ma leggiamo dalla pagina a fianco gli umori del mondo MAGA: il partito non esiste senza Donald, nessuna chance per chi lo sfida. Una delle influencer MAGA, JD Vance, dovrà dimostrargli lealtà se vuole concorrere nel 2028, cosa che ormai tutti danno per scontata, che Vance concorrerà nel 2028. E poi la pagina successiva è dedicata invece agli Houthi, la vittoria degli Houthi. Gli Houthi avanzano nel Mar Rosso, nuova minaccia alle rotte del petrolio. Diciamo, si potrebbe riflettere sul come mai quella degli Houthi è sempre una minaccia, mentre quella che arriva dall'altro lato non lo è mai. Cade il porto strategico di Mocha, ora nel mirino lo stretto di Bab el Mandeb, petrolio oltre 100 dollari al barile. Questo la stampa poi passa a parlare con un articolo di Stefano Caprini: luci votive accese sulle lapidi dei nazisti a Berlino, il passato torna a fare paura. Quindi tutti quanti scoprono con le elezioni in Sassonia il tema della destra radicale che in Europa sta crescendo,
E infatti l'articolo, la pagina a fianco, è dedicato a Marine Le Pen. La Francia teme il contagio tedesco. Le Pen mai così vicina all'Eliseo. A maggio il voto per il

La nostra proposta di sinistra non è credibile. La nostra proposta, virgola, la sinistra non è credibile. Allora c'è un box su che ci riassume il tema della legge elettorale, magari ce lo leggiamo, sempre piuttosto complessa la faccenda, la scelta sui nomi. Il Senato ieri ha dato disco verde con 97 sì, 67 no e 2 astenuti all'emendamento di maggioranza al DDL di riforma della legge elettorale a prima firma Marco Lisei, Fratelli d'Italia, che introduce le preferenze con i capilista bloccati. È stato invece bocciato il subemendamento del Partito Democratico che prevedeva le preferenze senza blocco dei capilista. Le 9.000 firme da raccogliere, i partiti che non siedono in Parlamento dovranno raccogliere fino a 9.000 firme, oggi ne servono 1.500, per poter presentare le proprie liste e competere nelle prossime politiche. È quanto prevede un emendamento a firma Zedda di Fratelli d'Italia, riformulato dal governo. Resta esentato chi ha due gruppi o uno formato entro il 2025. La norma anticespugli, che in effetti avevo letto citata, io sinceramente non sapevo di cosa si trattasse, vediamo se ce lo spiega. Il governo ieri ha dato parere favorevole all'emendamento sulla norma anticespugli con riformulazione. L'emendamento in questione è a prima firma Zedda, ancora una volta, ed elimina completamente la soglia anticespugli nella legge elettorale. Nella legge elettorale stabilicum ora al 3% è introdotta alla Camera dei Deputati con un emendamento di Forza Italia. No, non ce l'hanno spiegato. Quindi questo brevemente, perché diciamo, ci riassume proprio, ci ha riassunto in tre boxini cosa è successo ieri riguardo la legge elettorale. Sempre per rimanere, scusate, sul Corriere della Sera, credo prima di avervi detto Repubblica, me ne scuso, ma siamo, abbiamo il Corriere della Sera e a pagina 6 BCE alza ancora i tassi del 2,5%, l'inflazione resta un problema, l'inflazione resta un problema, tutto resta un problema ad oggi, vista la forte crisi economica, l'aumento dei tassi non credo che aiuti nessuno dei lavoratori, lavoratrici, cittadine, cittadini, eccetera, eccetera. Secondo il Corriere della Sera, famiglie e imprese, cosa cambia? I rendimenti, i titoli di Stato, BTP, rendimenti scontano altri rialzi, mutui, variabili, la rata è salita di 15-20 euro. Dopo gli aumenti di aprile, prestiti personali, il costo è stabile, finanziamenti, cresce la pressione sulle aziende. Vabbè, questo diciamo. Invece a pagina 13, a pagina 10, allarme per l'avanzata degli Houthi, minacciano la porta del Mar Rosso, i ribelli yemeniti si avvicinano a Bab el Mandeb, stretto cruciale dopo la chiusura di Hormuz. Non ce lo leggiamo da questo giornale, vi volevo solo leggere l'incipit, il drone caduto a 160 km di distanza, i cieli chiusi e l'attesa del jet di Zelensky, cosa è successo davvero in Moldavia? Non c'è stato alcun attentato, questo è l'articolo di Barberi e Serafini sul Corriere della Sera. E l'aereo del presidente ucraino Zelensky non è stato sfiorato da un drone, bensì a causa di un drone è stato ritardato il suo decollo, ma non solo. L'incrocio delle traiettorie, degli orari e delle quote di volo del drone dell'Airbus e dell'Airbus A319 governativo mostra che non c'è stato nemmeno un contatto ravvicinato. Quindi, diciamo, era stato gridato all'attentato, non c'è stato nessun attentato a Zelensky. E poi anche il Corriere della Sera dedica una serie di pagine a una diciamo una ricostruzione di cosa sono stati 25 anni dall'11 settembre 2001. Però questo ce lo guarderemo invece dalle pagine interne del Manifesto, che dedica anche anch'esso un lungo inserto a questo, che si chiama La traccia del secolo. Il Manifesto sono più di 10 pagine, un inserto: la storia non è cominciata alle 8:46 di New York di 25 anni fa, e nemmeno la crisi dell'impero.

americano, ma quel giorno, dalla sequenza di morte in diretta, ha indicato con nitido orrore una prospettiva di guerra permanente, quella nella quale viviamo. Questo è l'inserto del manifesto. Ci andiamo a guardare come hanno organizzato i titoli internamente e questo però dopo un minuto di pausa.

Torniamo in voce qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, che stiamo facendo la consueta rassegna stampa della mattina, la lettura delle pagine interne dei quotidiani. Se ci volete telefonare, il numero è 49 17 50. Se ci volete scrivere, diciamo anche per segnalarci insomma qualsiasi iniziativa, cosa che ci volete raccontare, potete scrivere alla nostra mail ondarossa@ondarossa.info. E io volevo dedicare un po' di tempo alla lettura dell'inserto del manifesto che mi sono scorsa adesso, che riguarda proprio, di cui prima vi ho letto la prima pagina, riguarda in questi 25 anni che ci separano dall'11 settembre 2001. Ci ricordiamo, come citavamo all'inizio di questa rassegna stampa, l'11 settembre è una data importante non soltanto per gli Stati Uniti, lo è stata tantissimo per il Cile. È la data in cui viene nel 73 avviene il colpo di Stato e l'uccisione di Salvador Allende, la fine del Cile democratico e socialista, ma l'unica 11 settembre si ricorda sempre quello del 2001, l'attacco alle Torri Gemelle. Il manifesto gli dedica un inserto di più di 10 pagine che rimette insieme un po' di cose. Ci guardiamo i principali titoli. La prima articolo troviamo a firma Marco Bascetta: e venne l'età della guerra senza fine. Dopo l'11 settembre la politica americana ha assunto lo spirito e le modalità della vendetta, non un disegno razionale ma la ricerca di una soddisfazione fine a se stessa. Così la più grande potenza militare del pianeta perde in Iraq, in Afghanistan e oggi nel Golfo, e il conflitto non prevede alcuna conclusione. Nell'attentato alle ci leggiamo solo l'incipit: l'attentato alle Torri Gemelle 25 anni fa si è detto, scritto, filmato, narrato di tutto, ma una cosa non si può certo sostenere di quell'evento sensazionale, come frequentemente è stato invece fatto, che abbia cambiato il corso della storia. Per una semplice ragione: quel cambiamento era già avvenuto una decina di anni prima, tra il 1989 e il 1992, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e la conseguente fine della Guerra Fredda. L'attacco al cuore dell'America l'11 settembre 2001 ha solo reso evidente, e nel modo più traumatico e impressionante, la natura di quel cambio d'epoca, con tutte le sue tragiche implicazioni. Questo è il primo articolo. Segue poi un articolo di Luca Celada che ci dice: le ceneri della privacy e il maccartismo digitale, dal Patriot Act all'intelligenza artificiale. La startup più discussa e controversa è la Flock Safety Inc., produttrice delle migliaia di telecamere, oltre 5.000 recentemente installate in tutta l'America, per leggere le targhe delle auto di passaggio. Non ci sono ordini giudiziari, mandati di perquisizione o altre autorizzazioni che ne governano l'uso, ma solo la legge di mercato. L'azienda aspira dati sull'ubicazione dei cittadini e li commercializza ad agenzie pubbliche, enti federali, ma anche municipi, associazioni di quartiere, condomini, al maggior offerente. Insomma, il business model è reso possibile dalle vaste capacità di analisi dell'ultima rivoluzione tecnologica, ma la sua accettazione è possibile solo nell'universo etico prodotto dalla reazione all'11 settembre. L'attacco ha determinato una brusca sterzata americana verso un regime di sorveglianza che sta raggiungendo un'apoteosi nella distopia tecno-autoritaria di Donald Trump. E questo, diciamo, questo articolo molto interessante. Ce ne leggiamo un altro pezzetto. 25 anni fa, nel nome della lotta al terrorismo, dispositivi di sorveglianza progressivamente pervasivi vengono sanciti dai tribunali federali, pur se in flagrante contravvenzione al quarto emendamento, quello sulla privacy e la protezione da ingiustificate perquisizioni. Nell'immediato il Patriot Act, varato allora assieme ai poteri speciali del presidente per stabilire i nemici esterni, stabilirono nuove strutture di cooperazione fra le frange dell'intelligence, fra le agenzie di intelligence, ma anche i poteri di sorveglianza senza precedenti.
e voglio vedere se questo articolo arriva a parlare anche di quanto raccontato da questi microfoni le ultime settimane in maniera importante, ovvero perché esattamente nella stessa logica, nello stesso percorso, nelle stesse limitazioni sta anche l'inserimento nelle liste, nelle sanzioni di Autistici Inventati, che poi diciamo, è stato costretto a scegliere di chiudere. E vediamo sul finale, c'è qualche riferimento sicuramente ad Antifa in questo contesto, che non vi leggo per esteso, è molto lungo. Ogni residua protezione di privacy e autonomia in fatto di dati personali è da ritenersi illusoria. Lo stato di eccezione sulla privacy nel nome della guerra ai nemici esterni è inevitabilmente preluso alla sospensione dei diritti dei migranti e non può che preludere a passi successivi. Lo hanno dolorosamente appreso i cittadini resistenti di Minneapolis e altre città USA, di cui gli energumeni mascherati conoscevano nomi, indirizzi, connotati biometrici. Lo hanno ugualmente imparato i richiedenti asilo e i turisti con visto interdetto, previa analisi di opinioni postate sui social. Al maccartismo potenziato dalla AI oggi negli USA MAGA, il maccartismo è una realtà. L'attuale attacco coordinato a militanti ONG, Antifa e Internazionale Comunista è opera di una partnership pubblica-privata che ha preso il posto dei dispositivi di controllo di era Snowden, NSA, più legati a modelli analogici. Un arcipelago fluido in cui spariscono le delimitazioni nette fra intelligence governativa, propaganda, trolling e diffamazione, e ugualmente quelle fra commercianti di dati, influencer e regime. Una distopia post-orwelliana in cui un regime proto-autoritario ha messo pienamente a frutto gli strumenti post-11 settembre, che poi sono appunto anche, come facevo riferimento prima, gli strumenti antiterrorismo esterno e sanzionatori che, in base ai quali l'amministrazione americana nelle cui liste l'amministrazione americana ha inserito anche Autistici Inventati, l'era del controllo, l'era del controllo a questo punto pervasivo su qualsiasi forma di critica e di dissenso. Andando avanti sulla l'inserto del manifesto, dai neocon ai MAGA l'elefante si è estinto. Con Trump, articolo di Guido Moltedo, con Trump il partito repubblicano, voce dell'elite finanziaria e dei billionaire, si propone come riferimento della classe operaia bianca e dell'America rurale, tiene insieme grandi interessi economici, destra evangelica, ceto medio impaurito e piccola borghesia declassata, spostando il conflitto dalla distribuzione della ricchezza all'identità culturale, nazionale e razziale. Però più che questo vi leggo l'articolo di Marina Catucci, il nodo che i Dem non hanno mai sciolto, sempre nella stessa pagina. Per il Partito Democratico l'anniversario dell'11 settembre rappresenta un lungo

e libertà civili, ha firmato, finanziato e infine esteso quegli stessi poteri speciali, rendendo indistinguibile il confine fra due schieramenti sulla gestione della sicurezza nazionale. La continuità era cominciata subito. Tre giorni dopo gli attentati, l'autorizzazione all'uso della forza militare era passata alla Camera con un unico voto di dissenso. Il no isolato della deputata californiana Barbara Lee, che dall'aula aveva provato ad avvertire i colleghi che gli Stati Uniti si stavano avviando verso una guerra senza via d'uscita né un obiettivo preciso. Un mese dopo era toccato al Patriot Act, approvato dal Senato con il solo voto contrario di Russ Feingold, senatore Dem del Wisconsin, notoriamente indipendente al suo stesso partito. 25 anni dopo, conclude Marina Catucci questo articolo, resta problema di non distinguere i due schieramenti, resta lì. Il Partito Democratico, che oggi discute di come intercettare un elettorato che sente di aver perso e che nelle ultime tornate congressuali e presidenziali ha visto crescere candidati vicini a Sanders anche in stati che un tempo sembravano fuori portata, si trascina ancora dietro le contraddizioni ereditate col settembre 2001. Nessun presidente democratico, nemmeno il più progressista, ha smontato l'infrastruttura di sorveglianza permanente costruita in quegli anni. E la distanza tra chi nel partito continua a difenderla come necessaria e chi la considera un tradimento dei propri dei principi costituzionali è la stessa di allora. Poi c'è un articolo di Dea Domignani, una scena chiave, crolla il mondo bipolare, quei due aerei apparsi tanto alieni che infilzavano i simboli dell'impero erano intrisi dell'immaginario e delle astuzie del nemico. Vabbè, questo forse non ce lo leggiamo. Poi Alessandra Annoni, il giorno in cui la guerra fu ribattezzata difesa, con l'invasione dell'Afghanistan, meno di un mese dopo, l'11 settembre, iniziò una nuova era per il diritto internazionale, con l'intervento, piegando agli interessi degli Stati Uniti e dei loro alleati l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, inventò l'operazione preventiva, senza basi legali. Da allora è successo tante altre volte, dall'Iran alla Palestina. L'ordinamento internazionale riconosce sempre agli Stati il diritto di ricorrere alla forza per difendere il proprio territorio e la propria indipendenza politica. L'articolo 51 della Carta dell'ONU qualifica la legittima difesa individuale e collettiva come un diritto naturale esercitabile fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie a ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Concepita come un'eccezione al divieto generale di uso della forza, la norma è stata a lungo interpretata restrittivamente. Il ricorso alle armi era considerato lecito solo contro lo Stato autore di un attacco armato già sferrato o, secondo una parte della dottrina e della prassi, obiettivamente imminente. La reazione doveva essere necessaria, tempestiva, funzionale e respingere l'attacco e proporzionata. Il conflitto armato avviato nell'ottobre 2001 dagli USA e dai loro alleati in Afghanistan, in risposta agli attentati dell'11 settembre, appare difficilmente riconducibile a questo schema. Si pone anzitutto la questione della paternità dell'attacco. Al-Qaeda, immediatamente identificata come responsabile, vantava legami solidi con il regime talebano, ma la sua condotta non poteva essere giuridicamente attribuita allo Stato afghano, secondo i rigorosi criteri elaborati dalla Corte Internazionale di Giustizia in maniera di responsabilità internazionale degli Stati. Vi è poi il problema del nesso temporale in funzione funzionale con gli attentati consumati un mese prima dell'inizio della campagna militare in Afghanistan. 20 anni di guerra per poi lasciare l'Afghanistan in mano agli estremisti islamici, peggio di come fosse nel 2001. Il male di Bush e di Trump, il conflitto non è mai finito, articolo di Alessandro Portelli, noto ora, il discorso del presidente dopo la strage.
Diciamo l'inizio, sicuramente sarà molto interessante. Tre giorni dopo la strage dell'11 settembre, in un discorso pronunciato nella cattedrale di Washington, il presidente George Bush annunciava che la missione negli Stati Uniti era di liberare il mondo dal male. Rid the world from evil. Non è proprio una diretta citazione del Padre Nostro, sarebbe deliver, non read, ma il punto sta proprio qui. Liberare l'umanità dal male sarebbe compito di Dio, liberare il mondo dal male è compito degli Stati Uniti, entrambi naturalmente onnipotenti. Pensiamo all'arroganza tecnologica con cui l'America disegnava la sua guerra appropriandosi delle prerogative di Dio, perché il titolo era Infinite Justice, infinità e giustizia, primo nome della missione in Afghanistan. Molti anni prima, era il 1982, chiuso nel guscio dell'automobile, oppresso dal silenzio e dalla notte, un personaggio di Bruce Springsteen evocava lo stesso biblico testo. Evito di leggervelo in inglese. Open All Night in Nebraska, rock and roll, liberaci dal nulla. Il programma di Bush era la parola di un presunto cristiano dal pulpito della cattedrale, sicuro di possedere la verità, il bene e la giustizia. Il verso di Springsteen era la preghiera laica di un agnostico cacciatore di prede invisibili sperduto in una notte di solitudine. Vabbè, questo magari è da leggerselo in autonomia. Vi ricordo, sto leggendo l'inserto del manifesto, ci sto dedicando molto tempo perché rimette insieme attraverso molti articoli i vari aspetti della storia che si sono dipanati dal 2001 a oggi. E l'articolo di Mario Ricciardi, né l'obiettivo illusorio della guerra al terrorismo né quello mendace dell'esportazione della democrazia poterono essere raggiunti dall'amministrazione americana. Il prezzo da pagare diventò presto quello dell'allontanamento progressivo degli alleati da una non strategia guidata dal rancore alle radici della solitudine di oggi, dalla solitarietà all'isolamento. Questo è l'articolo. Poi quando la stampa inaugurò il noi e il loro, un articolo di Fabrizio Tanello che dice essere stato il Corriere della Sera quello che per primo, quantomeno a livello stampa, fece la differenza, inaugurò l'idea di questa differenza fra il noi e il loro, titolando Attacco all'America e alla civiltà. Giovanna Branca invece, a pagina, non lo so perché non sono non sono numerate, la nascita dell'ICE all'ombra delle due torri. Dopo l'attentato, per gestire la sicurezza interna, viene istituito il Dipartimento dell'Homeland Security, che nell'ultimo anno abbiamo potuto apprezzare in tutta la sua violenza. L'Homeland Bill, a costo di mettere in pericolo inutilmente il nostro diritto alla privacy e di ridurre le protezioni contro intrusioni governative indesiderate nelle vite degli americani ordinari. Nel 2002 l'opposizione alla legge che istituiva il Dipartimento dell'Homeland Security, espressa dall'ex senatore democratico Russ Feingold, uno dei 9 Dem a votare contro la legge al Senato, era assai moderata rispetto a quello che la più grande organizzazione del governo federale dal 1940 avrebbe finito per rappresentare per le vite degli americani, degli immigrati negli Stati Uniti e perfino per il resto del mondo. Il motivo è noto: l'attentato evidenziava la necessità, secondo i promotori della legge, di un nuovo ministero per meglio supervisionare e coordinare la sicurezza interna. Il neonato dipartimento nasce incorporando 22 agenzie federali e avrebbe fatto parte anche il Custom of Border Protection, per la protezione delle frontiere, attivo dagli aeroporti al confine con il Messico sotto forma del Border Patrol, di recente sguinzagliato da Trump al fianco dell'ICE nelle città prese d'assalto dal governo, ovvero Los Angeles, Chicago e Minneapolis.
All'origine il budget, ci dice un box, era di 3 miliardi di dollari, oggi sono 90. È l'agenzia più finanziata di tutte, più di molti eserciti. Questo la l'Homeland Security, il dipartimento che nel 2002 viene istituito e che diciamo guida l'ICE. Poi la cosa a cui facevamo riferimento prima, l'Afghanistan dai talebani ai talebani, ovvero terra sacrificale, l'Afghanistan pagò per primo e paga oggi, due decenni dopo l'invasione punitiva voluta da Washington. Al potere a Kabul è tornato lo stesso regime che si diceva di voler sradicare, ma è peggio di prima. Il paese sta sprofondando nell'apartheid di genere, nella crisi economica provocata dal congelamento occidentale del denaro della banca centrale, dall'indifferenza globale. Ci prendiamo magari un minuto di musica per andare a vedere le ultime pagine e poi per passare a leggerci invece, sempre al Manifesto, oggi grande centralità di questo giornale, l'articolo che riguarda invece la loro apertura del quotidiano sul il film presentato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia.

E visto che il tempo corre e che forse questo brano non era adattissimo alla vostra inizio mattinata, che necessariamente dovrà essere un po' più veloce, e leggiamo l'ultima pagina, così, visto che l'abbiamo letto tutto, di questo inserto del manifesto, che viene dedicata, il titolo Laboratorio Africa, epicentro del jihadismo, un articolo di Francesco Strazzari che non leggeremo per intero ma che risulta particolarmente interessante. Racconta della diffusione del jihadismo proprio in Africa. La metà delle vittime globali del terrorismo è in Sahel, area dell'Africa che comprende il Burkina Faso e alcuni altri stati che vi posso elencare, vediamo se riesco. Comunque una zona estesa fra il deserto del Sahara a nord, la savana sudanese a sud, l'oceano Atlantico a ovest, quindi è un'area dell'Africa, comprende Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad. La metà delle vittime globali del terrorismo è in Sahel, dove Al-Qaeda e ISIS combattono i regimi e si combattono fra loro. Il mutamento è già strutturale, dal califfato territoriale alla rete di uffici regionali a finanziamento comune, dove la legittimità viene dalla capacità di pagare le province. In fumo i miliardi di investimenti USA per la War on Terror, l'ennesimo fallimento teorico e operativo. Comunque non leggeremo l'articolo per intero, ma quello che ci racconta è di una concentrazione delle vittime degli attentati in quest'area molto maggiore, cosa a cui noi guardiamo poco, perché invece il numero dei morti e degli attentati è estremamente diminuito in Occidente, e quindi abbiamo smesso sostanzialmente interessarci alla faccenda. E con un articolo di Alberto Negri che si intitola Il grande rimosso, i sauditi, i fondi e anche i piloti, si chiude questo lungo inserto del manifesto dedicato ai 25 anni dall'11 settembre. Quindi possiamo nel ricordarvi che siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, della rassegna stampa, passiamo a leggerci l'articolo dedicato al film che è stato presentato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia, che si chiama Nazza, tecniche di un genocidio spiegate dagli esecutori. È il documentario di Yuval Abram e Rachel Storr, presentato a Venezia, le testimonianze agghiaccianti dell'intelligence israeliana. L'articolo è di Cristina Piccino. Nazza è la parola con cui l'esercito israeliano indica le vittime collaterali a Gaza, intere famiglie palestinesi che possono essere uccise per colpire un obiettivo strategico, quasi sempre un miliziano di Hamas, nella propria casa. Se poi è lì davvero o se il target giusto, se è il target giusto, poco importa, e tantomeno è in questione la morte di innocenti. C'è anzi un numero di Nazza permesso che si alza secondo il grado di importanza del nemico da colpire. Per gli junior può essere 20, per le gerarchie anche illimitato. A spiegarlo con precisione sono i militari dell'intelligence israeliana, corpi speciali che da remoto hanno messo in pratica quella macchina dello sterminio capillare costruita e rodata negli anni dallo Stato di Israele grazie alla tecnologia a cui oggi l'intelligenza artificiale offre una strumentazione ancora più feroce. E anche dopo l'attacco del 7 ottobre è stata portata una piena realizzazione. Nazza diventa infatti, man mano che la guerra va avanti, un concetto che dimentica gli obiettivi militari, i terroristi, Hamas, e indica invece la sola volontà di uccidere il numero più alto di palestinesi possibile, uccidere per uccidere, con l'indifferenza di una totale disumanizzazione. Era come un videogame, dicono i militari del DF, che per alcuni è addirittura un divertimento. L'eccitazione orgogliosa dello scopo di odio e vendetta raggiunti sembra un'allucinazione dell'orrore, è la realtà in atto. A raccogliere le parole di questi militari, uomini e donne, sono Yuval Abram e Rachel Zor, i due autori israeliani di Northerland, realizzato insieme ai palestinesi Basel Adra e Hamdan Ballal.
Nazza, il documentario presentato ieri in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà nelle nostre sale il 28, 29 e 30 settembre. È molto importante avere la distribuzione in Italia perché, come ben sappiamo, è uno dei pochi paesi in Europa, insieme alla Germania, che blocca le sanzioni contro Israele e anche la fine dell'accordo commerciale che c'è tra Stati Uniti e Israele, spiega Yuval Abraham. Nazza lavora su una serie di testimonianze pubblicate già su Local Call Magazine e sul quotidiano inglese The Guardian, che ha prodotto il film insieme al regista Jonathan Glazer e James Wilson, ai due registi. Ascoltarle però da chi ha compiuto queste azioni muta la nostra prospettiva. Per la prima volta non siamo, cioè, testimoni di quanto accade a Gaza, ma ci troviamo all'interno di un sistema del fascismo quotidiano che agghiaccia, ed è chi commette il genocidio a dirne il funzionamento senza rimorsi né particolari emozioni. Ci sono alcune parole ricorrenti nei racconti dei militari che rivendicano il loro status elitario e di sinistra. Una è pulizia, dovevamo pulire, ripetono. Così dopo aver ucciso a distanza chi era sul campo, bruciava le case in modo da cancellare qualsiasi traccia dei palestinesi, delle loro esistenze e della loro memoria. L'altra ovviamente è uccidere. Ci dicono come sparavano alle persone che correvano verso il cibo, osservandole cadere in remoto, mentre le mani tracciano il segno dei corpi che crollano. O spiegano quelle linee mai tracciate che i palestinesi, senza saperne l'esistenza, non dovevano superare. Un bambino che si è avvicinato è stato ucciso senza ragione, il corpo mangiato dai cani, ma Gaza, dicono, è ancora piena di corpi. Il programma Lavender, tecnologia raffinata al servizio della pulizia etnica, usa i telefoni dei palestinesi per entrare nelle loro vite. Prima di spezzarle, costruisce un algoritmo delle possibili connessioni e complicità, dove il margine di errore è sempre molto largo. Dentro di esso anche frasi innocue assumono un diverso significato. Se una bambina dice papà è a casa, significa che è un terrorista, e l'intera famiglia, forse il palazzo, saranno rasi al suolo. Se chiede alla madre quando rientra, lo stesso. Gli archivi ci mostrano però che questa sorveglianza risale almeno al 1967, questo ci dice Cristina Piccino sul Manifesto, grazie al controllo di Israele su chi garantiva le infrastrutture a Gaza, come la telefonia, in una storia che ha sempre cancellato dalla Nakba in poi la presenza palestinese a Tel Aviv. Ne è rimasta traccia in una sola casa. Al volo passiamo a leggere qualcosa di più che riguarda anche i due registi. Prosegue dalla prima pagina, che non rileggiamo, l'articolo a firma dei due registi direttamente, Abraham Yuval e Rachet Zohar. Riferimento al contenuto del film, le loro testimonianze costituiscono la base di Nazza. Le abbiamo intervistati non perché fossero l'unico modo per conoscere ciò che Israele ha fatto a Gaza. Chiunque abbia visto la devastazione nella striscia, ascoltato gli abitanti di Gaza, ho preso sul serio le parole dei leader israeliani, avrebbe dovuto riconoscere questa verità già anni fa. Questo film è stato realizzato, dicono i registi stessi, per una semplice ragione: eravamo consapevoli che le testimonianze di ufficiali e soldati dell'esercito che ha annientato Gaza, coloro che hanno condotto la sorveglianza, calcolato quante persone innocenti avrebbero probabilmente perso la vita in ciascuna abitazione e dato ripetutamente il via libera al bombardamento di intere famiglie, avrebbero reso ancora più difficile negare i crimini. È un film su un sistema, si concentra sugli ordini, sulle politiche e sui modelli operativi, non sulle dichiarazioni, sulle deviazioni da essi. La conclusione che traiamo dalle testimonianze è chiara: l'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza non è stata un tragico effetto collaterale di una guerra contro Hamas, come viene comunemente rappresentato Israele, bensì un attacco premeditato, calcolato e intenzionale. È per questo che una commissione dell'ONU, le principali organizzazioni per i diritti umani del mondo, studiosi palestinesi, israeliani e internazionali, lo hanno descritto come genocidio.
La maggior parte dei soldati che abbiamo intervistato, dicono ancora i due registi, appartiene a quella che viene comunemente definita elite socio-economica israeliana e ha prestato servizio principalmente in prestigiose unità dell'intelligence. Alcuni erano consapevoli di aver preso parte a gravi crimini e speravano che parlare apertamente avrebbe contribuito a penetrare i muri della negazione e della giustificazione, costringendo l'opinione pubblica israeliana a confrontarsi con ciò che anche in suo nome l'esercito era stato mandato a fare. Altri hanno accettato di parlare solo dopo mesi di riflessione, per senso di colpa, vergogna o persino per orgoglio. Concedere l'anonimato a persone che, secondo le loro stesse dichiarazioni, hanno preso parte a crimini orribili non è stata una decisione presa alla leggera, ma considerata la continua perpetrazione di questi crimini abbiamo ritenuto di avere l'obbligo di rendere pubblici i loro racconti nella speranza che potessero contribuire agli sforzi di porre fine all'offensiva. Ci auguriamo che il film possa contribuire a ottenere l'accertamento delle responsabilità per i gravi crimini commessi da Israele e la giustizia per le loro vittime. I piloti dell'aeronautica, continuano, potrebbero sostenere di essersi limitati a seguire gli ordini, di aver ricevuto un insieme di coordinate, sganciato la bomba, di essere tornati alla base senza sapere cosa avessero colpito. I soldati di fanteria si difenderanno dicendo che non sempre sapevano chi stavano colpendo, in parte a causa della nebbia della guerra. Per quanto discutibili possano essere queste difese, dicono sempre i registi nel loro articolo, non può esserci alcun dubbio su ciò che sapeva il personale dell'intelligence. Vedevano con i propri carri armati e sentivano con le proprie orecchie che le cose che stavano incriminando erano che le case che stavano incriminando, fra virgolette, erano piene di famiglie. Sapevano che la vasta quantità di autorizzazioni in Gaza non erano collegate ad alcun obiettivo significativo di valore militare. Concludiamo qui, diciamo, la lettura di questi due articoli riguarda il film Gaza, è stato il documentario Gaza, è stato presentato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia. Visto che risulta di particolare interesse, vi ricordo che sarà nelle sale in Italia il 28, 29 e 30 settembre. Non abbiamo dettagli, ma sicuramente se proveremo a informarci lo troveremo. Sono le 9:53 minuti. Io per questa Sui Generis rassegna stampa di oggi, che abbiamo dedicato moltissimo all'inserto del manifesto, a un po' di riflessioni sui 25 anni passati dall'11 settembre 2001, concludo qui la lettura dei giornali. Vi ricordo che siete all'ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa. Vedo qui girarsi già persone che preparano evidentemente gli approfondimenti che seguiranno la rassegna stampa. Per adesso vi saluto, proviamo a fare il consueto collegamento con Vincenzo Migliucci, che ci racconta cosa accade, cosa si muove, chi lotta in giro per tutta la penisola. Per adesso ancora un minuto di musica.

corrispondenza, il racconto consueto per il momento è rimandato, non riusciamo a metterci in collegamento, ma sicuramente se ce ne sarà possibilità lo faranno le voci che mi seguiranno. Io per oggi vi saluto e vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo da questi microfoni la settimana prossima.

E sono le 10 e 8 minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa, un buongiorno a chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso. Noi prendiamo il testimone dalla rassegna stampa appena conclusasi e procederemo presto con qualche redazionale di approfondimento sulle mobilitazioni in città, poi daremo l'agenda degli appuntamenti del fine settimana e non solo, insomma, via via per la consueta mattinata di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il numero di telefono a cui ci potrete telefonare allo 06 49 17 50. Vi ricordo anche la nostra email, che è ondarossa@ondarossa.info, un'email che leggiamo comunque con assiduità, quindi potete scriverci senz'altro lì per domande, chiarimenti e quant'altro. E niente, vi rimanete all'ascolto perché arriveremo tra poco con qualche approfondimento in più. Non so però ancora dirvi invece cosa avverrà nell'ora del Ponte Radio. Sapete, il Ponte Radio dalle 13 alle 15 su 7 Radio in contemporanea, un esperimento che sta andando avanti ormai da un po' di tempo, quindi forse ha superato anche la fase dell'esperimento in cui 7 radio autogestite si alternano alla conduzione per 2 ore alla settimana, affrontando talvolta temi comuni o talvolta invece il tema che preferiscono. Chiaramente da agosto ci siamo prese una pausa collettivamente, abbiamo interrotto questo digiuno del ponte per il 28 agosto, se ricordo correttamente, per commentare le notizie che riguardano il collettivo Autistici Inventati, e però da allora non abbiamo ancora ripreso. Potrebbe essere che riprendiamo oggi stesso, oppure no, questo per la verità vi confessiamo che non lo sappiamo, quindi rimanete all'ascolto alle 13 anche per togliervi una curiosità, come dire, anche da parte mia.

E quindi cambiamo un po' genere musicale, questi sono i Weather Report, questo è Gibraltar.

0: E riprendiamo allora. Quando sono le 10:22 minuti e quando faccio ancora un po' fatica a sentirmi in cuffia, per la verità, ma vedremo. Ah, perché ho sbagliato la cuffia.
1: Ti sentiamo bene.
0: Sì, mi segnalano che le cuffie funzionano solamente con il cavo collegato e non anche grazie a altre modalità di trasmissione del suono. E così riprendiamo, anzi forse apriamo lo spazio dei redazionali. Non abbiamo ancora effettuato il consueto e annunciato, per la verità, momento di rassegna generale degli appuntamenti settimanali. Quello lo faremo sicuramente, ma invece iniziamo con un passaggio che ormai è diventato un po' una presenza fissa da questi microfoni. Immagino capirete senz'altro perché, che è quello degli aggiornamenti su quanto avvenuto dal 26 agosto in poi con le sanzioni ad autistici inventati, delle sanzioni che sono proseguite in modi che probabilmente ormai chiunque sa. Oggi ne parlava anche il Manifesto, o meglio, per la verità non le citava, ma tutto il discorso faceva pensare a con l'articolo, se non sbaglio, di Luca Celata, in cui si parlava del tema della privacy dall'11 settembre del 2001 a oggi, che ve lo ricordo è l'11 settembre del 2026. Impossibile non mettere in questo passaggio della cosiddetta guerra al terrore il fatto che, come avevamo pronosticato, facili Cassandre, il terrore si sarebbe poi espanso e avremmo potuto chiamare terrorismo ogni cosa che si muoveva. Detto ciò, insomma, la vicenda la ripercorriamo per sommi capi. Il 26 agosto arrivano le sanzioni formali, il 27 agosto queste sanzioni comportano la chiusura del dominio autistici.org da parte del PIR. Anche di questo troveremo il modo, il tempo per parlarne oggi. Magari vi raccontiamo anche cos'è il PIR se ve lo state chiedendo, non temete, ma per adesso prendetela per buona in questa maniera. Poi che cosa avviene? Poi avviene che Banca Etica, che dapprima aveva rassicurato sul fatto che il conto, pur senz'altro va confermato che ci sarebbe potuto essere una chiusura, ma ha detto che i tempi sarebbero stati più dilatati, poi invece la sospensione è arrivata immediatamente. Il collettivo Autistici Inventati riporta in un suo comunicato stampa che la banca gli ha in un colloquio gli ha riportato l'intenzione di provvedere alla rescissione unilaterale del contratto, vale a dire che glielo chiudono il conto. Una cosa che nel webinar che hanno fatto mercoledì Banca Etica ha vagamente negato, o meglio ha negato di averlo fatto finora, il che è senz'altro vero, con una forza tale che lascia pensare come a dire che non lo faranno mai o qualcosa del genere. Questo staremo a vedere poi che cosa succederà, se riusciranno a rimangiarsi la parola così facilmente. Ma del resto, se anche questo non avvenisse, la differenza tra un conto sospeso ad eternum e un conto che invece è formalmente chiuso è davvero labile. Dopo questa chiusura, varie cose sono mosse. Ad un certo punto il collettivo Autistici Inventati ha deciso di chiudere. Questo è avvenuto alcuni giorni fa, è una decisione sicuramente che sarà dura da digerire e che comporta il fatto che da qui a 6 giorni, se ho fatto i conti correttamente, tutti i servizi di Autistici Inventati chiuderanno del tutto. Quindi mentre attualmente molte delle email funzionano e in blog sono visibili, benché non sono modificabili, tra una settimana tutto questo andrà a sparire. Quindi vi ricordiamo, il primissimo suggerimento è di scaricare quello che potete. Se avete un'email di cui volete conservare i messaggi, se avete un blog su NoBlogs che siete intenzionati a mantenere per memoria storica, per poi magari trasferirlo da qualche altra parte appena avrete capito quale è, questo è possibile farlo. E sul sito keepitfree.ai trovate molte guide tecniche che vi spiegano come fare. Potreste anche aver ricevuto delle email sul vostro account email con cui gestivate il blog o simile, per me l'inglese eccetera eccetera, con le istruzioni molto semplici su come si fa per scaricare tutto. Sostanzialmente c'è un link in cui ti permette di scaricare tutto quanto lo zip con i materiali necessari a poter poi riaprire da qualche altra parte. Insomma, questo è il dato. Due parole voglio dire ancora.

0: pareri di persone che hanno formulato diverse valutazioni del rischio per un ente come Banca Etica, persone del settore bancario che abbiamo sentito e di cui vi invito a recuperare le condivisioni andate in onda da questi microfoni, proprio appunto per approfondire l'aspetto economico di queste sanzioni e quanto l'oceano e quadri legislativi, amministrativi completamente diversi che separano l'Unione Europea, l'Italia in particolare, dagli Stati Uniti, sono sicuramente qualcosa su cui riflettere. Ricordo anche che l'OFAC, quando ha annunciato la condanna, come dire, di Autistici Inventati, ha attivato ricorso alla licenza generale del controterrorismo 36, che ha dato un mese di tempo, questa autorizzazione diciamo speciale, per transazioni ordinarie che sarebbero state necessarie a chiudere tutte le relazioni, ancora una volta, economiche che riguardavano il collettivo. Questa autorizzazione lasciava quindi un mese di tempo a Banca Etica, ma a qualsiasi soggetto avesse rapporti contrattuali, economici, finanziari con il collettivo e quindi più che altro direi con l'associazione che gestiva i servizi di autistici. Quello che ci ha sconcertato della banca è anche una certa prontezza nell'agire che appunto ci è parsa in netto contrasto con alcune dichiarazioni politiche che sono uscite da parte di Banca Etica stessa sull'ingiustizia di queste sanzioni, ad esempio. E ci terrei anche a citare il commento che troviamo su Sabomedia, un sito di informazione autonoma indipendente degli Stati Uniti, non affiliato ad Autistici Inventati, ci tengono ad esplicitarlo in ogni loro post, però si stanno sicuramente spendendo molto in questo frangente, sia per continuare a tenere le persone informate di quello che succede, ma anche per condividere proposte e spunti di analisi, ma anche di riorganizzazione. Citano il comunicato con cui è stata annunciata la chiusura dei servizi del collettivo, dicendo: ogni giorno che siamo rimasti online dopo il 26 agosto è stato una vittoria. E dice Sabomedia: è cruciale la distinzione tra il fatto che non è la tecnologia che è fallita, non sono i server che sono in qualche modo esplosi collettivamente, i decenni di esperienza tecnica e politica di autistici non sono evaporati dal nulla, ma all'improvviso diviene fondamentale accettare che non ci sono più le condizioni per mantenere un'infrastruttura che è diventata pericolosa nei suoi aspetti legali e burocratici. E ricordano poi i vari attacchi che nel corso di questi 25 anni autistici ha subito da parte di varie forze dell'ordine e come ogni volta, diciamo, dopo ogni esperienza anche dolorosa, diciamo, c'è stata in qualche modo una riorganizzazione dell'infrastruttura volta a renderla più resistente. Questo famoso piano R asterisco che forse avrete di cui avrete forse sentito parlare, e dice sempre Sabomedia: un'architettura distribuita che si è costruita proprio tramite il conflitto con le autorità fa sì che i server di per sé non possano essere compromessi, possano essere confiscati, ma non siano in grado di fornire alcuna informazione utile ad autorità ostili. Questo è il tipo di ingegneria che possiamo mettere in pratica contro governi e macchine ostili. Un'altra cosa sono le relazioni finanziarie e legali che circondano queste macchine e le persone che si prendono cura di queste macchine. Possiamo distribuire i server, ma non possiamo distribuire il sistema bancario internazionale. E quindi questo è, direi, un po' l'oggetto delle mobilitazioni invece che stiamo vedendo nascere in Italia, ovvero il contrasto alle sanzioni OFAC e quindi di pensare alle relazioni relazioni attorno alle macchine, di fornire non soltanto proposte tecniche su come risolvere il problema della mailing list, dell'account, del blog, ma di come tutelarci, diciamo, collettivamente nel senso più ampio possibile da quest'altro tipo di attacco.
1: Sì, del resto, appunto, come dire, no, in, diciamo, la prendo un po' ecumenica, no? In una grande questione cana, tutti quanti i soggetti che si pongono in opposizione al sistema di sfruttamento capitalista, è chiaro che chiunque, no, abbia del sapere e delle possibilità cerca di metterci il suo. Tutti quanti i movimenti più legati all'hacking, chiaramente loro l'hanno fatto, portando, rispondendo a ogni volta, no, che si profilava un nuovo modello di repressione, sostanzialmente reagendo anche con soluzioni tecniche, con soluzioni organizzative che potessero essere maggiormente di tutela. Sistema bancario, come dire, quindi dire che il sistema bancario è irriformabile perché è profondamente capitalista, per me potrebbe anche essere una frase contemporaneamente vera ma anche vuota, perché questo lo possiamo dire anche di internet in realtà, il che però non vuol dire che anche dentro internet non puoi praticare, no, delle scelte tecniche che comunque cambiano i tuoi rapporti dentro quel sistema. E questo è stato fatto, Autistici Meta l'ha fatto, ma non è nemmeno l'unico che l'ha fatto. Direi anche, strettamente parlando, non è nemmeno il primo, nel senso comunque tra le esperienze storiche, ma comunque si inserisce in un filone in cui di esperienze simili ce ne sono altre, anche alcune tuttora attive, che la precedono, diciamo, quindi, no, c'è una continuità da questo punto di vista, sempre, no, per poi non ricorrere all'eccezionalismo che rischia di creare degli eroi che quindi in quanto tali sono irreplicabili, no, non torneranno. Invece non è questo il punto è che è la volontà di mettere le mani dentro al problema è diffusa, esiste, e poi chiaramente si dà delle strutture che a volte sopravvivono al tempo e delle altre volte invece magari rimangono più come delle esperienze più rapide anche poi a scomparire, ma comunque significative. Da questo punto di vista è chiaro che, come dire, la pressione sul sistema bancario, noi che siamo in questa stanza e anche molte delle persone che fanno politica, non abbiamo le capacità di mettercela, ma c'è chiaramente chi ha queste possibilità, e ci pare che sia il momento che si dà una svegliata, anche perché il problema non l'hanno scoperto il 26 agosto. Diciamo che, a voler essere molto comprensivi, si tratta di una cosa che hanno scoperto quantomeno con le sanzioni a Francesca Albanese. Le sanzioni, per la verità, sono un meccanismo che precede di molto. Tra le cose che riguardano un po' i movimenti, mi viene da dire che anche la solidarietà con Cuba dovrebbe aver fatto scoprire che cosa vuol dire il regime sanzionatorio, oppure tante delle esperienze che riguardano la Palestina, ma anche volendo accettare che, diciamo, l'eurocentrismo comunque esiste anche da parte di chi, diciamo, noi posso anche credere, soggettivamente cerca di metterlo in discussione, te ne rendi conto di qualcosa solo quando poi alla fine arriva in Europa. Comunque questo fatto non è stato due settimane fa, questo è successo più di un anno fa, quindi su questo si stanno vedendo molte iniziative di pressione, ne cito alcune. Cito per esempio che a Verona due giorni fa c'è stata un'assemblea pubblica su quanto al collettivo Autistici Inventati. Leggo dal testo di indizione: a fronte di tutto questo, dicono, dove prima c'era una premessa che ometto, proponiamo un primo incontro per rimanere aggiornate su quanto accaduto, aprire uno spazio di confronto sulla privacy, l'autogestione e l'indipendenza degli strumenti di comunicazione che ci diamo. L'appuntamento è per mercoledì 9 settembre dalle 19 al Gigi Piccoli. Un altro appuntamento rilevante ci sarà a Torino, sarà invece questo sabato, vale a dire domani, sabato 12, vediamo se lo ritrovo, forse non era vero che era sabato 12 perché adesso ovviamente non lo sto più trovando, eppure giuro che c'era, invece stasera è venerdì 11, meno male che ho controllato. L'appuntamento è presso i locali di Radio Blackout, quindi a Via Cecchi 21/A. Teniamo internet libera, il collettivo Autistici Inventa di chiude dopo 25 anni di attività, dopo essere stato inserito dal governo USA nell'elenco delle organizzazioni terroristiche mondiali meritevoli di sanzioni, accusandolo di fornire infrastrutture digitali a movimenti e attivisti. Assemblea di aggiornamento su Autistici artistici inventati, helpdesk su mail e backup dei noblogs, bibite e cibarie. Cerchiamo di ricapitolare cosa è successo, quali conseguenze possono avere le forme di repressione utilizzate e di immaginare come costruire insieme nuovi strumenti, quindi qui il taglio sarà soprattutto più operativo. A Roma l'appuntamento sarà per mercoledì 16 prossimo, ma ne parleremo meglio dopo, perché adesso volevamo citare giusto al volo l'altra che c'è stata ieri di assemblea a Firenze al Circolo Arci fra lavoratori di Porta al Prato, in cui ci sono incontrati e tra poco avremo una corrispondenza. Così scrivono: prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. L'ansia serpeggiante della chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio, è evidente ed è alimentata ad arte per indurci all'immobilismo, una trappola che va respinta al mittente. Allora ci prendiamo uno stacco musicale.
0: Salutiamo anche le compagne e i compagni del Turba che hanno tenuto anche loro una presentazione con un compagno di Perugia. C'è stata questa assemblea tematica aperta mercoledì 9 settembre che abbiamo anche presentato via radio e tra l'altro se volete chiamarci e raccontarci come è andata, noi siamo qua.

0: E allora riprendiamo, sono le 10:46 e vediamo se lo colleghi al mixer. Avremo con noi anche un compagno da Firenze che dovrebbe starci ascoltando in questo momento, a cui diamo il benvenuto, forse il ben ritrovato, dalle frequenze Radio Onda Rossa. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Dicevamo che giusto ieri sera c'è stata a Firenze, alla Casa del Popolo di Porta al Prato, un'assemblea contro le sanzioni ad autistici inventati. Ti va di raccontarci com'è andata?
1: Certo, allora, è stata un'assemblea molto partecipata, ma ho capito che c'è stato un interesse anche insomma nei giorni precedenti, al momento che sono state fatte girare molto, diciamo, è stata fatta girare molto la chiamata sia tramite la locandina e tramite un video eccetera nei vari gruppi, insomma canali di comunicazione, mi è stato detto. E infatti ieri la stanza era, nonostante fosse una delle stanze più grandi insomma che abbiamo avuto per l'assemblea, comunque era veramente piena, insomma c'erano persone in corridoio, sedute per terra eccetera, e è andata molto bene anche per la sostanza, diciamo, di quello di cui si è parlato, perché nonostante il discorso chiaramente possa e debba partire in questo caso da ciò che è successo ad autistici, dopo chiaramente qualche intervento anche di curiosità verso la questione per chi non era troppo informato o informata, comunque poi la discussione, l'assemblea si è evoluta in maniera piuttosto organica, inserendo queste evoluzioni del blocco della chiusura degli autistici in un contesto più ampio, quindi un contesto di repressione sistemica, insomma, verso il dissenso politico, ecco. Quindi direi che è andata molto bene.
0: Certo, senti, da lì siete usciti già con in qualche modo uno slogan, degli obiettivi, dei passaggi di rivendicazione, o queste qui necessiteranno di ulteriori passaggi?
1: Allora, sì, in realtà ci siamo date un secondo appuntamento per parlare della mobilitazione che vorremmo lanciare, insomma, con anche le altre realtà italiane nelle altre città per il 25, quindi la mobilitazione si è pensata per il 25 settembre, il secondo incontro è direttamente a Firenze per la settimana prossima, per mercoledì. E anche lì c'è stato, sarà un incontro più di pianificazione, più tecnico per questa mobilitazione. Anche lì c'è stato grande interesse da parte di tutte le persone partecipanti a partecipare anche a questo secondo incontro. Inoltre non erano presenti solamente rappresentanti, diciamo così, delle realtà fiorentine, ma c'erano anche tanti cittadini e cittadine non direttamente collegati, diciamo, legati da realtà di attivismo politico, che erano venute a sentire cosa dicevamo, ma anche tantissimi giovani dai licei eccetera. Quindi ecco, sì, ci siamo dati un appuntamento per mercoledì prossimo.
0: Ma l'appuntamento di mercoledì prossimo sempre nello stesso luogo, quindi
1: ancora non è stato confermato. Si pensava in realtà al campino di Rifredi, perché è meglio collegato con la tranvia, meno magari centrale, problemi con il traffico, insomma, sempre le solite cose.
0: Certo, i buoni vecchi motivi logistici. ho capito, noi tra l'altro appunto anche a Roma abbiamo la stessa sera, lo stesso, probabilmente lo stesso tipo di assemblea, quindi ci risentiremo sicuramente dopo per raccontarci a vicenda e diciamo scambiarci le figurine da questo punto di vista. Yeah. E niente, che dire, continuate ad aggiornarci quando avete naturalmente delle nuove iniziative, delle novità su quello che sta avvenendo e su quali saranno, no, le proposte anche di mobilitazione effettiva, che speriamo possano supportarsi a vicenda tra quelle in varie parti d'Italia che comunque stanno muovendo e che come Radio Onda Rossa stiamo cercando di non rendere completamente disperse, ma invece, no, di mettere in comunicazione per quel poco che possiamo fare.
1: Certo, infatti anche queste assemblee cittadine, che so che stanno avvenendo anche in altre città, servono molto e hanno anche molto riscontro, proprio perché c'è la consapevolezza che è un movimento, questo della mobilitazione per il 25 settembre, che si sta creando, insomma, in tutte le città.
0: Certo, va benissimo. Allora, a presto risentirci, e un abbraccio e buona lotta.
1: Grazie, ciao.
0: E quindi abbiamo parlato con un compagno di Firenze che ci raccontava dell'assemblea di ieri sera, appunto sul tema sempre delle sanzioni ad artistici inventati, delle assemblee che cercano di muovere dal tema, diciamo, di quello che è avvenuto, quindi della chiusura di un collettivo che dava spazi su internet, ma di prenderlo anche più in generale e quindi di capire come diciamo difendere la possibilità di stare non solo e non tanto su internet, ma proprio in generale di poter fare politica in un mondo in cui ti possono chiudere da un momento all'altro. Dicevamo, autocitandoci, parlavamo anche di quanto si muove a Roma, dove Havana, la club del CSA Forte Prenestino, ha indetto un'assemblea per mercoledì 16, e se cercate il testo, la grafica, li trovate su Gancia di Roma, quindi su roma.convoca.la. Ve lo leggo brevemente. Il 26 agosto il segretario di Stato USA Marco Rubio accusa il collettivo Autistici Inventati di fornire infrastruttura a gruppi terroristi, lo inserisce nelle liste OFAC. 10 giorni dopo il collettivo annuncia la sua chiusura. La portata di questa mossa è enorme, non si limita ad essere un attacco all'internet aperta e alla libertà di informazione. Data la completa arbitrarietà della designazione terrorista, nel mirino potrebbe finire chiunque. Il meccanismo delle sanzioni, raro in Italia ma usatissimo fuori dall'Occidente, è quintessenzialmente capitalista. Non ha bisogno di condanne penali per impedire il dissenso, per fare sì che questo dissenso invece continui a vivere senza essere relegato alla clandestinità o all'irrilevanza. È necessario contrastare concretamente le sanzioni. A livello nazionale sta partendo la campagna Nel Mirino, che desidera anzitutto ottenere il mantenimento del conto corrente presso Banca Etica di Autistici Inventati e l'apertura di quello di Francesca Albanese. Queste esperienze dimostrano che negare la possibilità di accedere al sistema bancario rende difficile, se non impossibile, il proseguimento di ogni attività. Pensiamo che su questo si debba e si possa muovere una mobilitazione larga e trasversale, dato che il meccanismo OFAC è una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Per questo la campagna Nel Mirino ha indicato la data del 25 settembre, data simbolica perché è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle sanzioni contro AI. Quindi il 25 settembre come giornata di mobilitazione territoriale in tutta Italia. L'obiettivo di questa giornata sarà in primo luogo quello di continuare la pressione su Banca Etica. Se, come afferma nel suo comunicato la banca, le sanzioni sono ingiuste, allora non deve rendersene complice. Pretendiamo passi concreti. Per questo, come Havana Avvisi Naviganti, indiciamo un'assemblea pubblica al CSOA Forte Prenestino per mercoledì 16 settembre alle ore 19, in cui approfondire i temi e gli obiettivi della campagna e decidere collettivamente come declinare la giornata di mobilitazione qui a Roma. Io non mi sento bene in cuffia, ma spero che tu sì, quindi ti chiederei di proseguire tu mentre io cambio cuffia, sperando che la prossima sia più fortunata o almeno abbia un difetto diverso da quello attuale.
2: Certamente. Sì, l'appuntamento lanciato da Havana al Forte Prenestino di mercoledì prossimo è sicuramente molto importante per costruire la giornata del 25 settembre, ma anticipiamo già che sarà anche un'occasione in cui parlare collettivamente qui a Roma di come supportare la mobilitazione nazionale prevista per il 10 ottobre a Milano. Si tratta del primo corteo nazionale contro la costruzione di nuovi data center in Italia. Anche questa è una lotta che sentiamo intimamente connessa con tutto quello che ha riguardato la vicenda di Autistici Inventati, così in quanto ennesime manifestazioni di un colonialismo, di un imperialismo che passa anche ormai sempre di più soprattutto dalle cosiddette big tech, dalle esigenze di queste grandi infrastrutture energivore e invitiamo quindi a partecipare numerosamente a questa assemblea per politicizzare quelle che troppo spesso diamo semplicemente per scontate, ovvero le infrastrutture tecniche da cui dipendono in maniera sempre più pervasiva tanti aspetti delle nostre vite.
0: Eh sì, diciamo, no, come dire, il tema sarà sicuramente complicato, perché senz'altro, no, una delle difficoltà che immagino che ci dovremo ad affrontare è, come dire, il fatto che, no, ogni mobilitazione ha sempre bisogno, credo, no, dei punti di leva su cui andare ad incidere, e se da una parte chiaramente chi è responsabile di questi fenomeni sono gli Stati Uniti, quindi, no, come dire, da alcune parti si potrebbe dire sicuramente e con ragione che la lotta da questo punto di vista va fatta contro gli Stati Uniti e la loro capacità di proiettare, diciamo, il fascismo interno supportando quello esterno, che in pratica sarebbe quello in casa nostra. E tuttavia però non è chiaro, no, se fanno mobilitazione che abbia come, no, obiettivo le pressioni sul governo degli Stati Uniti possa da questo punto di vista essere efficace, essere sufficiente. Dall'altro lato, no, c'è un aspetto molto più vicino, no, che va a cercare i responsabili più immediati delle chiusure che abbiamo visto, va a fare pressione su chi probabilmente ha degli strumenti per fare qualche cosa di diverso. Si organizza senz'altro con la differenza che, come dire, se contro, come dire, il governo degli Stati Uniti da 100 anni a questa parte non abbiamo mai avuto niente a che spartire, quindi diciamo che protestarci contro non ci fa nessuna difficoltà politica e ideologica, perché vediamo quali sono, no, gli effetti della sua supremazia nel mondo, cioè chiaro quale regime di sfruttamento e di oppressione permettono. Sicuramente da questo punto di vista il caso di Banca Etica è diverso, perché si tratta di un soggetto che abbiamo visto come alleato per

0: difenderlo in sede italiana. Insomma, è una nuova modalità con cui ci si può dissociare anche da se stessi. Naturalmente il Partito Democratico è stato tirato in mezzo anche per i suoi rapporti con De Rosa, che è risultato tra i tecnici un po', diciamo, di fiducia di quell'area, e che è stato coinvolto in Autistici Inventati, e per questo ha subito una campagna mediatica pesantissima, diciamo chiaramente oltre i limiti della libertà di stampa, per dire il minimo di quello che si può dire, no? Facce in prima pagina e delle operazioni che sono francamente dei dossieraggi arrivati in una tempistica che non lascia dubbi sul fatto di da dove siano arrivate le imbeccate, perché arrivare, no, così in fretta da un fatto che avviene negli Stati Uniti all'avere le giornalate pronte su una serie di soggetti coinvolti davvero può risultare sospetto. A tal proposito mi segnalano che ieri sera è stata presentata invece un'interpellanza alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, un'interpellanza parlamentare dell'onorevole Piccolotti, in cui che è questa volta centrata sul caso di Autistici Inventati, e che va a chiedere appunto al governo quale azione urgente, per quanto di competenza, intendono intraprendere a tutela del collettivo Autistici Inventati per favorire il ripristino del dominio dei servizi, nonché l'accesso ai servizi bancari, e a tutela di membri di organizzazioni di giurisdizioni internazionali. Quali tempestive iniziative intendono intraprendere, pure di carattere normativo e anche in sede europea, per garantire la piena sovranità nazionale ed europea dei servizi digitali bancari relativi ai sistemi di pagamento digitali, affinché siano rese inoffensive le sanzioni secondarie di cui in premessa, e i soggetti bancari possano dunque applicare senza sostanziale rischio quanto sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea richiamata in premessa, quella di cui abbiamo parlato tante volte, no? Che permette, che dice che un soggetto non può essere a un soggetto personale non può essere rifiutato un conto corrente di base da nessuna banca Unione Europea solo perché si trova nelle liste OFAC. Servono ulteriori motivi per questo motivo. Anche da questo punto di vista la risposta di Banca Etica ci è sembrata particolarmente debole. Sostanzialmente hanno detto che la sentenza non si applica a loro perché il collettivo Autistici Inventati non è una persona, ma è, no, diciamo, come si dice, un ente giuridico, una persona giuridica, invece no, quindi non è una persona fisica. Il che potrebbe anche essere una risposta concreta, ma penso che a questo punto sia sulla fronte di chiunque ci dà la domanda: ok, ma allora Francesca Albanese invece essa non è una persona? E quindi, insomma, con questa domanda vi lasciamo al prossimo brano musicale, poi avremo ancora qualcosina
1: complessa,
0: da dire.
1: Complessa domanda.

Le 11 e 9 minuti primi, noi riprendiamo da Radio Onda Rossa. Stiamo ancora parlando del caso Autistici Inventati, questa volta con un taglio leggermente diverso. Non temete però, perché soprattutto perché la smetteremo, ma anche perché avrete senz'altro il consueto momento del venerdì in cui con un nostro compagno al telefono ripercorriamo l'agenda delle mobilitazioni della prossima settimana un po' in tutta la penisola. Ma intanto volevamo così riprendere da una frase detta prima, cioè abbiamo detto il PIR ha bloccato autistici.org, e quindi potreste chiedervi che cos'è il PIR esattamente, e qui entriamo in un vasto insieme di sigle che potreste aver sentito molto poco. Il PIR è il Public Interest Registry ed è il soggetto sostanzialmente che opera il dominio.org. I siti internet si leggono da destra a sinistra, quindi autistici.org, no? è come il prefisso telefonico, ma funziona al contrario, diciamo. Quindi mentre, no, lo 06 per Roma si mette all'inizio, nei siti internet va alla fine, ma il concetto più o meno è lo stesso. Ora, alcuni di questi concetti sono regionali, come è il caso dei prefissi telefonici, no? Sia il più 39 per l'Italia che lo 06 per Roma sono dei prefissi regionali, e anche alcuni di quelli di internet sono regionali, pensate al punto it ovviamente. Altri invece non sono regionali, ma sono per tema, diciamo, e questo è il caso del punto org, che è proprio dedicato alle organizzazioni, al mondo no profit e via dicendo. È operato da un soggetto che è il Public Interest Registry, che ne ha la responsabilità, che poi ne delega la gestione tecnica ad altri soggetti ancora, e che è stato alla fine chiarito, è stato effettivamente il PIR a rimuovere autistici.org dai DNS. Questo all'inizio non è stato immediatamente chiaro, non si è subito capito chi fosse stato ad eseguire l'ordine con tanta tempestività. La tempestività anche questa volta ha molto colpito. Quindi prima parlavamo di quella di Banca Etica, PayPal è stata un'altra di quelle che ha provveduto in tempi rapidissimi, non ne avevamo dubbi. Anche il PIR l'ha fatto, è stata molto rapida, e anche questa volta si è trattato di un provvedimento che non è passato inosservato nel mondo.

0: di internet, e questo nonostante il fatto che, anche questo va detto, che uno dei domini si è stato bloccato in tempi rapidissimi, ma non gli altri. Da questo punto di vista andiamo a prendere una lettera della Internet Society e della sua sezione italiana, che scrive al PIR e gli dice, traduco a braccio, scrivo per esprimere la preoccupazione della sezione italiana dell'Internet Society, come di tanta parte della comunità internet italiana, riguardo la decisione del PIR di disabilitare il dominio autistici.org. Questa è stata una conseguenza del governo USA che designa Autistici Inventati, una non profit che opera in Italia, come un terrorista globale specialmente designato in maniera speciale. Noi non perdoniamo non soprassediamo sul terrorismo, ma notiamo che non c'è nessuna prova che esiste che questo soggetto abbia fatto o supportato attività terroriste. La designazione apparentemente viene dall'azione di alcuni degli utenti dei servizi del collettivo e dalle connotazioni politiche chiare, ma entrambi questi fattori sono preoccupanti. L'idea che un service provider possa essere etichettato terrorista per via delle azioni di uno dei suoi utenti oppure per via delle sue idee politiche dovrebbe essere di immediata preoccupazione. E siamo preoccupati del ruolo del Public Interest Registry nel ottenere questa rimozione. Capiamo che, essendo un'entità basata negli Stati Uniti, il PIR non aveva altra scelta che obbedire a questi ordini. Comunque notiamo che queste azioni sono incompatibili con il fatto che il .org dice di essere il posto sicuro e naturale per le organizzazioni no profit e per i loro domini di dominio in tutto il mondo. Questa affermazione deve essere supportata dalle azioni. Il .org non è una proprietà statunitense e non è nemmeno una roba per fare profitti, ma è invece una risorsa globale e sovranazionale che è vitale alla libertà di espressione e di associazione online. La sua gestione deve riflettere questo obiettivo, così come è stato compreso quando è stato dato in perpetuità, quindi ha una licenza per sempre, alla Internet Society e la quale opera il Public Interest Registry. Quindi chi si occupa di gestire il .org deve fare tutto per assicurarsi che nessun governo abbia il controllo sulla presenza online delle non profit che non appartengono, non operano dentro la sua giurisdizione, e più in generale che non ci sia un singolo governo che può decidere chi può avere o perdere un dominio.org in qualsiasi parte del mondo. Il contrasto tra la natura globale di internet e gli effetti delle sanzioni statunitensi e dei suoi embargo sono stati discussi per almeno 30 anni. C'è stata la cosiddetta transizione IANA dell'ICANN che ha risolto alcune di queste preoccupazioni, ma gli eventi recenti mostrano che c'è ancora altro da fare. Vorremmo che il PIR e la Internet Society prendessero delle azioni per costruire delle difese legali di questo tipo, per schermarsi da questo tipo di ordini dal governo statunitense e per prevenire che un simile caso possa avvenire in futuro. Questo potrebbe includere anche il riconsiderare dove, quindi la sede legale dell'associazione di entrambe le organizzazioni, oppure assicurarsi che i contractor, le persone che lavorano alle operazioni che sono vitali al gestire questo registro, siano essi stessi protetti. Insomma, i punti che mette sono molto puntuali. Riconosce il fatto che il PIR non poteva completamente opporsi, ma comunque dice qui c'è qualcosa da fare se questo è l'andazzo, essenzialmente.
1: Sì, questa lettera che abbiamo letto è stata pubblicata su l'ISOC e è firmata Stefano Giordano, presidente di Società Internet, quindi del capitolo italiano della Internet Society. Facciamo magari un passo indietro per chiarire alcune cose che abbiamo nominato o letto in questa lettera. La Internet Society, quindi conosciuta anche come ISOC, è un'organizzazione internazionale di diritto americano per la promozione dell'utilizzo e dell'accesso a internet, quindi un'organizzazione culturale senza fini di lucro, il cui scopo è sostanzialmente quello di far funzionare internet. E è stata fondata nel 1992 e poi man mano negli anni successivi sono nati tanti capitoli nazionali, come ad esempio il capitolo italiano che qui abbiamo letto, che a livello diciamo più territoriale si occupano diciamo di garantire questa libertà di esprimere le idee, scrivere il tuo blog, stare vicino alla storia e alla cultura. Vabbè, leggo dal loro sito isoc.it giusto appunto per inquadrare un attimo di chi e di cosa stiamo parlando. L'ICAN, l'altro ente fondamentale della governance di internet che abbiamo nominato, è l'Internet Corporation per Assigned Names and Numbers, e quindi un'altra organizzazione senza scopo di lucro che gestisce questo sistema del DNS, di Domain Name System, che attribuiscono corrispondenza tra nomi e numeri appunto, e cioè tra ondarossa.info e i numeri che poi diciamo lato server corrispondono quello che noi andiamo a cercare in internet, alle pagine che vogliamo visitare. Quindi stiamo in tutto quel mondo che è della burocrazia e dell'amministrazione di internet, ancora una volta un aspetto di questa infrastruttura che tende ad essere invisibilizzato, ma in realtà c'è appunto una numerosa famiglia di enti che hanno ovviamente poi rapporti con gli stati nazionali o con l'Unione Europea e altre diciamo federazioni come gli stessi Stati Uniti. E dunque un conto è la Internet Society, un conto è l'ICAN, un conto è il PIR. Tutti questi soggetti diciamo entrano in gioco anch'essi nella vicenda di autistici.org, che come dicevamo all'inizio c'è stata un po' di confusione su una confusione iniziale sul chi e come avesse inizialmente operato per rendere il dominio autistici.org irraggiungibile, perché lo ripetiamo ancora una volta, le macchine di autistici non sono state toccate, non sono entrate in gioco, ma si è trattato ancora una volta di sferrare un attacco in questo labirinto burocratico e amministrativo che è anche l'internet. E abbiamo seguito nell'ultima settimana una discussione interna a un'altra sigla, che è la NCSG, ovvero
0: questa è ancora più di nicchia.
1: Sì,
0: cioè, questa è prima proprio... qualcuno lo poteva sapere.
1: Sì, ma questa se la sapevate, lavorate nel settore, ditelo, chiamateci, anzi raccontateci cosa si dice proprio nei corridoi. Noi abbiamo sbirciato soltanto una lista che è appunto pubblica, di questo Non-Commercial Stakeholder Group, ovvero un comitato che fa parte di un'altra organizzazione, che è l'organizzazione Generic Names Supporting Organization. Stiamo, come dire, di nuovo sempre in questo piano amministrativo burocratico. In particolare questo comitato NCSG è stato creato poiché l'ICAN, ricordiamolo, quindi l'ente diciamo che soprassede all'assegnazione dei nomi e dei numeri di internet, trovava che c'era una rappresentazione inadeguata di organizzazioni senza scopo di lucro e non commerciali nei processi di governance dell'ICAN. E dunque questo comitato degli attori non commerciali che partecipano a questi processi ci ha fornito una serie di spunti appunto molto interessanti, poiché provenienti dall'interno di questo mondo, e leggiamo dal thread di discussione Peer and Autistici Inventati. C'è stata effettivamente conferma da parte del Peer che quello che è successo è che l'Ufficio per il Controllo degli Asset Stranieri, quindi l'OFAC degli Stati Uniti, ha messo il nome di dominio autistici.org in questa lista speciale SDN, Specially Designated National, e dunque Identity Digital, che è legalmente vincolato a monitorare questa lista, ha trovato corrispondenza diretta con il dominio di autistici e ha sospeso il nome per appunto aderire alle, sì, agli obblighi dell'OFAC.
0: Che sostanzialmente spiega e risponde alla domanda del come mai soltanto autistici.org, mi sento un po' basso, esatto, nello specifico, è stato bloccato. È stato bloccato perché è quello che corrisponde, non perché abbiano elencato, probabilmente non hanno questa informazione, non è facilmente disponibile questa informazione in maniera immediata, l'elenco dei domini, anche se diciamo non è nemmeno segreta, però non era immediata, ma loro quello che fanno come procedura è cancellare quando c'è una corrispondenza esistente, il che tra l'altro vuol dire che se invece autistici.org era non del collettivo Autistici Inventati ma era di un'associazione che lavora con le persone autistiche, secondo me glielo bloccavano.
1: Niente.
0: Uguale
1: però avrebbero dovuto trovare un altro pretesto, perché in questo caso non ci sarebbe stata corrispondenza diretta.
0: E corrispondenza diretta se me intendono con i nomi, cioè io me la sono immaginata così. Non so, beh, perché comunque loro hanno bloccato, hanno attaccato non l'associazione, di l'organizzazione di volontariato, loro hanno bloccato un collettivo, quindi il collettivo non ha una lista di proprietà facilmente disponibili, quindi per me quando parli di corrispondenza diretta tra un nome che è solo un nome scritto e il nome di un dominio, stai dicendo che sono simili. Cioè che si chiamano nella stessa maniera e quindi hanno bloccato con questo criterio. Posso soltanto immaginare cosa succede, magari hanno anche poi verificato se a occhio gli sembrava quello giusto, però io quando leggo corrispondenza diretta penso a questo, francamente.
1: Comunque il primo fun fact, aneddoto divertente che condividiamo spulciando questa lista, è che il link al modulo per presentare una petizione per la rimozione da una lista OFAC, almeno il link che conteneva il messaggio che ho sotto gli occhi, ritorna un page not found, perfetto, dalla pagina del Tesoro statunitense, perché il primo impulso è stato quello appunto di dire la cosa più facile per far tornare autistici.org online accessibile sarebbe stata far rimuovere il nome dalla lista. E la conversazione poi va avanti segnaliamo un commento, un messaggio molto lungo che problematizza, come a noi magari pare più evidente, però penso che proprio non lo sia, appunto all'interno di strutture di governance internazionale, della non pertinenza e della pericolosità anche, direi, dell'utilizzo dell'impostazione della logica del framework, dice in inglese, del terrorismo per punire attività online e limitare l'esistenza online. Dice un messaggio di Farzan Ebadi: quando lo usavamo contro le persone che non ci stavano simpatiche andava bene, quando abbiamo detto di non usare questo framework delle sanzioni per infrastruttura di internet perché non è proporzionale, andava tutto bene finché lo usavamo contro un nemico. Eppure vediamo anche, diciamo, in commenti successivi viene elaborato il fatto che queste designazioni di minacce terroriste sono costantemente abusate non solo nei contesti che qui in Occidente chiamiamo autoritari, ma anche sempre di più negli stati, nelle nazioni che consideriamo tradizionalmente democratiche e come dire positive, e dunque ci si interroga appunto anche dall'interno su sostanzialmente questo abuso di linguaggio e di conseguenza di potere, in questo caso da parte del governo statunitense, che è sicuramente sicuramente forse il più influente diciamo al mondo nella internet governance, ma sicuramente è, come dicevamo prima citando anche la campagna nel mirino che è partita, qualcosa che può riguardare chiunque diventi a un certo punto sgradito o sgradita a chi ha in mano di fatto il potere, che è l'attore più egemonico nel campo.
0: Certo, e del resto sempre la stessa persona che tu hai citato, devo dire, è anche interessante il fatto che queste mailing list di discussione comunque sono pubbliche, magari hanno anche delle altre private, ma queste sono pubbliche, quindi facilmente accessibili per chi vuole guardarlo. Giustamente fa anche delle osservazioni a chi diceva, tra cui la sezione italiana dell'Internet Society, in cui diceva forse questo vuol dire che bisogna spostarsi fuori dagli Stati Uniti, e dice va bene, ok, diciamo che cambiamo la giurisdizione di ICANN o di chi vi pare, dove andiamo? Nell'Unione Europea? Ma anche loro hanno un regime di sanzioni che ora ha iniziato anche, no, a sanzionare individui, no, per quello che dicono. Hanno anche loro un regime, no, di antiterrorismo. Il Canada è il suo, il Regno Unito ce n'ha uno che è ancora peggio, ce l'ha l'Australia. Dovremmo, che mi riferisco chiaramente a tutto quanto occidentale, però diciamo non stupisce nemmeno particolarmente. Oppure dici va bene, dobbiamo diventare invece un'organizzazione internazionale, quindi in quel senso seguire la ITU, no, quella International Telegraph Union, non mi ricordo, che sono, diciamo, è il ramo sostanzialmente filone ONU che segue la parte di telefonia, che ha degli schemi di funzionamento molto diversi, molto più in stile ONU. Dice se diventiamo una cosa del genere, ma anche le organizzazioni internazionali hanno i loro regimi sanzionatori, tra cui proprio quelli per terrorismo nello specifico. Quindi diciamo è chiaro che non ci sono soluzioni semplici, anche per chi chiaramente sta ragionando di come si potrebbero avere delle soluzioni. Certo, si potrebbe dire che le organizzazioni internazionali in qualche modo quando ti sanzionano vuol dire che la cosa comunque è cresciuta un po' di più che non che un singolo stato, con dei tempi molto rapidi, che sono dei tempi con cui le moderne autocrazie sono in grado, no, di fare passaggi del genere, ti mettono in una lista. Non sarebbe probabilmente andata nella stessa maniera dal punto di vista dei tempi o dal punto di vista della completa singola arbitrarietà di un singolo individuo per quanto riguarda magari un'organizzazione affiliata alle Nazioni Unite. Poi questo naturalmente senza farsi illusioni, il dichiarato anti-antifascismo è evidentemente condiviso da molti degli stati europei, no? E da molti altri ancora, quindi non è che penso che se erano organizzazione internazionale affiliata a ONU allora si sarebbe stati arrivato per sempre. Diciamo che ci sono delle problematiche in ogni caso. Io non penso che sia sempre tutto uguale a tutto, ma sicuramente è vero che che non c'è un modo semplice per essere al riparo da queste sanzioni. Da questo punto di vista, no, il manifesto dell'indipendenza del cyberspazio direi che ha visto la sua fine.
1: Sì, sicuramente io coglierei, diciamo, questa occasione invitando chi ci ascolta appunto ad approfondire la questione appunto infrastrutturale, dell'infrastruttura tecnica, ma anche addentrarsi in questo mondo, diciamo, della burocrazia, della

0: per la prossima volta, per le prossime volte.
1: Certo, io andrei a concludere questo momento che abbiamo fatto di approfondimento, questa lezionella presa dalla vestitura redazionale, permettimi, rimandandovi sempre al fatto che dopo avremo degli aggiornamenti sulle mobilitazioni del weekend e della prossima settimana, concludendo con uno spottino che ci è arrivato.
2: Ciao Pier Giovanni.
3: Ehi Maria Consuelo, che hai?
2: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
3: Ma va, io ci ho messo un attimo.
2: E come hai fatto?
3: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
2: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
3: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
2: L'indifferenza si vede.
4: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
2: Pensavi fosse differente.

Allora andiamo a proseguire in questa mattinata, adesso vediamo di stabilire il contatto. Vi ricordo che degli argomenti di cui abbiamo appena parlato potete trovare traccia ovviamente tra pochissimo sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info. Se poi volete anche riavere un po' un riassunto delle puntate precedenti, anzi più che altro una lista esaustiva, se cliccate almeno da computer al banner sulla destra, quello con l'adesivo Resist, l'adesivo, non so perché ho chiamato l'adesivo, perché nella mia testa quello è un adesivo, ma immagino che non sia adesivo sul vostro schermo, sull'immagine con scritto Resist. Vedrete l'elenco di tutti quante le volte in cui si è parlato di questi argomenti.

0: Ed eccoci in collegamento telefonico, prova.
1: Tutto bene.
0: Ci senti?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Voi mi sentite?
0: Sì.
1: Benissimo.
2: Cosa bolle in pentola? Raccontaci.
1: Pensavo che... No, il sommario il sommario delle tante iniziative che ogni fine settimana si svolgono durante gli ultimi tre giorni, venerdì, sabato, domenica, è sempre abbastanza copioso, per cui anche questo fine settimana sono previste decine e decine di manifestazioni un po' in tutta Italia, dai piccoli centri fino alle grandi città. In sommario però c'è ovviamente la grande mobilitazione che si è svolta a partire dall'8 fino a ieri, sotto le istituzioni un po' di tutta Italia, in particolare quella dell'altro ieri sotto il Parlamento, ma anche sotto le prefetture, che va sotto il nome No al DDL antisemitismo, che ha visto appunto sicuramente qualcosa intorno alle 50.000 persone che si sono mobilitate in tutta Italia in queste 42 iniziative che si sono svolte, e che ha avuto, come dire, la presenza più indicativa o quantomeno più comunicativa, visto che è andata in onda sui network sicuramente generali, e a Roma, e dove tra l'altro la discussione dalla commissione all'aula è prevista addirittura per il voto finale il 2 ottobre, quindi ci si rimanda ad una mobilitazione nazionale il 2 ottobre, ma nel frattempo ovviamente continua la mobilitazione, tenuto conto dell'ennesimo decreto liberticida, in questo caso in chiave maccartista, recuperando il nome di McCarthy, ovviamente il reazionario americano che fece tutta la campagna anticomunista, addirittura mandando a morte in quell'epoca degli anni 50 alcuni sicuramente sinceri democratici americani, ma altrettanto il DDL antiterrorismo e antisemitismo si propone di sbaragliare l'enorme movimento a carattere mondiale che si è sviluppato a partire dal 7 ottobre e che oggi tuttora mantiene i suoi terminali di carattere genocidi, ma anche ovviamente oltremodo relativi alla espulsione e evacuazione dei palestinesi anche dai territori occupati. Questo era uno degli argomenti che c'è stato e si è sviluppato. Vi dico subito che è in corso invece qui a Roma, presso la moschea che sta sotto i Parioli, i funerali di uno dei compagni più in vista palestinesi, che si chiama Fatih Abu Had Ahmed, che ovviamente è un professore di scienze politiche, che si è laureato qui in Italia, che ha professato qui in Italia, che è stato anche ex ambasciatore per la Palestina presso la FAO, insomma una persona estremamente stimabile che purtroppo ci ha lasciato abbastanza giovani, quindi oggi viene ricordato presso la moschea. E vogliamo anche ricordare quello che accade in Tunisia, dove, vi ricordate, al tempo della Summa flottiglia, l'ultima flottiglia, quella via terra, insomma, che partiva da Tunisia, non è mai arrivata verso l'Egitto, dove quattro attivisti sono stati arrestati, sono sei mesi che sono in galera, parecchi di loro, dei quattro, sono quasi tutti ammalati. Wail Nouar è in sciopero da 27 giorni e ovviamente la situazione peggiora, tanto che a Tunisi tre giorni fa c'è stata una grossa manifestazione, e questo ci riempie il cuore, perché la situazione sicuramente nei paesi arabi è sempre difficile. E veniamo invece al sommario delle iniziative a partire da venerdì oggi, dove intanto diamo notizia che qui a Roma alle 17 sotto la sede di Leonardo, sapete che è a Piazza Montegrappa, giù al ponte di fronte alla Marina Militare, al Palazzo della Marina Militare, c'è il presidio alle ore 17, ovviamente indicativo per la chiusura di Leonardo, per lo stop al traffico d'armi che svolge con vari paesi, in particolare con Israele, quindi sarà l'occasione per ritrovarci anche lì. Mentre a Firenze, alle Cascine, presso il Prato del Quercione, ci sarà un concerto di musica a sostegno economico per la Palestina, così come a Maglie, che è in provincia di Lecce, alle ore 19 ci sarà un'assemblea presso la sede dei Comboniani contro il riarmo e contro il sionismo a carattere regionale, mentre a Como alle ore 21 presso l'oratorio di Rebbio ci sarà la presentazione del dossier Made in Italy, l'industria del genocidio, quello in particolare, come dire, reso possibile dai giovani palestinesi. Mentre a Grotta a Mare, che è in provincia di Ascoli Piceno, presso lo Sherwood Pub, alle ore 18.30 ci sarà la lettura di poesie palestinesi. Infine a Candiolo, che è in provincia di Torino, ci sarà l'87esima tappa del Giro d'Italia per la Pace, che è un'altra delle associazioni che è in collegamento con la tavola della pace di Perugia, quella che organizza la marcia Perugia-Assisi ogni anno. E quindi siamo a quella tappa lì, e quindi oggi sarà ben visibile in questo paese della provincia di Torino. Mentre domani sabato, intanto partiamo da Milano, che ovviamente svolge come sempre i capofila delle manifestazioni, non ne ha bucata una di ogni sabato o domenica da quel lontano 10 ottobre 2023. E questa volta sarà alle ore 17 in piazzale Lodi, sul titolo Solidarietà, la solidarietà non s'arresta, criticare Israele non è antisemitismo, e quindi si lega direttamente alle mobilitazioni che sono partite già mercoledì scorso qui in tutta Italia. Poi sempre per quel Giro Italiano della Pace, che fa riferimento alla Marcia per la Pace, sempre sabato l'88esima tappa sarà a Sant'Orsola Terme, che è in provincia di Brescia, così come a Brescia l'89esima tappa, e a Bovezzo, Nave e Borga Satollo in provincia di Brescia la 90esima, quindi è un po' a tappe tutto questo, ma vi parteciperanno decine e decine di persone. Mentre a Imperia, alle ore 18 presso la biblioteca Monastero Santa Chiara, che sta nella parte di Porto Maurizio di Imperia, ci sarà l'assemblea pubblica La scuola non va alla guerra, appunto la scuola si sta riaprendo, riaperta da Bolzano ad altre realtà più a nord, eccetera, ma anche qui l'indicazione è quella appunto di iniziare la scuola con questo confronto estremamente decisivo rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. E a Roma, presso il CSOA Spartaco, che sta giù a Tuscolano, alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro Rompere il muro. A Foggia, in via Pietro Nenni 3, il digiuno per la pace, e ad Alba Adriatica, che ovviamente sta giù in provincia di Pescara, alle ore 16 presso la rotonda Nilo sul mare ci sarà la seconda edizione della manifestazione della Val Vibrata, quello è il territorio della Val Vibrata per la Palestina, quindi l'associazione è quella. Mentre a Tirana, e questo è decisamente importante, siamo al 105esimo giorno delle proteste dei fenicotteri contro la vendita al genero di Trump dell'isola che sta giù a sud dell'Albania. Quindi a Tirana è prevista domani sabato l'ennesima manifestazione, quindi grande partecipazione alle ore 19, che partirà da piazza Nenè Teresa, e quindi vale la pena continuarla a ribadire, perché siamo a fianco di quella popolazione che è diventata decine di migliaia di persone, che io spero proprio che ce la faccia a dare un calcio in culo al genero di Trump. E arriviamo a domenica 13 di settembre, dove a Firenze ci sarà l'ennesima iniziativa presso l'aeroporto Amerigo Vespucci, dove ci sono i presidi per boicottare il turismo sionista. Sapete che nelle ultime 3 settimane in particolare sono diventati 18 gli aeroporti dove si fanno questi presidi, che sono un po' in tutta Italia, insomma, da Verona ad Alghero a Cagliari, insomma, ad Olbia stessa, insomma. Quindi questo di Firenze è domenica 13 dalle ore 11 alle ore 12, mentre ad Agrigento, presso il Pala Grogreen, alle ore 17:30 ci sarà il boicottaggio della partita di pallamano tra l'Albatros di Siracusa e l'Olon Jesulin di Israele. Quindi il titolo è "Non si gioca con i criminali di guerra", e quindi questa è l'ennesima capacità che hanno anche gli sportivi di boicottare la funzione criminale di Israele. Probabilmente c'entrano poco anche le squadre di pallone o di pallacanestro, in questo caso di pallamano, oppure di ginnastica o quant'altro, però ovviamente nessuno si pone il problema di, tra queste squadre, di porsi appunto il problema dell'apartheid, del genocidio e quant'altro. Quindi si fa bene a metterlo in lista, a farlo girare come comunicazione sociale, a far partecipare le persone per riflettere ovviamente su quello che sta accadendo. Tanto lo sport è stato sempre indicato come patto di amicizia, ma ve lo ricordate in quel 1936, far giocare le Olimpiadi in Germania permise ad Hitler ovviamente di sbafare a tutto livello, e siamo alla vigilia della guerra mondiale. Ancora su domenica 13, alla Villetta Social Lab alle 19 ci sarà un confronto sulla solidarietà alla resistenza palestinese. Per finire, era previsto a Niscemi, presso la biblioteca comunale, un confronto, un dibattito. La guerra è già qui, perché la guerra è già lì, perché ci sono il sistema MUOS, che è ovviamente uno dei sistemi di guerra più importanti, più moderni che esistano, per il controllo del Mediterraneo e Medio Oriente. Sono delle grandi antenne di ascolto, ma anche di comando, che appunto comandano a quel punto la guerra, a partire dalla partenza dei droni da Sigonella, da quant'altre basi NATO USA ci sono all'interno del Mediterraneo. Purtroppo, non so per quali motivi, ma hanno dato la comunicazione, è stata spostata l'assemblea al 20, la settimana successiva. Era bene ricordarlo, perché qualcuno poteva stare da quelle parti e andarci, invece la cosa è stata appunto sospesa. E arriviamo anche alle iniziative che cominciano con la settimana che va da lunedì 14, dove a Roma, presso l'Altra Economia, sul titolo di Palestine Festival, ci sarà un concerto alle ore 20 per la raccolta fondi per la Palestina, mentre a Milano, sempre lunedì, alle 19:30 presso il Circolo Beltrade, il film Palestina 36. A Sondrio, che siamo lassù ai confini dell'Italia del Nord, presso la bottega Altro Mercato ci sarà dal 14 al 19 di settembre un sostegno ai produttori palestinesi. In questo caso si tratta dei datteri, il titolo è "Energia per resistere", e questo mi sembra molto molto interessante, importante che ci sia anche questo spazio ovviamente di sostegno alla Palestina. Mentre a Milano, sempre lunedì 14 alle ore 19:30, no scusate, già ve l'ho detto, al cinema Beltrade ci sarà il film Palestina 36. Arriviamo all'Aquila il martedì 15 alle ore 18:30 presso via Lesmini 6, il libro "Contro l'antisemitismo". E ancora a Trieste il comitato Noimec dice "Diritto alla pace", il 15 di settembre il 79esimo anno degli accordi di Parigi che fecero la spartizione su al confine nord-est Italia, e Trieste ritornò ad avere la sua italianità, e però spesso questa italianità, come in questo tempo, viene scambiata come utilizzo del porto ai fini militari, e il comitato Noimec che si batte per questo fuori la guerra dal porto di Trieste. Questa è l'indicazione che avverrà martedì, e sarà sempre partecipata, perché il comitato lo sa fare il suo mestiere di portare tanta gente in piazza. C'è anche l'indicazione dei professori contro la guerra, che 15 a Roma, ma in particolare anche dove si apre l'anno scolastico, di ritardarlo di 15 minuti per dare un contributo alla Palestina, per dire due cose o fare due cose per la Palestina. 15 minuti di ritardo vale la pena spenderli per la gara Palestina. E arriviamo al 16, e qui arriviamo anche alla conclusione, dove a Bologna alle ore 19 presso la libreria Sette Volpi ci sarà la presentazione del libro Resistenza in Palestina, mentre a Brescia sempre il 16 alle 20:30 presso il teatro Borsoni L'Occidente è morto a Gaza, una pièce teatrale in questo caso. A Roma, l'avete già ricordato, ma forte prenestino vogliamo ricordarlo, ci sarà l'assemblea alle ore 19 a sostegno di Autistici Inventati, che è parte del problema ovviamente all'interno dello scontro contro la guerra e chi la produce. Alle 16 ci sarà anche, no, benissimo, sono queste le ho già dette prima, sono le ultime notizie che arrivano appunto per la settimana entrante, che non viene coperta appunto dal venerdì poi alla domenica. Per concludere, va solo detto alcune notizie apparenti che sono avvenute in questa settimana. La Germania è riarmista, ne sta facendo di tutti i colori. Per ultimo, la Volkswagen ha ceduto uno stabilimento in Bassa Sassonia a Osnabrück all'Israel Advanced Defense System, che produce Iron Drone, che sono i droni ovviamente antiaerei da questo punto di vista, quindi direttamente li ha ceduto a un'azienda israeliana la fabbrica che prima produceva automobili. Si potrà paventare anche un ennesimo capitolo della guerra per le Falkland o le Malvinas argentine, perché c'è un bisticcio ovviamente tra Milei e l'Inghilterra. Appunto, lui vorrebbe che tutto questo fosse ripreso dallo Stato nazionale argentino, vorrebbe riprendersi le Malvinas, perché lì c'è produzione di petrolio che è stato scoperto da poco, di cui c'è di mezzo una società israeliana che detiene tra l'altro la maggioranza, la Navitas Petroleum, in combutta invece con la British Exploration inglese, che ne detiene solo il 35. E allora dentro questo passaggio potrebbe arrivarci il bisticcio, perché l'avvio della produzione dovrebbe essere tra due anni, con un grosso investimento di 2 miliardi. E allora capite la situazione, che gli israeliani hanno fatto l'accordo con gli inglesi, però vorrebbero favorire che poi diventa tutto quanto proprietà delle Malvinas, un bel bisticcio di cui non sanno come uscirne da questo punto di vista, perché ovviamente l'Inghilterra tiene duro, e non solo, perché il piccolo nuovo corso dei laburisti fa sì che il ministro degli esteri Miliband, appena inserito ovviamente le sanzioni nei confronti di Israele, ovvero dei coloni e delle aziende che con il marchio Israele invece rubano prodotti e occupazione ovviamente ai territori occupati dal 1967. C'è un'enorme iniziativa in questo momento che separa Israele dal voto del 27 ottobre da parte di tutte le associazioni pacifiste Israele, ne cito alcune: Adalat, Betzalem, Emek, voglio dire, ma sono una trentina da questo punto di vista, che ovviamente è d'accordo con le battaglie per i diritti umani, non solo, ma contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, non poteva essere altrimenti. E ricordo anche che domani a Bologna c'è l'assemblea all'università in via Zamboni 38 dalle 10 alle 19 su verità e giustizia per Fakir, sapete, il compagno marocchino ucciso dalla polizia, ovviamente c'era in quella di Bologna, e l'assemblea sul titolo della lotta appunto alla repressione. E sulla mostra di Venezia c'è stato questo bel film che andrà visto, questo docufilm che si chiama Nazza, e che è stato fatto da una parte della troupe di Netherland, sapete, il film più visto sulla Palestina, che ha preso Encomi l'anno scorso sempre a Venezia, e ce ne li ringraziamo, come dire, per l'ulteriore lavoro che i cineasti palestinesi, in questo caso anche della sinistra israeliana, danno come contributo alla conoscenza ovviamente del dramma di Gaza a tutti i livelli. E questa era l'ultima notizia.
0: Grazie, ricordiamo che Palestina 36 è in sala anche questa settimana a Roma, da ieri 10 settembre fino a mercoledì 16, tutti i giorni alle 16 in italiano e alle 21 in versione regionale sottotitolata al Nuovo Cinema Aquila, e non solo, lo danno, se non sbaglio, almeno 4 sale, come presentato anche a Radio Cinema l'altro giorno.
1: Bene, buona fine settimana.
0: Grazie.
1: Ciao di nuovo.
2: Allora, noi, grazie a questo intervento che ci ha puntualmente fatto, come praticamente tutti i venerdì, un buon riepilogo delle prossime iniziative, noi andiamo verso la chiusura di questo spazio redazionale. Ancora non sappiamo se avremo un'ultima breve corrispondenza o forse no, questo diciamo...
0: Probabilmente dopo.
2: Beh, prima sicuramente sì. No.
0: dopo che intanto possiamo ricordare qualche altro appuntamento del weekend. Domani sera, 12 settembre, a 100 celle aperte c'è Tant'anni di lotta. Come sapete, il rifugio antispecista Agripunk è sotto sfratto e stiamo cercando con ogni mezzo che il progetto di rigenerazione individuale, collettiva, sociale, culturale e ambientale possa continuare. Si può partecipare portando qualcosa di vegano da condividere, ma c'è un menù di base affidato al cuoco palestinese di 100 celle. La cena è ad offerta libera e prezzi modici per il bar. Tutto il ricavato è destinato proprio ad Agripunk.
2: E poi vi ricordiamo che prosegue il tour italiano di Abundia Alvarado, quindi saranno vari appuntamenti al CSOA Ex Nihia in via Prenestina 173. Sul sito di Radio Onda Rossa trovate anche una corrispondenza che abbiamo fatto per dettagliare, insomma, questo sicuramente interessante appuntamento.
0: E forse sì, è proprio con lei che ci collegheremo tra un pochetto. Nel frattempo vi invitiamo a restare in ascolto.
2: Sì, e direi leggere ancora qualcun altro dei prossimi appuntamenti. Ad esempio, sabato 12, che sarebbe domani, presentazione di Zapata Vive e Lucia Sigue con l'autore Giovanni Confetto e con il nodo solidale. Questo sarà alla Comune Prenestina, via Prenestina 320 bis, accanto al benzinaio che si trova lì. E poi ancora, che cos'altro abbiamo? Abbiamo una cena di quartiere, di cui potreste anche magari sentire lo spot, che chiedo a chi è di fronte a me di andare a ripescare anche dal sito di Radio Onda Rossa. Una cena di quartiere a Tor Pignattara, sarà dalle 19 a largo Perestrello. Portiamo cibo e bibite da mettere in condivisione, non c'è nulla in vendita, portiamo posate, piatti e bicchieri per evitare rifiuti di plastica, insomma. insomma un momento di socialità per poter insomma condividere anche, no, dei momenti conviviali, che anche questo è senz'altro un modo di fare politica, e sarà domenica 13 alle 19 a Largo Perestrello, quindi alla Maranella o a Torpignattara, in base alla divisione toponomastica che preferite. Ho io lo spot, quindi ve lo mando a brevissimo.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questi erano i 99 Posse e adesso siamo in collegamento telefonico proprio da Napoli, se non sbaglio, con Bundi Alvarado e altre attiviste da Atlanta. Ci sentite? Prova, prova. Allora, io sento il telefono collegato, ma se state cercando di parlare non arrivano le vostre
1: Ciao,
0: voci.
1: ci sentite ora?
0: Eccoci, sì.
1: Benissimo, confermo che siamo a Napoli e che sono qua a Bundia, il regista del documentario.
0: Buongiorno, ciao. Allora, chi ci ascolta avrà sicuramente già sentito parlare di questo tour dell'abbondanza, diffondere le reti dell'abbondanza che abbiamo promosso nei giorni scorsi da questi microfoni. Abbiamo presentato infatti ieri in maniera un po' più approfondita con una compagna di Vivero l'iniziativa che si terrà tra stasera e domani all'Exnia e che vedrà appunto la partecipazione di un ospite speciale che è Bundi Alvarado, che ci parlerà degli Autonomous Kitchen Council e soprattutto, diciamo, la giornata del sabato, direi, è particolarmente concentrata su questa pratica di cucina resistenza, transfemminista, anticoloniale, antimilitarista. Ma adesso volevamo fare un approfondimento sull'appuntamento di stasera, che è piuttosto un momento di incontro non soltanto con Abundia, ma con chi ha lottato al suo fianco per la difesa della foresta urbana di Atlanta, quindi nel sud degli Stati Uniti, un territorio ancora ricco di foreste ma sempre più oggetto di speculazione. E qui si è costruita la campagna contro la Cop City, questo maxi stabilimento di addestramento, no, delle forze di polizia che poi abbiamo visto impiegate nell'ICE negli ultimi anni. E quindi, se volete raccontarci un po' del docufilm inedito che verrà proiettato stasera dalle 21 a SNIA, noi siamo qui in ascolto.
2: Hello, thank you for having us. The film takes place over 4 years in Atlanta, where a decentralized autonomous movement occupied a large forest to defend it from being turned into United States, rather, largest police training facility.
0: Grazie di averci qui. Il docufilm racconta le vicende dei 4 anni durante i quali un gruppo decentralizzato, distribuito di attiviste si è battuto contro la costruzione del più grande centro di addestramento delle forze poliziesche, la Cop City.
2: The struggle was in response to the 2020 uprising, the Black Lives Matter struggle in 2020. And it galvanized people who were abolitionists, meaning they didn't believe in the existence of the police state, environmentalists, people who believed in indigenous land back movements. Anyone who felt that we need to protect our land from further militarization and occupation.
0: Questo movimento si è costruito, questa lotta, dopo le rivolte del 2020 che abbiamo conosciuto con il nome di Black Lives Matter e ha galvanizzato tutte le persone che si riconoscono nell'abolizionismo, ovvero nel rifiuto del regime poliziesco imposto, ma anche ecologiste e persone indigene o complici che lottano per la restituzione delle terre alle popolazioni native, quindi diciamo tutte quelle persone e quei gruppi che hanno scelto di schierarsi in difesa della terra e contro ulteriori speculazioni.
2: And the struggle is very unknown in Europe and even in the United States. However, it's very critical to understanding how the United States is currently increasing the fascism and militarization because a lot of the groundwork was laid during those 4 years during the repression of the movement to stop Cop City. It included a murder of an environmental activist, land defender named Tortuguita, as well as the arrest of over 60 activists for charges of domestic terrorism and RICO, which is a mafia charge claiming that the activists are operating as an organized criminal organization.
0: E questa lotta è molto poco conosciuta in Europa, al di fuori degli Stati Uniti, ma anche all'interno degli stessi Stati Uniti d'America. Eppure questi 4 anni di mobilitazioni sono stati cruciali per la messa in campo di forze fasciste, di processi di militarizzazione che hanno visto, per esempio, in questi 4 anni la morte di una attivista venezuelana nota come Tortuguita. Ci sono state una settantina di arresti e l'accusa da parte del governo statunitense era sostanzialmente quella di associazione mafiosa per le persone coinvolte nella lotta contro la Cop City.
2: A lot of the people who fought in the struggle to stop Cop City and a lot of the wisdom and experience that was developed in the struggle, it's currently being used in other struggles around the United States, struggles against the ICE police and the concentration camps that are being built, against surveillance, like the Flock surveillance system, against data center projects, which are being built all over the United States. There's currently a land defense on the U.S.-Mexico border to prevent the construction of a border wall. And so the movement to stop Cop City is still reverberating throughout the United States in how people are organizing against increased militarization and also in how the state is choosing to repress those activists.
0: E nonostante la repressione, Abundia ci tiene a sottolineare che la saggezza, l'esperienza, le relazioni sicuramente maturate in questi anni di lotta contro la costruzione della Cop City riverberano anche oltre la città di Atlanta nelle lotte contro l'ICE, in tutte le lotte contro l'eccessiva, sempre maggiore militarizzazione degli Stati Uniti, contro una sorveglianza sempre più massiccia, la costruzione di nuovi data center. Cita anche il movimento di difesa della terra sul confine tra Messico e Stati Uniti, e tutti questi sono esempi appunto in cui l'esperienza della lotta di Atlanta vive ancora.
2: Maybe the last thing I'll say is that, you know, I encourage people to come see the film because as we've traveled throughout Italy, we've seen a lot of different struggles in this country, people struggling in Val di Susa, in Naples, in Pisa, in Reggio Emilia. All over this country, there are land defense struggles, anti-militarization struggles, and they have so much in common. With the struggle that we had in Atlanta, we've had incredible conversations with people about how the film is both making them appreciate their own struggle as well as teaching them new forms of resistance. And we think it is an incredible opportunity for us to be in conversation with people who are organizing for liberty and solidarity in Italy.
0: L'ultima cosa che ci tiene a dire per invitarci appunto a partecipare stasera alla proiezione del documentario è che si tratta di una occasione unica per entrare in risonanza tra varie lotte territoriali che ha intercettato qui in questo tour Tessere la rete dell'abbondanza, dalla foresta di Atlanta alla Val di Susa, a Napoli, a Reggio Emilia, in tanti contesti che ha visitato ha trovato appunto similarità, similitudini e risonanze, ma sempre impariamo qualcosa di nuovo confrontandoci con altre persone che lottano per la libertà la solidarietà tra persone in lotta. Aggiungo io infine che c'è anche una campagna di crowdfunding su produzioni dal basso per sostenere il tour italiano di Abbundia, per diffondere abbondanza e solidarietà in cucina, e invito ad approfondire non solo stasera e domani, ma anche con una bella intervista abbastanza lunga che troviamo sul sito del Centro Studi Sereno Regis, in cui Abbundia racconta anche un po' più della sua storia e delle esperienze da cui viene. E quindi ringrazio per questo collegamento. Ritroverete questa registrazione sul nostro sito www.ondarossa.info e ci vediamo stasera e domani in solidarietà.
1: Grazie mille, avete parlato con l'autore del documentario e ci vediamo questa sera a SNIA.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.

Yeah. Check it out. Yeah.

latte di legno, na na na na na na na na.

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi!

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi!

his third dunk.

0: insomma, se qualche altro contributo di riflessione, altrimenti
1: vi ringrazio veramente per lo spazio, come sempre, da parte di tutte.
0: Bene, io ringrazio te e buona lotta, ovviamente.
1: Grazie.

sulla città. Oggi torniamo più vicini, torniamo sulle nostre coste e vediamo un po' più da vicino come funzionano, come si muovono qui i fondi finanziari che stiamo imparando a conoscere e come stanno organizzando anche qua i territori che abitiamo. E quindi ci troviamo a Fiumicino, a Isola Sacra, alla spiaggia del Vecchio Faro, in cui è in fase di approvazione, sta seguendo ancora gli iter burocratici, legislativi, il progetto di porto croceristico. Approfondiremo un po' una storia che già si è sentita da questi microfoni, che già molti conosceranno. Approfondiamo un po' chi sono gli attori coinvolti e quali sono i cavilli legislativi che hanno usato anche per forzare un po' le procedure e portare il progetto fino allo stadio in cui si trova adesso. Però vorremmo raccontarvi anche un po' la vita che resiste in questo territorio, perché uno degli strumenti un po' di questi movimenti di speculazione è anche l'abbandono, il vuoto raccontato nelle zone in cui poi vogliono fare queste grandi opere di speculazione. E quindi vorremmo spezzare questa narrazione raccontandovi un'altra storia, raccontandovi appunto la vita che resiste e non si lascia schiacciare dagli interessi privati e dei suoi capitali e i muri che mettono. Parleremo quindi appunto della storia del passato e del presente del Bilancione, la lotta contro il porto, e parliamo anche della vita non solo umana che è minacciata da questo progetto, quindi della zona speciale di conservazione subito adiacente alla zona del progetto del porto, in cui sono in corso dei monitoraggi da parte di un gruppo, il gruppo BioBlitz. Ci racconteranno un po' cosa stanno facendo e perché e per come. Quindi cercheremo di avere un po' uno sguardo ecosistemico in queste storie e Scienza Radicata ci racconterà poi che cosa vuol dire cercare di mettere le pratiche scientifiche a servizio di un territorio in lotta. Quindi facciamo uno stacco musicale e torniamo in voce con un approfondimento sui fondi finanziari e a seguire la parte più legislativa.

sugli 87 9 e qua le nuove mani sulla città. E abbiamo dedicato, stiamo dedicando questa puntata alla questione del porto di Fiumicino, non solo per la vicinanza che abbiamo come redattori della trasmissione alla tematica, ma anche perché il caso del progetto del porto crocieristico di Fiumicino dimostra chiaramente come le dinamiche finanziarie globali si possono intrecciare con gli interessi politici locali. E quindi abbiamo già in questa, da questi microfoni con la trasmissione Le Nuove Mani sulla Città esaminato dinamiche finanziarie, interessi economici che si intrecciano con grandi opere, con lavori, opere in corso. Abbiamo già dedicato una puntata alla questione della costruzione dello stadio della Roma nell'area di Pietralata e anche lì abbiamo visto come ci siano interessi ben più grandi di quelle che apparentemente possiamo notare. Infatti il finanziamento dell'opera sarebbe affidato a un consorzio composto da Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, i cui maggiori azionisti, guardate un po', indovinate chi sono, proprio i più grandi fondi finanziari americani, ovvero Vanguard, State Street e BlackRock. Chi c'è invece dietro al porto crocieristico di Fiumicino? Ricostruisco brevemente la storia, ma poi ne parleremo bene dopo con tutta una serie di chiamate, interventi, corrispondenze che abbiamo in corso. E, l'idea del porto nasce negli anni 90 con l'idea di realizzare un grande porto turistico alternativo a quello di Civitavecchia, dopo accordi tra comune di Fiumicino, regione e ministero. Nel 2010 viene concessa per ben 90 anni un'ampia area, l'area appunto del vecchio faro di Fiumicino, con l'obiettivo di costruire un porto. Però non si tratta solo di costruire un porto, il piano già all'epoca prevedeva cantieri nautici, strutture commerciali, alberghi e nuove edificazioni in un tratto di costa che storicamente è legato alla pesca, alla balneazione, coi caratteristici bilancioni che sono un simbolo molto importante dell'identità di quel territorio. E le critiche poi aumentano perché appunto vedono il coinvolgimento della società legata all'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone e alimentano infatti il timore che dietro l'opera ci possano essere anche interessi immobiliari e speculativi. E infatti non è un caso che nel 2012 il cantiere viene sequestrato e l'anno successivo emergono gravi irregolarità nella gestione degli appalti, con accuse di frode e di appropriazione indebita. Da quel momento abitanti e attivisti riaprono l'area ed è il 2013, un'area abbandonata, appunto un cantiere sequestrato, e occupano uno dei bilancioni e danno vita al collettivo No Porto, che ancora oggi insieme a tante altre realtà come i tavoli

0: del porto si oppone alla trasformazione della costa, e tra breve appunto ci collegheremo sia con i compagni e le compagne del Bilancione sia con un compagno dei Tavoli del Porto. Sempre per finire la storia, le opere già realizzate modificano profondamente la costa, favorendo l'insabbiamento dell'area e trasformando lo storico paesaggio, e tanto che oggi il Bilancione non sono più delle strutture, delle palafitte sul mare, ma si trovano sulla spiaggia. Nonostante questi scandali, un cantiere sequestrato e i problemi ambientali, nel 2022 il progetto torna in scena quando Fiumicino Waterfront, società controllata da Royal Caribbean Group, acquisisce per solo 11,45 milioni di euro all'asta a ribasso quest'area, la concessione di quest'area qua. Questa volta però preoccupare maggiormente è il motivo, è il fatto che c'è una variante a questa concessione, non più solo un porto turistico ma un porto croceristico per grandi navi da crociera, ed è il giugno del 2023 che la situazione si complica ancora, perché questo progetto viene introdotto come intervento essenziale per il giubileo del 2025. Questo inserimento strategico, che non serve a nulla, che è assurdo e non verrà mai realizzato, in realtà serviva solo per velocizzare le procedure burocratiche, bypassare tutta una serie di normative, grazie ai poteri speciali dati al commissario straordinario per il giubileo, appunto il sindaco Roberto Gualtieri. Ma chi c'è dietro Waterfront SRL, Fiumicino Waterfront SRL? Ci sono appunto Royal Caribbean, che è una delle più grandi società multinazionali del croceristico, e poi c'è l'Icon. L'Icon ha sede a Londra e opera, è un vero e proprio fondo di investimento. Raccoglie capitali per finanziare progetti in settori, se andate a vedere, immobiliari, logistici, socioassistenziali, le infrastrutture energetiche, cioè quelli basilari insomma, che non possiamo farne a meno. E il modello di business dell'Icon si basa sul fatto che emettono azioni. Queste azioni vengono acquistate da investitori che dispongono di grandi capitali e li reinvestono in questi progetti. Il capitale raccolto viene quindi utilizzato per finanziare questi progetti su larga scala, tra cui il porto croceristico di Fiumicino, che sarebbe il primo porto privato in Italia, e i profitti generati vengono distribuiti tra gli azionisti. In questo contesto quindi Royal Caribbean e Icon, il fondo, la multinazionale Royal Caribbean e il fondo di investimento Icon, diventano i padroni di questa costa e di questo mare, sfruttando infrastrutture e terminal croceristici con l'unico scopo di fare profitti. E quindi concludo con una domanda con cui possiamo iniziare questa trasmissione tramite una serie di corrispondenze: chi decide sul futuro di quel territorio? Le comunità che lo vivono e lo abitano, oppure gli interessi economici che vedono in quella costa una nuova opportunità di profitto e di potere?
1: E su questa domanda ci agganciamo in chiamata con David Di Bianco dei Tavoli del Porto, che a proposito di chi decide ci racconta un po' l'iter legislativo e tutte, diciamo, le spinte che ha avuto questo progetto e il ricorso al TAR che è stato fatto da parte del comitato e vari cittadini e cittadine di Fiumicino proprio per ostacolare questo progetto, e in realtà sulla questione della legittimità del ricorso, legittimità di chi decide però del proprio territorio, si sta svolgendo anche poi nelle udienze. Su questo punto si muove anche l'udienza al TAR, scusate la ripetizione. Quindi David, ci senti?
2: Sì, buonasera, mi sentite
1: buonasera.
2: Bene?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, tanto grazie per l'invito.
1: Grazie a te.
2: Avete fatto anche una buona sintesi di tanti lunghi anni di battaglie, raccontando un po' questa vicenda dalle sue origini.
1: Ottimo.
2: E dal punto di vista di chi decide, noi abbiamo tutte le intenzioni di essere noi protagonisti di queste scelte, noi cittadini, noi che viviamo il territorio, le comunità territoriali, i compagni e le compagne diciamo, dei collettivi, delle associazioni che si stanno battendo contro quest'opera assolutamente speculativa ed estrattiva.
1: Ok. Ci vuoi raccontare?
2: Per quanto riguarda l'iter legislativo, l'assoluta anomalia di questa vicenda è proprio che questa, cioè che non, questo progetto non sta rispettando nessuno degli iter legislativi previsti dalla normativa vigente, per cui un'opera che dovrebbe essere finalizzata al diportismo, cioè un porto turistico per le barche da diporto, che è un'attività di tipo ludica, invece diciamo contiene in sé all'interno una funzione crocieristica che è un'attività di tipo commerciale. Ora, nella legge nazionale del 1994, che frutta anche di tante battaglie della sinistra e del sindacato, oggi la portualità commerciale è governata da un sistema delle autorità portuali che sono emanazioni del Ministero dei Trasporti, dove c'è una governance condivisa tra, diciamo, le compagnie di navigazione, le compagnie dei lavoratori, gli enti locali, e sono loro, cioè quest'ente, l'ente, l'autorità portuale che c'è anche qui a Fiumicino, che destina gli spazi utilizzabili per le attività commerciali attraverso dei bandi di gara internazionali. Qui invece a Fiumicino stiamo seguendo, è stato seguito un iter completamente anomalo, quello di diciamo partire da una concessione già rilasciata e trasformarla cambiandogli completamente la destinazione d'uso, per cui un porto turistico diportistico contiene anche in sé la funzione commerciale, ed è questo il motivo, per uno dei motivi sulla base diciamo che ha costituito motivazione del nostro ricorso al TAR, perché noi abbiamo seguito e ci siamo opposti fermamente durante la procedura di VIA, perché questo progetto, dopo che è stato inserito nelle opere del Giubileo, il Comune di Fiumicino si è costituito come ente attuatore proprio grazie a questa normativa delle opere straordinarie per il Giubileo, confondendo quello che è l'interesse pubblico e l'interesse privato, perché il conto è fare una piazza, una stazione, il conto è fare un porto per una compagnia privata. Però questa è stata la scelta politica fatta, si è andati avanti e il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA da parte del Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo fatto tante osservazioni fatte da un movimento molto ampio di forze, tra cui, oltre ai tavoli del porto, il collettivo Scienza Radicata, tutte le associazioni ambientaliste principali, la LIPU, Italia Nostra, Lega Ambiente, hanno contribuito a presentare delle osservazioni al progetto, tant'è vero che le commissioni tecniche che hanno valutato le nostre osservazioni non hanno potuto far altro che prendere atto che il progetto aveva tantissime lacune, tant'è vero che la procedura è durata 2 anni anziché i 6 mesi che avevano preventivato, e dopo 2 anni è uscito un decreto di VIA dimezzato, perché non contiene l'autorizzazione paesaggistica che è fondamentale per andare avanti, e contiene un lungo elenco di prescrizioni. Di un lungo elenco di prescrizioni, e questo è anche un altro motivo tra i tanti motivi di ricorso al TAR. Noi ci siamo costituiti come associazione, perché originariamente eravamo un comitato spontaneo, e abbiamo insieme a singoli cittadini e a associazioni come la LIPU, Unione Inquilini di Fiumicino, il comitato SAIFO che si batte per la valorizzazione dei beni archeologici, abbiamo fatto ricorso al TAR, che è ancora in corso di valutazione. Infatti il 17 giugno c'è stata l'udienza, l'unica udienza che ci sarà come dibattimento, molto breve, molto veloci come da prassi per il TAR, e adesso siamo in attesa della sentenza del TAR, che dovrà decidere se il nostro ricorso è ammissibile o meno, e quindi se noi chiediamo che venga annullato il decreto di valutazione di impatto ambientale che apre la strada a questo progetto.
1: E questa
2: poi
1: legittimità,
2: ci sarà
1: questa
2: leader ancora, sì, dimmi.
1: Questa legittimità su cosa si basa? Su cosa basano loro il fatto?
2: Allora, i nostri avvocati, il team dei nostri avvocati, che si nasce da un contesto di avvocati di un'associazione ambientalista che si chiama Raggio Verde, hanno basato la legittimità su due criteri. Uno è quello della diciamo vicinitas, come si dice in gergo legale, cioè della vicinanza dei cittadini all'opera, e quindi tutti i sottoscrittori, sia associazioni che cittadini privati che hanno sottoscritto il ricorso, sono residenti sull'Isola Sacra, e a dimostrazione che l'impatto dell'opera sarà, e questo è l'altro punto di legittimità, un impatto sulla qualità della vita, quindi sulla salute, sul diritto alla mobilità, perché quest'opera come conseguenze avrà pesanti, ci andrà a danneggiare il nostro diritto alla salute e il nostro diritto alla mobilità. Immaginate che quando arriva una nave da crociera che scarica 5.000 croceristi e nello stesso giorno ne reimbarca 5.000, certo, questo territorio diventa assolutamente impraticabile dal punto di vista della mobilità per andare al lavoro, per andare a scuola. E quindi è un diritto che viene violato, il nostro,
1: in una zona in cui poi
2: senza contare poi tutti i danni all'ecosistema marino, che quello è un altro elemento di ricorso, un'altra motivazione, che visto che per poter realizzare quest'opera l'intero ecosistema marino alla foce verrà completamente deturpato.
1: A proposito di questo, uno dei punti è anche, hai parlato delle lacune, manca l'autorizzazione paesaggistica, hai menzionato un po' che c'è stata un'integrazione di documenti anche fuori dai tempi e dalle scadenze, quindi piegando completamente appunto gli iter legislativi, ma un altro dei punti è anche il rischio idrogeologico, su cui manca,
2: sì, esatto,
1: manca l'opinione. Esatto. Se ci puoi parlare un attimo anche di questo.
2: Sì, allora, per quanto riguarda la procedura di VIA, noi contestiamo il fatto che la normativa che stabilisce, la legge 156, che stabilisce come deve essere gestita una procedura di valutazione impatto ambientale, non sia stata rispettata, perché le tempistiche, che sono determinate con certezza nella procedura di VIA, sono state ampiamente saltate. Quindi durante l'iter, proprio grazie al lavoro delle associazioni che hanno fatto le osservazioni, noi abbiamo messo in evidenza delle lacune mostruose, delle sviste gigantesche, come quella degli oleodotti che ci sono attualmente, perché si avvicina anche un porto petrolifero, e non era contemplato nei lavori, nelle opere di dragaggio, non era contemplato il fatto che lì dove vogliono dragare ci siano due oleodotti di importanza strategica fondamentale per tutta l'economia di Roma, dell'aeroporto e dell'Italia centrale, perché da qui passa la gran parte del petrolio utilizzato, e quindi hanno dovuto modificare completamente la progettazione del canale di avvicinamento. Quindi questa svista li ha costretti a prendersi tutto il tempo massimo disponibile, che sono 120 giorni. Però lì si doveva chiudere la procedura, invece sono passati altri 6 mesi con documentazione integrativa che è stata inviata dal proponente, e alla fine sono riusciti a strappargli non un sì ma un mezzo sì, perché alla fine nel decreto di via manca l'autorizzazione paesaggistica, che è una cosa abbastanza anomala, visto che l'autorizzazione, cioè il decreto di via deve stabilire se dal punto di vista ambientale e paesaggistico si può fare un'opera. Qui quindi il parere è più che dimezzato. Poi c'è la questione del rischio idraulico, perché tutta l'area di Isola Sacra è da anni considerata grave rischio idraulico, R3, R4, abbiamo raggiunto anche l'R5, come stabilito dall'autorità del bacino del Tevere, per via dell'esondazione e per via dell'allagamento provocato dai canali di bonifica che possono esondare. Sono due fattispecie diverse di rischio idraulico, e quindi questa è una zona ad alto rischio idraulico. Dopodiché, se facessero un'opera dove il mare dove il fiume dovrebbe, diciamo così, defluire, perché parliamo di un progetto alla foce del Tevere vicino a Fiumara Grande, le opere di messa in sicurezza idraulica che sono state realizzate qui sul territorio verrebbero vanificate, quindi la nostra sicurezza idraulica verrebbe messa a rischio da questo, da quest'opera. E questo doveva essere un parere espresso all'interno della procedura di VIA, mentre il Ministero dell'Ambiente l'ha messa come prescrizione, cioè viene rimandato a dopo, il che è abbastanza assurdo, che viene chiamato a esprimersi l'autorità del bacino del Tevere dopo che il progetto è stato mandato avanti. Quindi queste sono tante delle incongruenze che noi abbiamo segnalato e che di fatto hanno costituito questo prolungarsi nel tempo smisurato della procedura di VIA.
1: Sì, diciamo un inizio al progetto e poi mettiamo le toppe dopo.
2: Sì, un po' all'italiana questa cosa.
1: Va bene. Senti, qui siamo in chiusura, abbiamo ancora tante chiamate da fare,
2: sì.
1: Però grazie della tua esposizione e dei racconti, anche se ci vuoi dire ancora due parole su come è andato il ricorso, proprio l'udienza, che l'hai detto di passaggio.
2: Ma guarda, considerate che nella giustizia amministrativa i dibattimenti sembrano più di facciata che di sostanza, a differenza della giustizia amministrativa e quella penale, dove c'è un dibattimento vero e proprio. Qui ci sono, in quel giorno, considerate che su una finestra di tre quarti d'ora hanno calendarizzate circa 20 udienze, quindi immaginate pochi minuti per dibattere di pochi temi. Però in quei pochi minuti i giudici hanno chiesto di circoscrivere il dibattito a sole tre tematiche. Una è questa della legittimità, perché la Fiumicino Waterfront ci ha contestato il nostro diritto a ricorrere al tribunale, al TAR. E l'altro tema riguarda il tema del rischio idraulico, di cui abbiamo parlato, e il terzo tema riguarda la questione del permesso dell'autorizzazione paesaggistica mancante. Quindi sono stati chiamati in causa i vari avvocati, oltre a quelli della Fiumicino Waterfront c'erano quelli della Regione Lazio, che da questo punto di vista è gravemente inadempiente, perché non ha messo nessun paletto per tutelare la zona di conservazione speciale che c'è proprio alle spalle del faro, dove vorrebbero fare il progetto, e c'era quello del comune di Fiumicino. Solo che quello del comune di Fiumicino ha riconosciuto il nostro diritto, la nostra piena legittimità in quanto cittadini del territorio, mentre quelli della Fiumicino Waterfront ce l'hanno contestato. C'è stato un breve dibattimento durato meno di 15 minuti, però diciamo i nostri avvocati sono stati bravi a mettere in evidenza quello che sta a cuore a noi, cioè che la nostra legittimità deriva dal fatto che quest'opera va a danneggiare le nostre vite, la nostra salute, il nostro diritto alla mobilità e l'ambiente in cui viviamo. Questo è quello che ci dà forza e legittimità, ed è comunque questo che ci porterà ad andare avanti in questa battaglia qualunque sia l'esito di questo ricorso al TAR, perché poi le battaglie si fanno anche nelle aule del tribunale, ma si faranno soprattutto in mezzo alla gente. Approfitto per dire che domenica facciamo una grande biciclettata contro il porto, per cui tutti invitati a venire a fare questa manifestazione
1: sotto il sole. E dai, grazie.
2: E grazie a voi.
1: Buona giornata. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora facciamo un piccolo stacco musicale con Lou X sulla costa.

0: sulla costa.
1: Ok, eccoci, torniamo in voce. Vi raccontiamo adesso un'altra parte di questa storia, con un po' come è nata l'occupazione del bilancione, quali sono stati gli animi, i primi movimenti, e cercheremo così di arrivare anche a, ad oggi. E faremo una chiamata da remoto, che ci raccontano dal bilancione direttamente un'iniziativa di oggi e da lì anche uno sguardo un po' sulla valenza territoriale di questa lotta.
2: Salve, buonasera a tutti.

0: che volevo raccontare oggi, no? Sono, non so perché in realtà la storia che racconto qua è sempre un po' questa di quello che è successo, e è giusto, però quello che mi volevo soffermare un pochettino oggi, e quello che è successo, che vabbè, la storia la sapete tutti, una manciata di persone nel 2012 decide di, dopo un percorso molto preciso, si rende conto che le sue esigenze, i suoi sogni non sono merce di scambio, per le quali vale la pena prendere dei rischi e occupare. Quindi in realtà è una storia di occupazione, quindi è una storia di resistenza territoriale che però parte proprio fisicamente, c'è proprio un momento preciso nel 2000, tra il 2012 parte, diciamo, il manipolo di coraggiose, e poi perché diventa, poi nel 2013 diventa proprio un collettivo vero e proprio. Quindi all'inizio siamo pochissime persone in un territorio culturalmente difficilissimo come quello di Fiumicino, dove soltanto ci stanno soltanto associazioni naziste, praticamente due, tipo il 2.11, cioè 2B11M, Benito Mussolini si chiamava, che sfornano quei fenomeni analfabeti funzionali come William De Vecchis, che diventa senatore della Repubblica, che non sa perché Lega, succedono cose strane in Italia qualche tempo fa, e quindi ci troviamo pure queste persone proprio sfornate, cioè sti geni della politica. Fiumicino si può vantare sta roba, quindi immaginate un posto senza librerie, con una mezza biblioteca, senza licei, un posto veramente di un degradato omicidiale, dove ogni cosa a livello politico è difficilissimo. Roma è lontanissima, e noi, Roma è un posto infinitamente lontano, e nonostante è vicino, invece noi è lontanissimo, ma è lontana pure Ostia. Ostia pure, che è un altro mondo totalmente così avulso dalle dinamiche culturali inesistenti a Fiumicino. Va bene, e a un certo punto ci accorgiamo che siamo in, cioè che possiamo fare questa cosa, e da pochi diventiamo un pochettino, un po' di persone, e queste persone che all'inizio avevano paura si accorgono che cominciano a far paura, cioè che cominciamo a far paura a qualcosa, a qualcuno, cioè siamo un'anomalia strana. E quindi ci tenevo, in questo momento in cui la repressione e gli sgomberi a Roma si sono fatti particolari, in Italia si sono fatti particolarmente violenti, raccontare la storia del bilancio non occupato, del collettivo Non Porto, e dal seme in cui nasce praticamente, che poi in uno di quei posti che è stato sgombrato ultimamente, che è ZK Squat, dove io, Gigi e Silvietta ci siamo ritrovati in quell'anno a fare politica là, in realtà stavamo preparando insieme la festa dei 10 anni di ZK, e lì persone incredibili ci hanno dato le basi ideologiche, ma anche semplicemente di coraggio, di capire che un'occupazione non è una cosa, è una cosa seria, ma va presa con una scherzosità, con una certa leggerezza, perché sennò diventa pesante, va bene? E quindi ci hanno fatto vedere che occupare è una cosa meravigliosa oltre che doverosa, e quindi da lì partiamo con questo progetto, dove c'era uno ZK, parlo uno ZK di 15 anni fa, quindi un ZK nel pieno della sua energia, come dice un compagno, ZK stava ancora su una ruota, cioè come quando sul motorino tu stai su una ruota, cioè stava proprio a palla di fuoco. E quindi dove, dopo l'esperienza insieme ai ZKiani e ZKiane, ci rendiamo conto che possiamo occupare e farlo diventare un avamposto per la lotta contro il porto, prima turistico e poi crocieristico, come è stato detto più volte e come è stato detto poco fa anche da Chiara. Quindi la storia del bilancio inoccupato in realtà comincia proprio da ZK, che con tutte le realtà affini del territorio come Ateneo Squat, Laurentino 38, Torre Mauro Occupata, e cioè, perché veramente noi abbiamo con questi posti che ho citato un legame strettissimo, e se vedi bene sono stati i posti che hanno sgombrato tutti, quindi non mi farei meraviglia se domani, visto soprattutto le ultime dichiarazioni di Baccini oggi, che è andato a parlare con Giannini dicendo appunto della pericolosità della costa, sulla costa, che c'è una pericolosità sulla costa, penso che si riferisse anche a noi soprattutto, e non solo alle risse nei vari locali del lungomare. E quindi poi vabbè, anche altre realtà tipo Cento Celle Aperto, Note Solitale, la stessa radio hanno influenzato in modo sostanziale il pensiero individuale e collettivo all'interno del bilancione, permettendo poi un grande lavoro politico e politico collettivo che oggi ha portato, grazie alla collaborazione di altre realtà che mai mi sarei aspettato, e un ricorso al TAR, come ha detto un secondo fa David, dei tavoli del porto. Quindi noi oggi ci troviamo a fare una lotta territoriale che per me evolve in una lotta che prevede anche l'allargamento verso delle situazioni che non sono proprio, non hanno la stessa radicalità nostra, ma che comunque sia sono necessarie, soprattutto quando ti devi confrontare poi con uno Stato e devi presentare una valutazione di impatto ambientale e via dicendo. E comunque sia, va bene, un po' per chiudere, noi di questa radicalità non perdiamo mai la nostra essenza così radicale, e facciamo diventare questo, l'autogestione, un culto quasi, perché è diventato per noi una cosa proprio viscerale. La sensibilità che abbiamo invece abbiamo maturato nel tempo, ci siamo accorti di essere una necessità, e soprattutto la solidarietà che sia e che rimanga un'arma all'interno del movimento. Quindi non vi nascondo che c'è tanto da fare, e non è un periodo facile, con il cuore proprio in frantumi, lo sgombro di Ben Civenga e il resto dei compagni ci porta veramente in una fase in cui ci rendiamo conto che questo Stato vile, fascista, ci sta portando via delle cose importantissime, ma non ci può e non ci deve far paura. Quindi continuiamo, insistiamo, e se loro ci sgombra, noi occupiamo, perché si può sempre occupare, non è mai un problema. Quindi quello che voglio raccontare oggi, appunto, non è una storia proprio di un popolo contro un porto, ma la storia di un movimento, quello romano, nazionale, internazionale, che nelle relazioni trova il suo motivo di esistere e resistere, perché non è la vittoria poi il senso profondo della lotta, ma è la resistenza al capitale e alle sue brutture, perché crediamo forse ingenuamente che un altro mondo sia possibile. Io qui chiudo, perché sennò poi mi commuovo. Grazie a tutti, dai.
1: Grazie, a partire da questo, dal momento presente, a partire dalle storie, anzi dalla memoria storica, che comunque è importante e fondamentale, le radici che stanno cercando di tagliarci, le memorie anche pratiche di come muoversi e poter cercare di costruire quest'altro mondo. Partiamo con una chiamata, parliamo con dei compagni, delle compagne al Bilancione, che ci raccontano invece, appunto, adesso a partire dal presente, qual è la situazione attuale. È un po' uno sguardo più ampio, territoriale, anche altrove, della situazione lì. Ci sentite?
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Vi sentiamo molto poco, però voi ci sentite?
1: Sì, vi sentiamo.
2: Allora, siamo letteralmente appena uscite dall'acqua. Io mi sento, c'ho ancora l'acqua nelle orecchie, quindi mi sento poco.
3: Noi ci siamo un po' vattati.
1: E che combinate, che fate oggi? Ci raccontate un po' del presente.
4: E niente, oggi abbiamo questa iniziativa con Alberto Fazzolo, che presenterà il libro sulla Brigata Ebraica, e poi abbiamo un concertino, avremo un cerchio di confronto con le realtà di Fiumicino e di Ostia, che sono Viva Palestina per Fiumicino e Litorale per la Palestina per Ostia, che sono due realtà che sono nate, diciamo, a ridosso di tutta quella che è stata la mobilitazione della flottiglia e delle manifestazioni che ci sono state a Roma. Quindi l'intento della giornata un po' è di cercare di portare un po' di coesione su tutta la costa e il litorale, e vederci qui per questo libro, poi con la solita cena del Bilancione, la celeberrima, e poi niente, serata danzante con le cover di Johnny Cash. Quindi se potete, se siete staccanti da lavoro e volete passare, noi vi aspettiamo a braccia aperte.
2: Qua fa fresco comunque, no? lo diciamo a chi sta ascoltando la radio a Roma dentro la macchina, che qua io c'ho quasi fresco.
3: prima localizzato sopra il bilancione, e se venite lo proverete anche voi, si sta bene.
4: Andiamo proprio a te, ragazzo bloccato sulla Colombo, ritornando dal lavoro.
5: Vieni al bilancio.
2: Anche a te, amica, sulla via del mare, allungati e arriva fino al bilancione.
5: Okay.
2: Comunque, al di là degli scherzi, l'iniziativa di oggi, ecco, sulla Palestina rientra in tutto un percorso che nell'ultimo anno, ma in realtà da quando questo posto è stato occupato, ecco, ci ricordiamo un momento memorabile dove sopra il faro si è fatto scendere una bandiera della Palestina, ho scritto Free Palestina, quindi la solidarietà continua anche prima di questi ultimi 2 anni e mezzo di genocidio, molto più visibilizzato, ma per noi, ecco, sono 78 anni di genocidio e di oppressione del popolo palestinese, quindi la nostra solidarietà c'è sempre stata. Però certo, diciamo che negli ultimi anni, grazie proprio a queste mobilitazioni delle quali ha parlato anche il compagno prima, diciamo che anche le informazioni sono state più alla portata di tutte. E quindi abbiamo cominciato anche a poter fare più ricerche, più indagini sulle relazioni tra i nostri territori e quelle che sono poi gli interessi sia delle grandi imprese, di cui immagino che voi abbiate già parlato, ma anche gli interessi sionisti, ecco, geopolitici. Quindi anche, diciamo, investigando noi, ma anche grazie, ecco, alle compagne di Ostia Antifascista, si è visto per l'appunto che gli interessi della Royal Caribbean, ma comunque in quest'area, sono internazionali. E solamente per dire che, per esempio, la Royal Caribbean fino al 2024 aveva come home port, quindi come porto di riferimento in una zona, Haifa, quindi nel territorio palestinese occupati, e quindi serviva il turismo israeliano. Dopo che è stata costretta a chiuderlo, ma non per diciamo problemi appunto di geopolitici, la Royal Caribbean sta effettivamente cercando un altro home port nel Mediterraneo, perché per adesso ne è sprovvista, e l'idea è proprio che questo porto, quando sarà costruito, diventi il nuovo home port della Royal Caribbean e abbia quindi al suo interno anche una rotta costante con Israele quando poi sarà riaperta. Logicamente quello che serviranno non saranno i turisti palestinesi, perché sappiamo che comunque, al di là di essere vittime di un genocidio, non avranno comunque accesso a un certo tipo di flussi turistici, ma quello che sarà servito sarà il turismo israeliano, e quindi la maggior parte di loro, anche soldati o persone IDF.
4: Oltre, questi porti sono progettati per essere dual use e quindi possono essere riconvertiti con funzione militare in breve tempo, e questo appunto noi non ci piace, neanche se fossero one use, ma questo
1: non sai mai cosa, come usano questi porti, questi punti.
4: Non si sente?
1: No, dicevo, non sai mai che come verranno usati poi questi porti, questi punti di snodo logistico di persone, però appunto anche come riconversione all'ultimo momento.
4: Sì, appunto, perché quello che oggi può essere costruito per farci attraccare le crociere, fra 10 anni potrebbe essere riconvertito appunto molto velocemente in qualcos'altro, qualcosa di più spaventoso.
1: E su questo, anche parlando appunto della mobilitazione, della convergenza anche con Ostia Antifascista, uno dei canti, diciamo, era Palestina libera tut, e come anche questa mobilitazione è stata frutto e poi ha prodotto anche, diciamo, un allargamento o quantomeno un rinsaldamento dei rapporti, delle relazioni.
4: Sì, diciamo, cioè, da questa roba qui è partita anche una bella riflessione per quanto mi riguarda sul fatto che ci siamo mobilitati per cercare di dare una voce a quel popolo ma alla fine sono loro che ci hanno insegnato tanto e ci hanno trasmesso e svegliato soprattutto su certe tematiche, su certi modi di porci rispetto a cose come questa. Sicuramente tutta quell'energia che ha attraversato il movimento e che continua ad attraversare il movimento ci dà una grande carica e una grande motivazione per tutta la lotta che portiamo avanti.
1: E poi da quello che raccontate un po' emerge anche l'importanza di questi, no, anche per quello che diceva Emiliano prima, degli spazi liberi e liberati anche per condividere informazione in tempi in cui comunque c'è una narrazione che dà poco accesso appunto alle informazioni e quindi se ci volevate parlare un po' anche delle iniziative che state facendo di presentazione di libri e un po' come mantenete vivo un po' la zona.
4: Sì, diciamo che ogni anno qua al Bilancione facciamo una rassegna di teatro, musica, libri e poesia per cercare anche di portare un po' di quell'apporto culturale in una periferia e fare un lavoro anche sul territorio. Ogni anno prende il nome di un vento diverso, c'è stato Libeccio, c'è stato Gregale e quest'anno invece abbiamo Ponentino, che è un vento che soffiava su Roma e da quando hanno costruito palazzoni enormi come il Corviale fatica ad arrivare. Di alcuni amici che vivono a Alessandrino e Centocelle dicono che lì ancora qualcosa gli arriva, ma è un vento che deve faticare per farsi strada, un po' come noi, e quindi quest'anno la rassegna si chiama Ponentino. Abbiamo già presentato il libro di Giuseppe Di Marzio su Eco Resistenze e adesso oggi c'è questo di Alberto Fazzolo e prevediamo di aggiornare, di ampliare tutta la programmazione con poesia, teatro, abbiamo già qualche cosa in cantiere, diciamo,
1: e anche un po' di festa. Va bene,
4: poi alla fine ovviamente
1: ci divertiamo pure. Va bene, grazie. Noi a questo punto proseguiamo con le chiamate. Vi ringraziamo, buon mare, buoni bagni.
6: Ciao.
4: Va bene, raggiungeteci.
1: Ci vediamo dopo.
6: Sì, a tra poco.
1: A tra poco.
6: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

Questo era Joel Mood dalla Palestina, da Ramallah, ci porta un po' i suoni appunto dell'oppressione dei corpi, di vivere in un ambiente scosso dalle bombe. E, ci stiamo collegando adesso in chiamata con Jean-Philippe di Amba, del gruppo BioBlitz. Stiamo avendo un po' di problemi tecnici, cerchiamo di arrivare presto. Nel frattempo vi ricordiamo di nuovo la biciclettata di domenica, il 28, alle 10 al comune di Fiumicino. E... ci siamo? Non ci siamo. Scusate l'attesa. Proviamo ad andare avanti, rimettiamo la musica e cerchiamo di tornare subito.

0: Ok, ci siamo, abbiamo risolto, non prendeva il telefono. E questa era Nondi con Flood City Trucks, viene invece dalla Pennsylvania agli Stati Uniti, dove anche lì la violenza strutturale marginalizza alcuni corpi, molti corpi. Sentiamo alcune notizie. Lei è una donna nera da una zona distrutta dalla povertà e dalle alluvioni. A proposito di rischio idrogeologico, e su questo ci agganciamo con Jean-Philippe di Amba, che con il gruppo BioBlitz sta facendo dei monitoraggi nella zona speciale di conservazione subito dietro alla spiaggia dei Bilancioni, e che ci racconta un po' cosa c'è lì e cosa stanno facendo. Ciao Jean-Philippe, ci senti? Pronto? Non ci sente, o noi non sentiamo te?
1: Mi senti?
0: Sì, ora ti sentiamo.
1: Ok.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie di essere qui. Vuoi dirci un attimo questo gruppo AMBA di cui fai parte, di cosa si occupa?
1: Sì, sì, provo di presentarlo velocemente, non so se la linea tiene, ma...
0: Speriamo.
1: Una PS che è nata 4-5 anni fa, AMBA significa Associazione Naturalistica per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità nell'Agro-Romano. Dunque lavoriamo soprattutto sulle aree protette o sulle aree che dovrebbero essere protette della provincia di Roma, con studi sulla biodiversità, ricerca, ma anche divulgazione, sensibilizzazione e in certi casi lavori di conservazione. Siamo per adesso un centinaia di soci, con una maggioranza soprattutto di giovani studenti in scienza naturale, biologia, eccetera. Noi ci siamo interessati alla ZFC dell'Isola Sacra dall'anno scorso, incontrando un gruppo locale che voleva organizzare una serie di bioblitz in questa piccola area protetta dietro il faro e dietro il Bilancione. E ci siamo, diciamo, messi insieme e abbiamo cominciato un lavoro che poi è diventato più sistematico, diventando un proprio monitoraggio della biodiversità, sia degli uccelli che di tutta la biodiversità, non solo nella zona protetta, che è piccola, circa 50 ettari, ma in tutta la zona verde intorno, incluso la spiaggia, che come sappiamo è minacciato direttamente dal progetto del porto. Mi senti?
0: Sì, mi senti?
1: Sì, sì.
0: E a proposito di questo, se ci vuoi raccontare appunto un po' quali sono le specie e qual è il valore degli habitat che ci sono e soprattutto di una zona protetta alla foce di un fiume come quello del Tevere.
1: Sì, allora, partendo diciamo dall'alto, quando si guarda la zona del delta di un fiume, si rende conto subito che siamo davanti a un'area molto particolare. Sono posti dove l'acqua dolce che drena una grande parte del paese viene a incontrare il mare, porta sedimenti e crea tutto un mosaico, diciamo, di habitat, di ambienti che lui stesso porta una grande varietà di biodiversità, che sia la fauna ittica, i pescatori lo sanno

hotspot di biodiversità estremamente importante. Per il Tevere una volta aveva un grande delta libero che è stato, diciamo,

0: intorno a questa ZSC dei habitat importanti, protetti a livello europeo, sia sulla spiaggia stessa, praticamente davanti al bilancione, che nella zona agricola, diciamo, fra la ZSC e la città di Fiumicino. Il nostro obiettivo è di, documentando questa biodiversità, questo insieme di habitat, di fare una richiesta alla Regione Lazio, uno per ampliare la zona protetta su tutta la zona ancora verde, incluso la spiaggia, stiamo parlando di 150 ettari contro i 40 ettari attualmente protetti.
1: Una grande estensione.
0: E di chiedere anche una conversione da ZSC a ZPS, cioè l'area protetta di referenza della direttiva Uccelli, perché dà una più grande protezione. Sicuramente chiederemo di chiudere la caccia, che è una cosa assurda su una zona così piccola e ormai così rara, e poi a termine, questo ci vorrà forse un po' di tempo e anche costruire una forza di pressione, di mettere tutta questa zona in un altro tipo di strumento di protezione, che è il monumento naturale. Noi siamo assolutamente convinti che questa zona deve essere trasformata in un monumento naturale, e non siamo gli unici. Ci sono già state delle manifestazioni, delle lotte, inclusi con la LIPU, per chiedere la creazione di un monumento naturale in tutta la parte, diciamo, non urbanizzata dell'Isola Sacra.
1: Va bene, grazie. Siamo in chiusura, se ci vuoi dire due parole rispetto a questo, anche dell'estensione del monumento, su come il progetto del porto impatterebbe su tutto questo.
0: Beh, certo, ci sono già diverse minacce su questa zona, ma la più grande minaccia ovviamente è il progetto di porto croceristico. Noi siamo membri del comitato Tavoli del Porto, abbiamo saputo parecchio della natura di questo progetto. È un progetto sicuramente devastante, non solo per lì dove sarà, cioè davanti ai bilancioni, ma anche dietro, per il traffico, per l'inquinamento, per la massa di cemento che sarà creata. È una minaccia mortale per questa zona naturale, e pensiamo che la strategia, diciamo, di ampliare la zona protetta, di creare un monumento naturale, è totalmente incompatibile con il progetto del porto croceristico. Per questo siamo anche parte di questa battaglia.
1: Va bene, grazie. A questo punto ci salutiamo. Passiamo,
0: grazie a voi.
1: Alla prossima chiamata. Comunque sì, appunto, il porto, oltre alla cementificazione, sarebbe un inquinamento costante proprio delle navi,
0: sì,
1: e tutte le missioni.
0: È anche un punto fondamentale che cambierebbe probabilmente tutto il regime delle acque della falda, cambierebbe il cuneo salino e probabilmente sarà la fine della palude salmastra di Isola Sacra, e questo non lo lasceremo fare tutti insieme.
1: Va bene, grazie.
0: Un saluto,
1: buona serata, ciao. Facciamo un piccolo stacco musicale, mandiamo una canzone, questo del rischio idrogeologico e comunque della falda acquifera meriterebbe un approfondimento a sé stante. Ci sentiamo tra poco con Gigi di Scienza Radicata.

0: Eccoci, continuiamo con questa carrellata di chiamate. Scusate, stiamo andando un po' lunghe, ma volevamo restituirvi un po' la complessità di questo territorio. Adesso sentiamo Gigi di Scienza Radicata. Ci senti?
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Volevamo sentire un po' a proposito appunto di conservazione, di estensione del monumento naturale, anche l'importanza di far dialogare un po' questi monitoraggi e anche le pratiche scientifiche con i territori in cui si praticano. E quindi se ci vuoi raccontare un pochino brevemente la storia di Scienza Radicata, come si è avvicinata al bilancione, alla lotta contro il porto.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti, insomma grazie per questo invito. Cercherò di non prendere tantissimo tempo, dico due parole. Scienza Radicata è un gruppo, un collettivo di scienziate e scienziati, persone che si occupano di ricerca, educazione popolare, soprattutto educazione ambientale, che inizia a operare a Roma più o meno e in Italia in altri luoghi dal 2021, fine 2021, che è più o meno il periodo in cui ci siamo anche avvicinate da questo punto di vista al territorio di Fiumicino, a Isola Sacra e a tutta la questione del porto. Alcuni di noi frequentavano, diciamo, i bilancioni, le compagne del collettivo No Porto già da prima, perché magari andavamo semplicemente al mare là o ci conoscevamo per questione di piacere. E quando è nato questo progetto, l'idea era un po' quella di mettere a servizio, no, quello che potevamo imparare insieme con un metodo partecipato rispetto a ambientali e sociali che insistono ancora oggi a Isola Sacra, e soprattutto per la questione del porto. E così, diciamo, è nata un po' per provare, un po' una sperimentazione, no, in cui all'inizio noi siamo entrati in punta di piedi in questo territorio molto complesso, diciamo, cercando di capire, no, quali fossero le esigenze, quali fossero le problematiche delle persone che più lo vivono. Ovviamente la questione del porto era centrale, è sempre stata centrale, ma piano piano abbiamo capito, per esempio, e abbiamo in realtà diciamo, dietro la spiaggia del Bilancione c'è un'area umida molto interessante, no? Cosa che tutti avevano un po' dato per scontato, diciamo, quella era l'impressione un po' all'inizio, diciamo, come ci sta sta palude? Ah sì, no, ma noi non siamo mai andati, no? È sempre tutto chiuso, così, ma in che senso? E allora abbiamo iniziato a sperimentare insieme, iniziando ad andare là con persone che magari riuscissero a riconoscere la vegetazione, riuscissero a capire, diciamo, quali potevano essere stati i cambiamenti, no, in questo territorio. Piano piano, diciamo, sia raccogliendo l'esperienza delle persone che stanno sul posto, che quindi ci hanno raccontato tutto il cambiamento della linea di costa da quando ci sono stati i primi lavori per il primo progetto del porto, che poi andò fallito, il progetto del porto della Concordia, su cui si innesta tutto il progetto, diciamo, un po' di porto turistico di Caribbean. E da lì abbiamo individuato in qualche modo insieme alle persone che si sono avvicinate a questi primi, tra virgolette, di questi primi laboratori, no, che noi abbiamo proposto, che parlavano un po' di scienza, ma anche un po' di, in generale, di ambiente. Abbiamo iniziato a capire quali fossero un po' le questioni fondamentali, quindi tutto l'aspetto legato al cambiamento della linea di costa, ma anche soprattutto alla conservazione e alla presenza, no, di questi habitat, che non è solo uno, di questo ambiente che è molto importante, che è quello della palude di Isola Sacra. E quindi piano, diciamo, negli anni abbiamo sviluppato una relazione che è andata oltre, come dire, il laboratorio, l'evento scientifico, tra virgolette, o la singola iniziativa che poteva essere stata fatta in Bilancioni o in Piazza Fiumicino o in altri luoghi, in altri, ma abbiamo sviluppato una relazione duratura che ci ha portato anche a intervenire a livello legale amministrativo su tutta la valutazione di impatto ambientale, che purtroppo ad oggi, diciamo, non è andata come volevamo, nel senso che purtroppo il progetto sta andando avanti nonostante le tantissime criticità che sono state rilevate non solo da noi, diciamo, esperti e esperte esterne, ma da tantissime altre anche istituzioni.
0: Certo.
1: E continuiamo oggi a seguire sia la vertenza ma soprattutto il lavoro sul territorio che riguarda non solo, diciamo, la lotta contro il porto, ma in generale tutto quello che ha a che fare con la fruibilità dell'area, quindi la conoscenza locale, ecologica legata all'area di Isola Sacra e per quanto riguarda invece tutti gli aspetti più anche sociali e culturali, quindi la possibilità di avere la spiaggia, di avere l'acqua, di avere insomma un posto dove stare bene insieme. Questo perché, diciamo, fondamentalmente il nostro approccio è: noi non siamo, diciamo, scienziati che sono, come dire, distanti, no, dalla realtà che ci circonda, ma siamo parte di essa e costruiamo insieme a tutte le altre persone con cui viviamo resistenza, lotta e alternativa, diciamo, ambientale.
0: Certo, e a proposito di questo, ci vuoi dire appunto anche un po' l'importanza di questo che dicevi, di rompere un po'
1: come?
0: Il divario. Mi senti?
1: Ci vuoi dire?
0: Mi senti?
1: Sì, adesso sì.
0: L'importanza di rompere il divario tra chi produce appunto conoscenza scientifica e chi un po' poi la subisce quando gli viene calata dall'alto nei territori con delle scelte fatte altrove.
1: Diciamo che secondo me quello che sta succedendo a Fiumicino e in particolare Isola Sacra è un esempio molto molto chiaro di questo tipo di distanza, no? Cioè, noi ci siamo trovati ad affrontare una tecnica amministrativa complicatissima in cui, per esempio, cioè, che è tutta quella della valutazione della proposta di progetto di porto crocieristico in un territorio già fortemente segnato, no, da tantissimi impatti ambientali. Vedere come gli aspetti tecnici venduti anche un po' come scientifici, no, che funzionale in qualche modo a un'attiva di sviluppo che non solo dal punto di vista tecnico ma è estremamente, diciamo, estrattivista da questo punto di vista. Quindi è proprio quello che, come dire, ci siamo posti come obiettivo di in qualche modo superare da un punto di vista poi chiaramente locale nel nostro piccolo, no? Quindi noi crediamo che, cioè almeno io credo che questa opinione, questa idea, diciamo, è condivisa all'interno del nostro gruppo e delle persone che praticano, diciamo, la scienza radicata, è quella che in realtà, diciamo, la conoscenza sia uno strumento che debba essere sviluppato e debba rimanere anche poi all'interno quello che poi serve per capire le necessità reali, no, di questi luoghi, che è poi, cioè, il problema fondamentale per quanto riguarda anche il porto di Fiumicino. Cioè, se noi poi ci chiediamo chi è che vuole questo porto e perché questo porto poi si vuole fare, ovviamente, come dire, ci possono già cominciare a dare delle risposte anche guardando chi è, no, che invece questo porto non lo vorrebbe, ma che vorrebbe completamente un'idea diversa, quella, un'idea di sviluppo che non è estrattivista, un'idea che si avvicini, no, al restauro ecologico di quell'area, che dia un valore reale, no, a tutti gli aspetti ambientali ed ecologici di quell'area, ma anche agli aspetti culturali, no? Quindi il fatto che quella ormai è, cioè, la spiaggia di Bilancioni è una spiaggia libera, fruibile, e che potrebbe no, essere sempre più importante per questo territorio, come lo potrebbe essere l'habitat, tutti gli habitat di Isola Sacra, e non solo per le persone, ma anche per tutti gli animali, gli uccelli e tutti gli esseri viventi che non sono persone, no, in quell'area, che comunque fanno parte di questo luogo, ma che solo perché, diciamo, non possono parlare, in qualche modo vengono sistematicamente esclusi.
0: E dobbiamo imparare ad ascoltarle. Appunto, quindi è una scienza non estrattivista, ma che partecipa della vita del territorio. E purtroppo siamo in chiusura con i tempi, sarebbe bello continuare a parlare anche un po' dei progetti. C'è stato il monitoraggio della linea di costa e del livello di insabbiamento lì nella zona, quanto il molo costruito a protezione sta causando l'insabbiamento tutto del bacino, e quindi quanto il progetto combatte contro se stesso. E c'è adesso un'altra compagna che lavora con le Sisters per un progetto di compilamento di DNA ambientale, no? nel mare lì alla foce del Tevere. Le Sisters, una cooperativa di vela che magari menzioniamo più tardi, e comunque c'è un grosso lavoro anche di messa a disposizione di questi dati, cioè di come questi dati possono essere accessibili in open source piuttosto che privatizzati e messi appunto a frutto altrove.
1: Sì, a proposito di accessibilità, appunto, se posso aggiungo due parole, dalle nostre pagine si può raggiungere, diciamo, facilmente un archivio di tutti i lavori che abbiamo fatto e che stiamo facendo, non solo a Fiumicino, però appunto sono disponibili tutte le analisi e i dataset, i database che abbiamo diciamo prodotto insieme in questi anni, quindi questo è un po' anche una pratica che noi ci siamo, non è che... Tutto quello che diciamo e che stiamo testimoniando in qualche modo è disponibile e si può consultare veramente.
0: Dici un attimo un riferimento e poi chiudiamo.
1: Allora, dalla pagina Instagram di Scienza Radicata trovate un collegamento, un link tree in cui si possono scaricare tutti quanti i materiali e si può accedere, diciamo, a tutti, sono online, sono liberi e gratuiti, insomma, si possono scaricare, si possono riprodurre le analisi, scaricare i poster, le visualizzazioni, i materiali, i testi e tutta una serie di cose, gli articoli scientifici, eccetera.
0: Va bene, grazie, ti salutiamo.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio forte.
1: Un grande abbraccio. Viva Radio Onda Rossa, dai forte.
0: E a questo punto facciamo uno stacco un po' repentino, ci spostiamo altrove, torniamo a Roma per una storia in realtà affine, però in un altro contesto, di cui ci parla una voce che già avete sentito.
2: Passiamo dalla costa all'Interland, se vogliamo, alla città, torniamo all'interno di uno dei quartieri più pesantemente cementificati negli ultimi anni e più attenzionato da questa giunta, con operazioni di speculazione, di edificazione, di costruzione, che è appunto Pietralata, dove naturalmente tanti e tante sanno del progetto dello stadio privato dei Fredkin che dovrebbe atterrare all'interno di questo quadrante, e ne parliamo proprio in concomitanza con la puntata sul Bilancione, su tutto quello che riguarda appunto l'operazione che si vuole portare avanti di estrazione, di distruzione, di eradicazione anche degli aspetti umani e ambientali che vogliono fare su quell'area, proprio perché quello che sta accadendo a Pietralata ha una veste ancora, se vogliamo, peggiore, perché abbiamo raggiunto il massimo livello di quella che potremmo chiamare il tentativo di impedire la partecipazione pubblica, impedire eventualmente anche la possibilità di contrastare quelle che possono essere scelte calate dall'alto, quindi portate avanti da terzi, da parte delle persone che abitano su quei quadranti, da parte delle persone che li vivono e da parte delle persone che sono naturalmente preoccupate per tutte le ricadute che quel progetto potrebbe avere su quell'area. E parliamo naturalmente della scelta da parte del governo Meloni non solo di incaricare e di nominare un commissario con la scusa degli europei del 2032, come se gli europei del 2032 fossero un qualcosa che interessasse alla salute pubblica, allo sviluppo nazionale, a quella che potrebbe essere eventualmente la la capacità di generare profitto, soprattutto di condividere quel profitto con le classi che realmente ne avrebbero bisogno. E la scelta che ha fatto il governo Meloni è stata quella addirittura di far rientrare queste opere all'interno dell'egida delle opere di interesse strategico nazionale. Non so se tutte sanno quella che potrebbe essere eventualmente la ricaduta di questa scelta, ma è importante parlarne proprio in questi spazi, in questi contesti, in questi momenti, perché il fatto di avere in concomitanza l'interesse strategico nazionale e il decreto sicurezza operante sulla stessa identica situazione può voler dire andare a mettere un bavaglio totale su tutte quelle che sono eventuali operazioni di contrasto o di legittimazione delle operazioni che le persone vogliono portare avanti contro quest'opera. Noi crediamo che questa scelta sia una scelta non solo anticostituzionale, ma soprattutto antipopolo, quello che potrebbe essere l'interesse reale della cosa pubblica, perché non stiamo parlando di un ospedale, non stiamo parlando di un asilo nido, non stiamo parlando di università, non stiamo parlando di nulla che realmente potrebbe interessare al quartiere, perché il quartiere non è stato minimamente preso in considerazione né tantomeno ascoltato su quelle che possono essere le eventuali necessità che le persone dovrebbero e potrebbero eventualmente richiedere, ma stiamo parlando dell'ennesima scelta calata dall'alto, in questo caso tutelata da normative nazionali che di fatto rischiano di compromettere qualsivoglia tipo di contrasto. Noi crediamo che questa sia forse la prima delle situazioni dopo le Olimpiadi in cui le Olimpiadi di Milano Cortina, in cui abbiamo visto la costruzione della pista da bob fatta su un bosco che ha distrutto non mi ricordo quanti ettari di area verde, ma questa possa essere la prima di tante azioni che eventualmente potrebbero e potranno essere messe in campo con la scusa della cosiddetta riqualificazione, rigenerazione urbana, e che riguarderanno anche in questo caso il futuro delle case, il futuro delle abitazioni, perché di fatto potranno essere richiamate anche all'interno del decreto legge che riguarda appunto la necessità di alloggi abitativi che verrà o che è stato emanato e di cui parleremo nelle prossime puntate. Quindi il ragionamento che vogliamo fare non è solo esclusivamente un ragionamento estrattivista, non è solo esclusivamente un ragionamento economico, ma è proprio un ragionamento di opportunità, un ragionamento di sviluppo, un ragionamento di partecipazione, perché è necessario rilanciare una mobilitazione, è necessario rilanciare una crescita di quella che è la coscienza delle persone, di quella che è la coscienza dei quartieri, di quella che è la necessità di ascoltare e di interpretare le persone che vivono all'interno delle aree. E penso che chi vive le aree e chi vive i quartieri e chi se ne cura, al di là degli interessi politici, economici o di qualsiasi altra cosa, è e rimane esclusivamente l'unico perno su cui la politica dovrebbe fondare la costruzione di un qualcosa che veramente verte verso le persone che abitano quegli spazi. Lascio la parola al compagno per una degna conclusione di questa puntata.
0: Torno a parlare io, oggi decisamente troppo, e a proposito di interesse nazionale, interesse strategico nazionale, appunto capiamo cosa vuol dire mettere sotto il segno di questo interesse delle opere private. Al porto come allo stadio parliamo di privatizzazione, di gestione dei territori, e quindi di messa a profitto delle instabilità del nostro presente. Perché se controllano gli spazi che attraversiamo, cercano di controllare anche quello che possiamo e non possiamo fare. E si vede appunto nell'interesse nazionale, per cui qualsiasi forma di dissenso è perseguibile alla stregua di un attacco allo Stato. E mentre i cambiamenti climatici che già viviamo ci chiedono di trovare un equilibrio migliore con gli ambienti in cui siamo immersi, lo Stato continua a perseguire gli interessi del profitto, nella speranza che poi qualche aggiustamento tecnico o tecnologico ci possa salvare. Uno Stato che appalta ai privati la gestione dei corpi, come nei CPR, in cui cercano di addomesticare a suon di bombe farmacologiche i corpi di chi si mette in movimento, cercando opportunità che gli sono state tolte o anche solo per un sogno. Quindi anche qui ci troviamo schiacciati tra queste grandi opere che ci levano letteralmente la terra sotto i piedi e i buchi neri dei lager di Stato in cui non si può, di cui non si può dire né sapere niente, mentre la guerra impazza tutto intorno e la grandine come ieri ci martella a fine giugno. Tutto questo viene messo sotto il nome del progresso e lo sviluppo, e peggio ancora della

0: qualche altro contributo di riflessione, altrimenti
1: vi ringrazio veramente per lo spazio, come sempre, da parte di tutte.
0: Bene, io ringrazio te e buona lotta, ovviamente.
1: Grazie.

0: questa.
1: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
2: E ti pare una cosa facile?
3: E cambiamo il piano regolatore.
1: E cosa?
2: E noi cambiamo il piano regolatore.
1: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto.

Ok, ciao a tutte e tutti, torniamo in voce su Radio Onda Rossa 87.9 con le nuove mani sulla città. Oggi torniamo più vicini, torniamo sulle nostre coste e vediamo un po' più da vicino come funzionano, come si muovono qui i fondi finanziari che stiamo imparando a conoscere e come stanno organizzando anche qua i territori che abitiamo. E quindi ci troviamo a Fiumicino, a Isola Sacra, alla spiaggia del Vecchio Faro, in cui è in fase di approvazione, sta seguendo ancora gli iter burocratici, legislativi, il progetto di porto croceristico. Approfondiremo un po' una storia che già si è sentita da questi microfoni, che già molti conosceranno. Approfondiamo un po' chi sono gli attori coinvolti e quali sono i cavilli legislativi che hanno usato anche per forzare un po' le procedure e portare il progetto fino allo stadio in cui si trova adesso. Però vorremmo raccontarvi anche un po' la vita che resiste in questo territorio, perché uno degli strumenti un po' di questi movimenti di speculazione è anche l'abbandono, il vuoto raccontato nelle zone in cui poi vogliono fare queste grandi opere di speculazione. E quindi vorremmo spezzare questa narrazione raccontandovi un'altra storia, raccontandovi appunto la vita che resiste e non si lascia schiacciare dagli interessi privati e dei suoi capitali e i muri che mettono. Parleremo quindi appunto della storia del passato e del presente del Bilancione, la lotta contro il porto, e parliamo anche della vita non solo umana che è minacciata da questo progetto, quindi della zona speciale di conservazione subito adiacente alla zona del progetto del porto, in cui sono in corso dei monitoraggi da parte di un gruppo, il gruppo BioBlitz. Ci racconteranno un po' cosa stanno facendo e perché e per come. Quindi cercheremo di avere un po' uno sguardo ecosistemico in queste storie e Scienza Radicata ci racconterà poi che cosa vuol dire cercare di mettere le pratiche scientifiche a servizio di un territorio in lotta. Quindi facciamo uno stacco musicale e torniamo in voce con un approfondimento sui fondi finanziari e a seguire la parte più legislativa.

0: sì, 87 nuove e qua le nuove mani sulla città. E abbiamo dedicato, stiamo dedicando questa puntata alla questione del porto di Fiumicino, non solo per la vicinanza che abbiamo come redattori della trasmissione alla tematica, ma anche perché il caso del progetto del porto croceristico di Fiumicino dimostra chiaramente come le dinamiche finanziarie globali si possono intrecciare con gli interessi politici locali. E quindi abbiamo già in questa, da questi microfoni con la trasmissione Le Nuove Mani sulla Città esaminato dinamiche finanziarie, interessi economici che si intrecciano con grandi opere, con lavori, opere in corso. Abbiamo già dedicato una puntata alla questione della costruzione dello stadio della Roma nell'area di Pietralata e anche lì abbiamo visto come ci siano interessi ben più grandi di quelle che apparentemente possiamo notare. Infatti il finanziamento dell'opera sarebbe affidato a un consorzio composto da Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, i cui maggiori azionisti, guardate un po', indovinate chi sono, proprio i più grandi fondi finanziari americani, ovvero Vanguard, State Street e BlackRock. Chi c'è invece dietro al porto croceristico di Fiumicino? Ricostruisco brevemente la storia, ma poi ne parleremo bene dopo con tutta una serie di chiamate, interventi, corrispondenze che abbiamo in corso. E, l'idea del porto nasce negli anni 90 con l'idea di realizzare un grande porto turistico alternativo a quello di Civitavecchia, dopo accordi tra comune di Fiumicino, regione e ministero nel 2010 viene concessa per ben 90 anni un'ampia area, l'area appunto del vecchio faro di Fiumicino, con l'obiettivo di costruire un porto. Però non si tratta solo di costruire un porto, il piano già all'epoca prevedeva cantieri nautici, strutture commerciali, alberghi e nuove edificazioni in un tratto di costa che storicamente è legato alla pesca, alla balneazione, con i caratteristici bilancioni che sono un simbolo molto importante dell'identità di quel territorio. E le critiche poi aumentano perché appunto vedono il coinvolgimento della società legata all'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone e alimentano infatti il timore che dietro l'opera ci possano essere anche interessi immobiliari e speculativi. Infatti non è un caso che nel 2012 il cantiere viene sequestrato e l'anno successivo emergono gravi irregolarità nella gestione degli appalti, con accuse di frode e di appropriazione indebita. Da quel momento abitanti e attivisti riaprono l'area ed è il 2013, un'area abbandonata, appunto un cantiere sequestrato, e occupano uno dei bilancioni e danno vita al collettivo No Porto, che ancora oggi insieme a tante altre realtà come i Tavoli del Porto si oppone alla trasformazione della costa, e tra breve appunto ci collegheremo sia con i compagni e le compagne del bilancione sia con un compagno dei Tavoli del Porto. Sempre per finire la storia, le opere già realizzate modificano profondamente la costa, favorendo l'insabbiamento dell'area e trasformando lo storico paesaggio, e tanto che oggi i bilancioni non sono più delle strutture, delle palafitte sul mare, ma si trovano sulla spiaggia. Nonostante questi scandali, un cantiere sequestrato e i problemi ambientali, nel 2022 il progetto torna in scena quando Fiumicino Waterfront, società controllata da Royal Caribbean Group, acquisisce per solo 11,45 milioni di euro all'asta al ribasso quest'area, la concessione di quest'area qua. Questa volta però preoccupare maggiormente è il motivo, è il fatto che c'è una variante a questa concessione, non più solo un porto turistico ma un porto croceristico per grandi navi da crociera. Ed è il giugno del 2023 che la situazione si complica ancora, perché questo progetto viene introdotto come intervento essenziale per il giubileo del 2025. Questo inserimento strategico, che non serve a nulla, che è assurdo e non verrà mai realizzato, in realtà serviva solo per velocizzare le procedure burocratiche, bypassare tutta una serie di normative grazie ai poteri speciali dati al commissario straordinario per il giubileo, appunto il sindaco Roberto Gualtieri. Ma chi c'è dietro Waterfront SRL, Fiumicino Waterfront SRL? Ci sono appunto Royal Caribbean, che è una delle più grandi società multinazionali del croceristico, e poi c'è l'Icon. L'Icon ha sede a Londra e opera, è un vero e proprio fondo di investimento, raccoglie capitali per finanziare progetti in settori, se andate a vedere, immobiliari, logistici, socio-assistenziali, le infrastrutture energetiche, cioè quelli basilari insomma, che non possiamo farne a meno. E il modello di business dell'Icon si basa sul fatto che emettono azioni. Queste azioni vengono acquistate da investitori che dispongono di grandi capitali e li reinvestono in questi progetti. Il capitale raccolto viene quindi utilizzato per finanziare questi progetti su larga scala, tra cui il porto croceristico di Fiumicino, che sarebbe il primo porto privato in Italia. E i profitti generati vengono distribuiti tra gli azionisti. In questo contesto, quindi, Royal Caribbean e Icon, il fondo, la multinazionale Royal Caribbean e il fondo di investimento Icon, diventano i padroni di questa costa e di questo mare, sfruttando infrastrutture e terminal croceristici con l'unico scopo di fare profitti. E quindi concludo con una domanda con cui possiamo iniziare questa trasmissione tramite una serie di corrispondenze: chi decide sul futuro di quel territorio? Le comunità che lo vivono e lo abitano, oppure gli interessi economici che vedono in quella costa una nuova opportunità di profitto e di potere?
1: E su questa domanda ci agganciamo in chiamata con David Di Bianco dei Tavoli del Porto, che a proposito di chi decide ci racconta un po' l'iter legislativo e tutte, diciamo, le spinte che ha avuto questo progetto e il ricorso al TAR che è stato fatto da parte del comitato e vari cittadini e cittadine di Fiumicino proprio per ostacolare questo progetto, e in realtà sulla questione della legittimità del ricorso e legittimità di chi decide però del proprio territorio si sta svolgendo anche poi nelle udienze. Su questo punto si muove anche l'udienza al TAR, scusate la ripetizione. Quindi David, ci senti?
2: Sì, buonasera, mi sentite
1: buonasera.
2: Bene?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, tanto grazie per l'invito.
1: Grazie a te.
2: Avete fatto anche una buona sintesi di tanti lunghi anni di battaglie, raccontando un po' questa vicenda dalle sue origini.
1: Ottimo.
2: E dal punto di vista di chi decide, noi abbiamo tutte le intenzioni di essere noi protagonisti di queste scelte, noi cittadini, noi che viviamo il territorio, le comunità territoriali, i compagni e le compagne delle, diciamo, dei collettivi, delle associazioni che si stanno battendo contro quest'opera assolutamente speculativa ed estrattiva.
1: Ok. Ci vuoi raccontare?
2: Sì, vai. Per quanto riguarda l'iter legislativo, l'assoluta anomalia di questa vicenda è proprio che questa, cioè che non, questo progetto non sta rispettando nessuno degli iter legislativi previsti dalla normativa vigente. Per cui un'opera che dovrebbe essere finalizzata al diportismo, cioè un porto turistico per le barche da diporto, che è un'attività di tipo ludica, invece, diciamo, contiene in sé all'interno una funzione croceristica che è un'attività di tipo commerciale. Ora, nella legge nazionale del 1994, che frutta anche di tante battaglie della sinistra e del sindacato, oggi la portualità commerciale è governata da un sistema delle autorità portuali, che sono emanazioni del Ministero dei Trasporti, dove c'è una governance condivisa tra, diciamo, le compagnie di navigazione, le compagnie dei lavoratori, gli enti locali. E sono loro, cioè quest'ente, l'autorità portuale, che c'è anche qui a Fiumicino, che destina gli spazi utilizzabili per le attività commerciali attraverso dei bandi di gara internazionali. Qui invece a Fiumicino è stato seguito un iter completamente anomalo, quello di diciamo, partire da una concessione già rilasciata e trasformarla cambiandogli completamente la destinazione d'uso. per cui un porto turistico, diportistico diventa, contiene anche in sé la funzione commerciale. Ed è questo il motivo, per uno dei motivi sulla base diciamo che ha costituito motivazione del nostro ricorso al TAR, perché noi abbiamo seguito e ci siamo opposti fermamente durante la procedura di VIA, perché questo progetto, dopo che è stato inserito nelle opere del Giubileo, il Comune di Fiumicino si è costituito come ente attuatore proprio grazie a questa normativa delle opere straordinarie per il Giubileo, confondendo quello che è l'interesse pubblico e l'interesse privato, perché il conto è fare una piazza, una stazione, il conto è fare un porto per una compagnia privata. Però questa è stata la scelta politica fatta, si è andati avanti e il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA da parte del Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo fatto tante osservazioni fatte da un movimento molto ampio di forze, tra cui, oltre ai tavoli del porto, il collettivo Scienza Radicata, tutte le associazioni ambientaliste principali, la LIPU, Italia Nostra, Lega Ambiente, hanno contribuito a presentare delle osservazioni al progetto, tant'è vero che le commissioni tecniche che hanno valutato le nostre osservazioni non hanno potuto fare altro che prendere atto che il progetto aveva tantissime lacune, tant'è vero che la procedura è durata 2 anni anziché i 6 mesi che avevano preventivato. E dopo 2 anni è uscito un decreto di VIA dimezzato, perché non contiene l'autorizzazione paesaggistica che è fondamentale per andare avanti, e contiene un lungo elenco di prescrizioni. Di un lungo elenco di prescrizioni, e questo è anche un altro motivo tra i tanti motivi di ricorso al TAR. Noi ci siamo costituiti come associazione, perché originariamente eravamo un comitato spontaneo, e abbiamo insieme a singoli cittadini e a associazioni come la LIPU, Unione Inquilini di Fiumicino, il comitato SAIFO che si batte per la valorizzazione dei beni archeologici, abbiamo fatto ricorso al TAR, che è ancora in corso di valutazione. Fatto il 17 giugno c'è stata l'udienza, l'unica udienza che ci sarà come dibattimento, molto breve, molto veloce come da prassi per il TAR, e adesso siamo in attesa della sentenza del TAR, che dovrà decidere se il nostro ricorso è ammissibile o meno. E quindi se noi chiediamo che venga annullato il decreto di valutazione impatto ambientale che apre la strada a questo progetto.
1: E questa
2: poi
1: legittimità
2: sarà,
1: questa
2: legittimità ancora, sì, dimmi.
1: Questa legittimità su cosa si basa? Su cosa basano loro il fatto?
2: Allora, i nostri avvocati, il team dei nostri avvocati, che si nasce da un contesto di avvocati di un'associazione ambientalista che si chiama Raggio Verde, hanno

0: un impatto sulla qualità della vita, quindi sulla salute, sul diritto alla mobilità, perché quest'opera come conseguenze avrà pesanti, andrà a danneggiare il nostro diritto alla salute e il nostro diritto alla mobilità. Immaginate che quando arriva una nave da crociera che scarica 5.000 croceristi e nello stesso giorno ne reimbarca 5.000, certo, questo territorio diventa assolutamente impraticabile dal punto di vista della mobilità per andare al lavoro, per andare a scuola. E quindi è un diritto che viene violato il nostro.
1: In una zona in cui poi.
0: Senza contare poi tutti i danni all'ecosistema marino, che quello è un altro elemento di ricorso, un'altra motivazione, che visto che per poter realizzare quest'opera l'intero ecosistema marino alla foce verrà completamente deturpato.
1: A proposito di questo, uno dei punti è anche, hai parlato delle lacune, manca l'autorizzazione paesaggistica, hai menzionato un po' che c'è stata un'integrazione di documenti anche fuori dai tempi e dalle scadenze, quindi piegando completamente appunto gli iter legislativi, ma un altro dei punti è anche il rischio idrogeologico su cui manca,
0: sì, esatto,
1: manca l'opinione.
0: Esatto.
1: Se ci vuoi parlare un attimo anche di questo.
0: Sì, allora, per quanto riguarda la procedura di VIA, noi contestiamo il fatto che la normativa che stabilisce, la legge 156, che stabilisce come deve essere gestita

0: diciamo un inizio al progetto e poi mettiamo le toppe dopo.
1: Sì, un po' all'italiana questa cosa.
0: Va bene. Senti, qui siamo in chiusura, abbiamo ancora tante chiamate da fare.
1: Sì.
0: Però grazie della tua esposizione e dei racconti, anche se ci vuoi dire ancora due parole su come è andato il ricorso, proprio l'udienza, che l'hai detto di passaggio.
1: Ma guarda, considerate che nella giustizia amministrativa i dibattimenti sembrano più di facciata che di sostanza, a differenza della giustizia amministrativa e quella penale, dove c'è un dibattimento vero e proprio. Qui ci sono, in quel giorno, considerate che su una finestra di tre quarti d'ora hanno calendarizzate circa 20 udienze, quindi immaginate pochi minuti per dibattere di pochi temi. Però in quei pochi minuti i giudici hanno chiesto di circoscrivere il dibattito a sole tre tematiche. Una è questa della legittimità, perché la Fiumicino Waterfront ci ha contestato il nostro diritto a ricorrere al tribunale, al TAR. E l'altro tema riguarda il tema del rischio idraulico, di cui abbiamo parlato, e il terzo tema riguarda la questione del permesso dell'autorizzazione paesaggistica mancante. Quindi sono stati chiamati in causa i vari avvocati, oltre a quelli della Fiumicino Waterfront c'erano quelli della Regione Lazio, che da questo punto di vista è gravemente inadempiente, perché non ha messo nessun paletto per tutelare la zona di conservazione speciale che c'è proprio alle spalle del faro, dove vorrebbero fare il progetto, e c'era quello del comune di Fiumicino. Solo che quello del comune di Fiumicino ha riconosciuto il nostro diritto, la nostra piena legittimità in quanto cittadini del territorio, mentre quelli della Fiumicino Waterfront ce l'hanno contestato. C'è stato un breve dibattimento, durato meno di 15 minuti, però diciamo i nostri avvocati sono stati bravi a mettere in evidenza quello che sta a cuore a noi, cioè che la nostra legittimità deriva dal fatto che quest'opera va a danneggiare le nostre vite, la nostra salute, il nostro diritto alla mobilità e l'ambiente in cui viviamo. Questo è quello che ci dà forza e legittimità, ed è comunque questo che ci porterà ad andare avanti in questa battaglia, qualunque sia l'esito di questo ricorso al TAR, perché poi le battaglie si fanno anche nelle aule del tribunale, ma si faranno soprattutto in mezzo alla gente. Approfitto per dire che domenica facciamo una grande biciclettata contro il porto, per cui tutti invitati a venire a fare questa manifestazione
0: sotto il sole. E dai, grazie.
1: E grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora facciamo un piccolo stacco musicale con l'UX sulla costa.

0: sulla costa.
1: Ok, eccoci, torniamo in voce. Vi raccontiamo adesso un'altra parte di questa storia, con un po' come è nato, com'è nata l'occupazione del bilancione, quali sono stati gli animi, i primi movimenti, e cercheremo così di arrivare anche a, ad oggi. Faremo una chiamata da remoto, che ci raccontano dal bilancione direttamente un'iniziativa di oggi e da lì anche uno sguardo un po' sulla valenza territoriale di questa lotta.
2: Salve, buonasera a tutti e tutte, sono Emiliano del Bilancione Occupato. Mi toccano sempre a me le parti storiche, non so perché sono vecchio, non lo so. Va bene, e quello che voglio raccontare oggi, non so perché in realtà la storia che racconto qua è sempre un po' questa di quello che è successo, e è giusto, però quello che mi volevo soffermare un pochettino oggi, e quello che è successo, che vabbè, la storia sapete tutti, una manciata di persone nel 2012 decide di, dopo un percorso molto preciso, si rende conto che le sue esigenze, i suoi sogni non sono merce di scambio, per le quali vale la pena prendere dei rischi e occupare. Quindi in realtà è una storia di occupazione, quindi è una storia di resistenza territoriale che però parte proprio fisicamente, c'è proprio un momento preciso nel 2000, tra il 2012 parte, diciamo, il manipolo di coraggiose, e poi perché diventa, poi nel 2013 diventa proprio un collettivo vero e proprio. Quindi all'inizio siamo pochissime persone in un territorio culturalmente difficilissimo come quello di Fiumicino, dove soltanto ci stanno soltanto associazioni naziste, praticamente due, tipo il 2.11, cioè 2B11M, Benito Mussolini si chiamava, che sfornano quei fenomeni analfabeti funzionali come William De Vecchis, che diventa senatore della Repubblica per non sa perché la Lega, succedono cose strane in Italia qualche tempo fa, e quindi ci troviamo pure queste persone proprio sfornate, cioè sti geni della politica. Fiumicino si può vantare di sta roba, quindi immaginate un posto senza librerie, con una mezza biblioteca, senza licei, un posto veramente di un degradato omicidiale, dove ogni cosa a livello politico è difficilissimo. Roma è lontanissima, e noi, Roma è un posto infinitamente lontano, e nonostante è vicino, invece noi è lontanissimo, ma è lontana pure Ostia pure, che è un altro mondo totalmente così avulso dalle dinamiche culturali inesistenti a Fiumicino. Va bene, e a un certo punto ci accorgiamo che siamo in, cioè che possiamo fare questa cosa, e da pochi diventiamo un pochettino, un po' di persone, e queste persone che all'inizio avevano paura si accorgono che cominciano a far paura, cioè che cominciamo a far paura a qualcosa, a qualcuno, cioè siamo un'anomalia strana. E quindi ci tenevo, in questo momento in cui la repressione e gli sgomberi a Roma si sono fatti particolari, in Italia si sono fatti particolarmente violenti, raccontare la storia del Bilancione Occupato, del collettivo No Porto, e dal seme in cui nasce praticamente, che poi in uno di quei posti che è stato sgombrato ultimamente, che è ZK Squat, dove io, Gigi e Silvietta ci siamo ritrovati in quell'anno a fare politica là. In realtà stavamo preparando insieme la festa dei 10 anni di ZK, e lì persone incredibili ci hanno dato le basi ideologiche, ma anche semplicemente di coraggio, di capire che un'occupazione non è una cosa, è una cosa seria, ma va presa con una scherzosità, con una certa leggerezza, perché sennò diventa pesante, va bene? E quindi ci hanno fatto vedere che occupare è una cosa meravigliosa oltre che doverosa, e quindi da lì partiamo con questo progetto, dove c'era uno ZK, parlo uno ZK di 15 anni fa, quindi un ZK nel pieno della sua energia, come dice un compagno, ZK stava ancora su una ruota, cioè come quando sul motorino tu stai su una ruota, cioè stava proprio a palla di fuoco. E quindi dove, dopo l'esperienza insieme ai ZKiani e ZKiane, e ci rendiamo conto che possiamo occupare e farlo diventare un avamposto per la lotta contro il porto, prima turistico e poi croceristico, come è stato detto più volte e come è stato detto poco fa anche da Chiara. Quindi la storia del bilancione occupato in realtà comincia proprio da ZK, che con tutte le realtà affini del territorio come Ateneo Squat, Laurentino 38, Torre Mauro Occupata, e, cioè, perché veramente noi abbiamo con questi posti che ho citato un legame strettissimo e se vedi bene sono stati i posti che hanno sgombrato tutti, quindi non mi farei meraviglia se domani, visto soprattutto le ultime dichiarazioni di Baccini oggi, che è andato a parlare con Giannini dicendo appunto della pericolosità della costa, sulla costa, cioè una pericolosità sulla costa, penso che si riferisse anche a noi soprattutto e non solo alle risse nei vari locali del lungomare. E quindi poi vabbè, anche altre realtà tipo Cento Cielo Aperto, Note Solitale, la stessa radio hanno influenzato in modo sostanziale il pensiero individuale e collettivo all'interno del bilancione, permettendo poi un grande lavoro politico e politico collettivo che oggi ha portato, grazie alla collaborazione di altre realtà che mai mi sarei aspettato, e un ricorso al TAR, come ha detto un secondo fa David dei Tavoli del Porto. Quindi noi oggi ci troviamo a fare una lotta territoriale che per me evolve in una lotta che prevede anche l'allargamento verso delle situazioni che non sono proprio, non hanno la stessa radicalità nostra, ma che comunque sia sono necessarie, soprattutto quando ti devi confrontare poi con uno Stato e devi presentare una valutazione impatto ambientale e via dicendo. E comunque sia, va bene, un po' per chiudere, noi di questa radicalità non perdiamo mai la nostra essenza così radicale, e facciamo diventare questo, l'autogestione, un culto quasi, perché è diventato per noi una cosa proprio viscerale. La sensibilità che abbiamo invece abbiamo maturato nel tempo ci siamo accorti di essere una necessità, e soprattutto la solidarietà che sia e che rimanga un'arma all'interno del movimento. Quindi non vi nascondo che c'è tanto da fare e non è un periodo facile, con il cuore proprio in frantumi, lo sgombro di Bencivenga e il resto dei compagni ci porta veramente in una fase in cui ci rendiamo conto che questo Stato vile, fascista, ci sta portando via delle cose importantissime, ma non ci può e non ci deve far paura. Quindi continuiamo, insistiamo, e se loro si sgombra noi occupiamo, perché si può sempre occupare, non è mai un problema. Quindi quello che voglio raccontare oggi appunto non è una storia proprio di un popolo contro un porto, ma la storia di un movimento, quello romano, nazionale, internazionale, che nelle relazioni trova il suo motivo di esistere ed esistere, perché non è la vittoria poi il senso profondo della lotta, ma è la resistenza al capitale e alle sue brutture, perché crediamo forse ingenuamente che un altro mondo sia possibile. Io qui chiudo, perché sennò poi mi commuovo. Grazie a tutti, dai.
1: Grazie, a partire da questo, dal momento presente, a partire dalle storie, anzi dalla memoria storica, che comunque è importante e fondamentale, le radici che stanno cercando di tagliarci, le memorie anche pratiche di come muoversi e poter cercare di costruire quest'altro mondo. Partiamo con una chiamata, parliamo con dei compagni, delle compagne al bilancione, che ci raccontano invece appunto adesso, a partire dal presente, qual è la situazione attuale. È un po' uno sguardo più ampio, territoriale, anche altrove della situazione lì. Ci sentite?
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Vi sentiamo molto poco, però voi ci sentite?
1: Sì, vi sentiamo.
0: Allora, siamo letteralmente appena uscite dall'acqua. Io mi sento, c'ho ancora l'acqua nelle orecchie, quindi mi sento poco.
3: Noi siamo un po' vattati.
1: E che combinate, che fate oggi? Ci raccontate un po' del presente.
4: E niente, oggi abbiamo questa iniziativa con Alberto Fazzolo, che presenterà il libro sulla Brigata Ebraica, e poi abbiamo un concertino, ci avremo un cerchio di confronto con le realtà di Fiumicino e di Ostia, che sono Viva Palestina per Fiumicino e Litorale per la Palestina per Ostia, che sono due realtà che sono nate, diciamo, a ridosso di tutta quella che è stata la mobilitazione della flottiglia e delle manifestazioni che ci sono state a Roma. Quindi l'intento della giornata un po' è di cercare di portare un po' di coesione su tutta la costa e il litorale, e vederci qui per questo libro, poi con la solita cena del bilancione, la celeberrima, e poi niente, serata danzante con le cover di Johnny Cash. Quindi se potete, se siete staccanti da lavoro e volete passare, noi vi aspettiamo a braccia aperte.
0: Qua fa fresco comunque, no? lo diciamo a chi sta ascoltando la radio a Roma dentro la macchina, che qua io c'ho quasi fresco.
3: Siamo localizzato sopra il bilancione, se venite lo proverete anche voi, si sta bene.
4: Andiamo proprio a te, ragazzo bloccato sulla Colombo tornando dal lavoro.
1: Vieni al bilancione.
0: Anche a te, amica, sulla via del mare, allungati e arriva fino al bilancione.
1: Okay.
0: Comunque, vabbè, al di là degli scherzi, l'iniziativa di oggi, ecco, sulla Palestina rientra in tutto un percorso che nell'ultimo anno, ma in realtà da quando questo posto è stato occupato, ecco, ci ricordiamo un momento memorabile dove sopra il faro si è fatto scendere una bandiera della Palestina, ho scritto Free Palestina, quindi la solidarietà continua anche prima di questi ultimi due anni e mezzo di genocidio, molto più visibilizzato, ma per noi, ecco, sono 78 anni di genocidio e di oppressione del popolo palestinese, quindi la nostra solidarietà c'è sempre stata. Però certo, diciamo che negli ultimi anni, grazie proprio a queste mobilitazioni delle quali ha parlato anche il compagno prima, diciamo che anche le informazioni sono state più alla portata di tutte, e quindi abbiamo cominciato anche a poter fare più ricerche, più indagini sulle relazioni tra i nostri territori e quelle che sono poi gli interessi sia delle grandi imprese, di cui immagino che voi abbiate già parlato, ma anche gli interessi sionisti, ecco, geopolitici. Quindi anche, diciamo, investigando noi, ma anche grazie, ecco, alle compagne di Ostia Antifascista, si è visto per l'appunto che gli interessi della Royal Caribbean, ma comunque in quest'area, sono internazionali. E solamente per dire che per esempio la Royal Caribbean fino al 2024 aveva come home port, quindi come porto di riferimento in una zona, Haifa, quindi nei territori palestinesi occupati, e quindi serviva il turismo israeliano. Dopo che è stata costretta a chiuderlo, ma non per diciamo problemi appunto di geopolitici, la Royal Caribbean sta effettivamente cercando un altro home port nel Mediterraneo, perché per adesso ne è sprovvista, e l'idea è proprio che questo porto, quando sarà costruito, diventi il nuovo home port della Royal Caribbean e abbia quindi al suo interno anche una rotta costante con Israele quando poi sarà riaperta. Logicamente quello che serviranno non saranno i turisti palestinesi, perché sappiamo che comunque, al di là di essere vittime di un genocidio, non avranno comunque accesso a un certo tipo di flussi turistici, ma quello che sarà servito sarà il turismo israeliano, e quindi la maggior parte di loro, anche soldati o persone IDF.
4: Oltre, questi porti sono progettati per essere dual use e quindi possono essere riconvertiti con funzione militare in breve tempo, e questo appunto a noi non ci piace, neanche se fossero one use, ma questo
1: non sai mai cosa, come usano questi porti, questi punti.
4: Non si sente?
1: No, dicevo, non sai mai che, come verranno usati poi questi porti, questi punti di snodo logistico di persone, però appunto anche come riconversione all'ultimo momento.
4: Sì, appunto, perché quello che oggi può essere costruito per farci attraccare le crociere, fra 10 anni potrebbe essere riconvertito appunto molto velocemente in qualcos'altro, qualcosa di più spaventoso.
1: E su questo, anche parlando appunto della mobilitazione, della convergenza anche con Ostia Antifascista, uno dei canti, diciamo, era Palestina libera tut, e come anche questa mobilitazione è stata frutto e poi ha prodotto anche, diciamo, un allargamento o quantomeno un rinsaldamento dei rapporti, delle relazioni.
4: Sì, diciamo, cioè, da questa roba qui è partita anche una bella riflessione per quanto mi riguarda sul fatto che ci siamo mobilitati per cercare di dare una voce a quel popolo ma alla fine sono loro che ci hanno insegnato tanto e ci hanno trasmesso e svegliato soprattutto su certe tematiche, su certi modi di porci rispetto a cose come questa. Sicuramente tutta quell'energia che ha attraversato il movimento e che continua ad attraversare il movimento ci dà una grande carica e una grande motivazione per tutta la lotta che portiamo avanti.
1: E poi, da quello che raccontate, un po' emerge anche l'importanza di questi, no? Anche per quello che diceva Emiliano prima, degli spazi liberi e liberati anche per condividere informazione in tempi in cui comunque c'è una narrazione che dà poco accesso appunto alle informazioni e quindi, se ci volevate parlare un po' anche delle iniziative che state facendo, di presentazioni di libri e un po' come mantenete vivo un po' la zona.
4: Sì, diciamo che ogni anno qua al Bilancione facciamo una rassegna di teatro, musica, libri e poesia per cercare anche di portare un po' di quell'apporto culturale in una periferia e fare un lavoro anche sul territorio. Ogni anno prende il nome di un vento diverso, c'è stato Libeccio, c'è stato Gregale e quest'anno invece abbiamo Ponentino, che è un vento che soffiava su Roma e da quando hanno costruito palazzoni enormi come il Corviale fatica ad arrivare. Di alcuni amici che vivono a Alessandrino e Centocelle dicono che lì ancora qualcosa gli arriva, ma è un vento che deve faticare per farsi strada, un po' come noi, e quindi quest'anno la rassegna si chiama Ponentino. Abbiamo già presentato il libro di Giuseppe Di Marzio su Eco Resistenze e adesso oggi c'è questo di Alberto Fazzolo e prevediamo di aggiornare, di ampliare tutta la programmazione con poesia, teatro, abbiamo già qualche cosa in cantiere, diciamo,
1: e anche un po' di festa. Va bene,
4: poi alla fine ovviamente
1: ci divertiamo pure. Va bene, grazie. Noi a questo punto proseguiamo con le chiamate. Vi ringraziamo, buon mare, buoni bagni.
5: Ciao.
4: Va bene, raggiungeteci.
1: Ci vediamo dopo.
5: Sì, a tra poco.
1: A tra poco.
5: Ciao.
1: Ciao.

suoni appunto dell'oppressione dei corpi, di vivere in un ambiente scosso dalle bombe. Ci stiamo collegando adesso in chiamata con Jean-Philippe di Amba del gruppo BioBlitz. Stiamo avendo un po' di problemi tecnici, cerchiamo di arrivare presto. Nel frattempo vi ricordiamo di nuovo la biciclettata di domenica il 28 alle 10 al comune di Fiumicino. Ci siamo? Non ci siamo. Scusate l'attesa, proviamo ad andare avanti, rimettiamo la musica e cerchiamo di tornare subito.

0: Ok, ci siamo, abbiamo risolto, non prendeva il telefono. E questa era Nondi con Flood City Tracks, viene invece dalla Pennsylvania agli Stati Uniti, dove anche lì la violenza strutturale marginalizza alcuni corpi, molti corpi. Sentiamo alcune notizie, lei è una donna nera da una zona distrutta dalla povertà e dalle alluvioni, a proposito di rischio idrogeologico. E su questo ci agganciamo con Jean-Philippe di Amba, che con il gruppo BioBlitz sta facendo dei monitoraggi nella zona speciale di conservazione subito dietro alla spiaggia dei Bilancioni, e che ci racconta un po' cosa c'è lì e cosa stanno facendo. Ciao Jean-Philippe, ci senti? Pronto? Non ci sente, o noi non sentiamo te?
1: Mi senti?
0: Sì, ora ti sentiamo.
1: Ok.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie di essere qui. Vuoi dirci un attimo questo gruppo AMBA di cui fai parte, di cosa si occupa?
1: Sì, sì, provo di presentarlo velocemente, non so se la linea tiene, ma...
0: Speriamo.
1: Una PS che è nata 4-5 anni fa, AMBA significa Associazione Naturalistica per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità nell'Agro-Romano. Dunque lavoriamo soprattutto sulle aree protette o sulle aree che dovrebbero essere protette della provincia di Roma. Con studi sulla biodiversità, ricerca, ma anche divulgazione, sensibilizzazione e in certi casi lavori di conservazione. Siamo per adesso un centinaia di soci, con una maggioranza soprattutto di giovani studenti in scienza naturale, biologia, eccetera. Noi ci siamo interessati alla ZSC dell'Isola Sacra dall'anno scorso, incontrando un gruppo locale che voleva organizzare una serie di bioblitz in questa piccola area protetta dietro il faro e dietro il Bilancione. E ci siamo, diciamo, messi insieme e abbiamo cominciato un lavoro che poi è diventato più sistematico, diventando un proprio monitoraggio della biodiversità, sia degli uccelli che di tutta la biodiversità, non solo nella zona protetta, che è piccola, circa 50 ettari, ma in tutta la zona verde intorno, incluso la spiaggia che, come sappiamo, è minacciato direttamente dal progetto del porto. Mi senti?
0: Sì, mi senti?
1: Sì, sì.
0: E a proposito di questo, se ci vuoi raccontare appunto un po' quali sono le specie e qual è il valore degli habitat che ci sono e soprattutto di una zona protetta alla foce di un fiume come quello del Tevere.
1: Sì, allora, partendo, diciamo, dall'alto, quando si guarda la zona del delta di un fiume, si rende conto subito che siamo davanti a un'area molto particolare. Sono posti dove l'acqua dolce che drena una grande parte del paese viene a incontrare il mare, porta sedimenti e crea tutto un mosaico, diciamo, di habitat, di ambienti che lui stesso porta una grande varietà di biodiversità, che sia la fauna ittica, i pescatori lo sanno bene, le foci dei fiumi sono molto ricchi, quando ci sono tanti pesci ci sono tanti predatori, sappiamo della popolazione di delfini, tursiopi proprio davanti al faro, e poi tanti uccelli, perché questo mosaico di zone umide e di diversità attira tante specie. voglio sempre forse ricordare qualche nome come la Camargue alle fosse del Rodano, il delta del Po nel nord Italia, il Guadalquivir o il delta del Danubio, sono tutte università estremamente importanti. Per il Tevere una volta aveva un grande delta libero che è stato diciamo progressivamente consumato dall'urbanizzazione soprattutto di Ostia e di Fiumicino e di spazi diciamo naturali o seminaturali ne sono rimasti pochi. Per quelli che conoscono la situazione, è stato creata alla fine del secolo scorso una grande riserva per proteggere il litorale romano, la riserva statale del litorale romano. Purtroppo il perimetro di questa riserva non ha incluso la parte diciamo centrale del delta del Tevere, che è proprio l'isola sacra fra i due tratti finali del fiume. Questo fa sì che oggi la più grande parte dell'isola sacra è o urbanizzata o quasi urbanizzata, è rimasto però alla foce sud del Tevere, dietro il faro, dietro il bilancione, una zona verde di circa 150 ettari nel quale è stata creata questa ZSC, zona speciale di conservazione, che è una zona di protezione in rapporto con la direttiva Habitat dell'Unione Europea, perché si è trovato in questa zona una serie di habitat estremamente rari legati a al cuneo salino, che fa sì che c'è una palude salmastra con una varietà diciamo di habitat che sopporta degli ambienti praticamente unici almeno a livello del Lazio. Dunque è una piccola zona protetta, è stata un po' trascurata per tanti anni, in realtà cercando la documentazione, il piano di gestione si trova poca roba. E noi quello che abbiamo cercato di fare ormai da più di un anno è di documentare invece la ricchezza di quest'area dentro la ZSC e intorno, in maniera a poter chiedere una più grande protezione di questo pezzo di natura del delta del Tevere che è rimasto fra i pochi, perché possiamo pensare al nord di Fiumicino c'è questa piccola zona di Coccia di Morto che è interessante, dietro il delta c'è il lago di Traiano, anche questo è interessante, e in ogni di questi piccoli pezzi di natura protetta si trova sempre una straordinaria ricchezza di biodiversità. Stiamo lavorando su questo, facciamo un monitoraggio mensile a tutto campo, in inverno soprattutto per uccelli, ma da primavera tutti gli insetti, rettili, eccetera. E siamo arrivati ormai dopo un anno a un bel risultato con più di 103 specie di uccelli rilevati, tra i quali qualche specie molto molto rare e importante, come per esempio l'occhione o il gufo di palude, il falco pescatore. Abbiamo addirittura trovato un fenicottero alla Fiumara Grande, non voglio fare la lista, ma si rileva molto più ricco di quello che pensavamo.
0: Certo, e parlavi appunto anche un po' di Coccia di Morto e comunque anche della zona tutto intorno, nel senso anche sulla spiaggia si sta ricostituendo, anche se piano, in maniera interrotta, anche proprio dai lavori di manutenzione che hanno fatto fino ad adesso per il porto, però appunto come si sta ricostituendo anche un ecosistema dunale, e quindi A proposito di quello che dicevi della zona protetta, anche l'importanza di estendere questa zona, sì. Quali sono gli obiettivi del monitoraggio?
1: Beh, sicuramente la ragione per la quale noi abbiamo allargato la zona monitorata era proprio perché c'era intorno a questa ZSC dei habitat importanti protetti a livello europeo, sia sulla spiaggia stessa, praticamente davanti al bilancione, che nella zona agricola, diciamo, fra la ZSC e la città di Fiumicino. Il nostro obiettivo è di, documentando questa biodiversità, questo insieme di habitat, di fare una richiesta alla Regione Lazio, uno per ampliare la zona protetta su tutta la zona ancora verde, incluso la spiaggia. Stiamo parlando di 150 ettari contro i 40 ettari attualmente protetti.
0: Una grande estensione.
1: E di chiedere anche una conversione da ZSC a ZPS, cioè l'area protetta di referenza della direttiva Uccelli, perché dà una più grande protezione. Sicuramente chiederemo di chiudere la caccia, che è una cosa assurda su una zona così piccola e ormai così rara, e poi a termine, questo ci vorrà forse un po' di tempo e anche costruire una forza di pressione, di mettere tutta questa zona in un altro tipo di strumento di protezione, che è il monumento naturale. Noi siamo assolutamente convinti che questa zona deve essere trasformata in un monumento naturale, e non siamo gli unici. Ci sono già state delle manifestazioni, delle lotte, inclusi con la LIPU, per chiedere la creazione di un monumento naturale in tutta la parte, diciamo, non urbanizzata dell'Isola Sacra.
0: Va bene, grazie. Siamo in chiusura, se ci vuoi dire due parole rispetto a questo, anche dell'estensione del monumento, su come il progetto del porto impatterebbe su tutto questo.
1: Beh, certo, ci sono già diverse minacce su questa zona, ma la più grande minaccia ovviamente è il progetto di porto croceristico. Noi siamo membri del comitato Tavoli del Porto, abbiamo saputo parecchio della natura di questo progetto. È un progetto sicuramente devastante, non solo per lì dove sarà, cioè davanti ai bilancioni, ma anche dietro, per il traffico, per l'impedimento, per la massa di cemento che sarà creata. È una minaccia mortale per questa zona naturale, e pensiamo che la strategia, diciamo, di ampliare la zona protetta, di creare un monumento naturale, è totalmente incompatibile con il progetto del porto croceristico. Per questo siamo anche parte di questa battaglia.
0: Va bene, grazie. A questo punto ci salutiamo. Passiamo,
1: grazie a voi.
0: Alla prossima chiamata. Comunque sì, appunto, il porto, oltre alla cementificazione, sarebbe un inquinamento costante proprio delle navi,
1: sì,
0: e tutte le missioni.
1: È anche un punto fondamentale che cambierebbe probabilmente tutto il regime delle acque della falda, cambierebbe il cuneo salino, e probabilmente sarà la fine della palude salmastra di Isola Sacra, e questo non lo lasceremo fare tutti insieme.
0: Va bene, grazie.
1: Un saluto,
0: buona serata, ciao. Facciamo un piccolo stacco musicale, mandiamo una canzone e questo del, appunto, del rischio idrogeologico e comunque della falda acquifera meriterebbe un approfondimento a sé stante. Ci sentiamo tra poco con Gigi di Scienza Radicata.

0: Continuiamo con questa carrellata di chiamate, scusate stiamo andando un po' lunghe, ma volevamo restituirvi un po' la complessità di questo territorio. Adesso sentiamo Gigi di Scienza Radicata, ci senti?
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Senti, volevamo sentire un po' a proposito appunto di conservazione, di estensione del monumento naturale, anche l'importanza di far dialogare un po' questi monitoraggi e anche le pratiche scientifiche con i territori in cui si praticano. E quindi se ci vuoi raccontare un pochino brevemente la storia di Scienza Radicata, come si è avvicinata al bilancione, alla lotta contro il porto.
1: Grazie, buonasera a tutte e a tutti, insomma grazie per questo invito. Cercherò di non prendere tantissimo tempo, dico due parole. Scienza Radicata è un gruppo, un collettivo di scienziate e scienziati, persone che si occupano di ricerca, educazione popolare, soprattutto educazione ambientale, che inizia a operare a Roma più o meno e in Italia in altri luoghi dal 2021, fine 2021, che è più o meno il periodo in cui ci siamo anche avvicinate da questo punto di vista al territorio di Fiumicino, a Isola Sacra e a tutta la questione del porto. Alcuni di noi frequentavano, diciamo, i bilancioni, le compagne del collettivo No Porto già da prima, perché magari andavamo semplicemente al mare là o ci conoscevamo per questione di piacere. E quando è nato questo progetto l'idea era un po' quella di mettere a servizio, no, quello che potevamo imparare insieme con un metodo partecipato rispetto a ambientali e sociali che insistono ancora oggi a Isola Sacra, e soprattutto per la questione del porto. E così, diciamo, è nata un po' per provare, un po' una sperimentazione, no, in cui all'inizio noi siamo entrati in punta di piedi in questo territorio molto complesso, diciamo, cercando di capire, no, quali fossero le esigenze, quali fossero le problematiche delle persone che più lo vivono. Ovviamente la questione del porto era centrale, è sempre stata centrale, ma piano piano abbiamo capito, per esempio, e abbiamo scoperto che in realtà diciamo dietro la spiaggia del Bilancione c'è un'area umida molto interessante, no? Cosa che tutti avevano un po' dato per scontato, diciamo, quella era l'impressione un po' all'inizio, diciamo, come ci sta sta palude? Ah sì, no, ma noi non siamo mai andati, no? È sempre tutto chiuso, ma in che senso? E allora abbiamo iniziato a sperimentare insieme, iniziando ad andare là con persone che magari riuscissero a riconoscere la vegetazione, riuscissero a capire, diciamo, quali potevano essere stati i cambiamenti, no, in questo territorio. Piano piano, diciamo, sia raccogliendo l'esperienza delle persone che stanno sul posto, che quindi ci hanno raccontato tutto il cambiamento della linea di costa da quando ci sono stati i primi lavori per il primo progetto del porto, che poi andò fallito, il progetto del porto della

0: alla presenza, no, di questi habitat, che non è solo uno, di questo ambiente che è molto importante, che è quello della palude di Isola Sacra. E quindi piano, diciamo, negli anni abbiamo sviluppato una relazione che è andata oltre, come dire, il laboratorio, l'evento scientifico, tra virgolette, o la singola iniziativa che poteva essere stata fatta in Bilancioni o in Piazza Fiumicino o in altri luoghi, ma abbiamo sviluppato una relazione duratura che ci ha portato anche a intervenire a livello legale, amministrativo, su tutta la valutazione di impatto ambientale, che purtroppo ad oggi, diciamo, non è andata come volevamo, nel senso che purtroppo il progetto sta andando avanti nonostante le tantissime criticità che sono state rilevate non solo da noi, diciamo, esperti e esperte esterne, ma da tantissime altre anche opzioni.
1: Certo.
0: E continuiamo oggi a seguire sia la vertenza, ma soprattutto il lavoro sul territorio che riguarda non solo, diciamo, la lotta contro il porto, ma in generale tutto quello che ha a che fare con la fruibilità dell'area, quindi la conoscenza locale, ecologica legata all'area di Isola Sacra. E per quanto riguarda invece tutti gli aspetti più anche sociali e culturali, quindi la possibilità di avere la spiaggia, di avere l'acqua, di avere insomma un posto dove stare bene insieme. Questo perché, diciamo, fondamentalmente il nostro approccio è: noi non siamo, diciamo, scienziati che sono, come dire, distanti, no, dalla realtà che ci circonda, ma siamo parte di essa e costruiamo insieme a tutte le altre persone con cui viviamo, resistenza, lotta e alternativa, diciamo, ambientale.
1: Certo, e a proposito di questo, ci vuoi dire, appunto, anche un po' l'importanza di questo che dicevi, di rompere un po'
0: come?
1: Il divario. Mi senti?
0: Ci vuoi dire?
1: Mi senti?
0: Sì, adesso sì.
1: L'importanza di rompere il divario tra chi produce, appunto, conoscenza scientifica e chi un po' poi la subisce quando gli viene calata dall'alto nei territori con delle scelte fatte altrove.
0: Diciamo che secondo me quello che sta succedendo a Fiumicino e in particolare Isola Sacra è un esempio molto molto chiaro di, diciamo, di, di,

0: opposte, anche guardando chi è, no? Che invece questo porto non lo vorrebbe, ma che vorrebbe completamente un'idea diversa, quella, un'idea di sviluppo che non è estrattivista, un'idea che si avvicini, no, al restauro ecologico di quell'area, che dia un valore reale, no, a tutti gli aspetti ambientali ed ecologici di quell'area, ma anche agli aspetti culturali, no? Quindi il fatto che quella ormai è, cioè, la spiaggia di Bilancioni è una spiaggia libera, fruibile, e che potrebbe, no, essere sempre più importante per questo territorio, come lo potrebbe essere l'habitat, tutti gli habitat di Isola Sacra, e non solo per le persone, ma anche per tutti gli animali, gli uccelli e tutti gli esseri viventi che non sono persone, no, in quell'area, che comunque fanno parte di questo luogo, ma che solo perché, diciamo, non possono parlare, in qualche modo vengono sistematicamente escluse.
1: E dobbiamo imparare ad ascoltarle. Appunto, quindi è una scienza non estrattivista, ma che partecipa della vita del territorio. E purtroppo siamo in chiusura con i tempi, sarebbe bello continuare a parlare anche un po' dei progetti. C'è stato il monitoraggio della linea di costa e del livello di insabbiamento lì nella zona, quanto il molo costruito a protezione sta causando l'insabbiamento tutto del bacino, e quindi quanto il progetto combatte contro se stesso. E c'è adesso un'altra compagna che lavora con le Sisters per un progetto di campionamento di DNA ambientale, no? nel mare lì alla foce del Tevere. Le Sisters, una cooperativa di vela che magari menzioniamo più tardi, e comunque c'è un grosso lavoro anche di messa a disposizione di questi dati, cioè di come questi dati possono essere accessibili in open source piuttosto che privatizzati e messi appunto a frutto altrove.
0: Sì, a proposito di accessibilità, appunto, se posso aggiungo due parole, dalle nostre pagine si può raggiungere, diciamo, facilmente un archivio di tutti i lavori che abbiamo fatto e che stiamo facendo, non solo a Fiumicino, però appunto sono disponibili tutte le analisi e i dataset, i database che abbiamo diciamo prodotto insieme in questi anni, quindi questo è un po' anche una pratica che noi ci siamo, non è che... Tutto quello che diciamo e che stiamo testimoniando in qualche modo è disponibile e si può consultare veramente.
1: Dici un attimo un riferimento e poi chiudiamo.
0: Allora, dalla pagina Instagram di Scienza Radicata trovate una

0: Allora, 19:22, io già sto iniziando a ridere perché qua la situazione è un disagio, ma vabbè, non avevamo assolutamente alcun tipo di dubbio. Buonasera a tutte e tutti, l'abbiamo già detto all'orario, sì, 19:22, venerdì 11 settembre o anche dicembre, abbiamo sempre detto che il tempo qua non era un qualcosa di effettivamente reale o quantomeno di cui ci importasse. E questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rotta, che come qualcuno successivamente dirà forse sarà distrutta a questo punto. No, esatto, sfondata. 87.9 Radio Onda Rossa, queste sono le mini vaganti di Voli Pindarici, Voli Pindarici mini vaganti. Oggi siamo un po' più vaganti perché, vabbè, a parte che in regia ci sto io e questo già è un disagio, e, ma soprattutto perché manca un pezzo di cuore qui che sta con noi, che
1: manca una mina, direi.
0: Manca una mina, manca una sfinge, manca una sorella, un amante, una mamma, una sorella, l'ho già detta, un'amica, vabbè, non lo so, manca mia moglie. Che vi devo dire, cioè, io sono senza una parte, però so che lei sta volando, emigrando. Sinceramente, se adesso mi doveste chiedere dove sta, io non ve lo saprei. Quindi vi dico soltanto che la amiamo tutti, che la abbracciamo e che a me manca moltissimo. Però oggi non piango. Cioè, comunque so che quando io ero l'assente, ingiustificata, lei piangeva e mandava tutte le canzoncine d'amore con la mia dedicate a me. Oggi invece noi, stiamo qua forti,
1: sì.
0: Cariche.
1: Non ci piace, però a noi piacciono più le cose sentimentali.
0: Più le cose sentimentali.
1: Se voglio sentire sentimentali.
0: Ma infatti guarda che la prima canzone è sentimentale.
1: Poi è lei che è la più dura di tutte e due, quindi senza che fai la parte. È l'altra mina.
0: L'altra mina, la più dura?
1: Sì.
0: Ma che dura, ma quella piagna in diretta. Io rido.
1: Oh, ha detto stile di vita suo, cresciuta a pizza in faccia a San Pietrini, cioè.
0: E noi a tra luce e vino. E, allora, chi ci abbiamo qua? Ci abbiamo Fondamentale, a cui, vabbè, diamo un caro saluto.
1: Intruso oggi.
0: No, te ci stai.
1: Io comunque sento malissimo, cioè la voce si sente normale.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì. Sì, no, proprio per là, pure tu, cioè noi siamo, e poi qua davanti abbiamo una leggenda, che è una leggenda,
2: leggenda.
0: Vabbè, famo leggenda con una G, che significa una persona da leggere. E Leci.
2: Bella regà, grazie dell'ospitalità.
0: E chi è Leci? Tu lo sai chi è?
1: No, non lo so. Infatti.
0: Io manco in realtà. Ma manco l'altra mina vagante. Sappiamo soltanto.
2: Qualcuno lo sa. E chi lo sa, bella per chi lo sa.
0: Vabbè, quindi non ti chiediamo manco perché ti chiami Leci.
2: Non c'è un motivo, come ben sai. Quindi, bella per chi lo sa, e il motivo che forse c'è, chi lo conosce, lo conosce.
0: Eh sì. Senti, ma perché sei qua? Lo sai? Sai perché è stata una cosa coatta, nel senso che tu sei stato preso e portato qui di forza?
2: Un po',
0: o c'è sta un
2: po'
0: progetto
2: sì.
0: Dietro?
2: Un po' sì, però poi in senso gli avevamo dato.
0: Gli avevamo dato, tra l'altro, queste parole sue, quindi sto facendo lo scaricabarile. Questa trasmissione, questa prova tecnica, famo, non lo so, questa compilation musicale, non so, questo spazio indefinito e indeciso, cioè vuole screziare l'altra mina. Cioè lui oggi me l'ha detto, però ho detto così, la screziamo.
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Una certa succederà.
0: Infatti...
1: Immagino a botte di canzoni, a botte
0: sì,
1: di
0: mezzo sì, ma soprattutto io spero soltanto che non ci siano fusi orari di mezzo. Ripeto, non so dove sta. Spero che non ci siano fusi orari di mezzo, perché significa che lei non può sentire in diretta lo screzio.
1: Quindi oggi facciamo mina vacanza.
0: O mina latitanza.
1: La latitanza è più bella.
0: E vabbè, e quindi Leci, però Leci, che possiamo dire, qualcosa? Possiamo dare tipo un indizio su quella che poi sarà la trasmissione di oggi?
2: No, possiamo dire che sicuramente la città da dove vengo si è capita. Magari diamo qualche indizio più preciso nel corso della trasmissione.
0: Allora raga, questa trasmissione è un po' così, è un po' sorta a caso, nel senso che è nata su un audio di WhatsApp, un po' di dimenticanza, tanto sonno, tante ore di lavoro, quindi un po' di...
1: Mi stava dicendo il compagno prima che si era quasi dimenticata la mina che doveva portarlo in radio oggi, quindi...
0: Sì, vabbè, ho capito, certo, ma lui non parla.
1: Per sottolineare questa improvvisazione.
0: Però guarda che l'idea è stata la mia, cioè io qua rivendico...
1: Sì, l'idea, però poi
0: rivendico la maternità di questa idea... Che ho detto, dai, dillate. Cioè, di su cosa più o meno verterà questo venerdì.
2: l'idea su cui si basa è anche la stessa cosa su cui avverrà lo screzio, ovvero screzi e trasmissioni geografiche.
0: Okay. Basa tutto sulla geografia.
1: Sono curiosa allora.
0: Ma non sulle mappe, sulla geografia della città. Cioè una ricerca etnografica
1: di Roma,
0: ma di un'area che è sempre stata bistrattata, ignorata e a volte poco riconosciuta.
2: Effettivamente sì.
0: A volte poco riconosciuta, però ci sta qualcuno in giro. E quindi noi oggi il nostro compito è quello di occupare questo tempo e far sentire cose. E abbiamo deciso, no, tu sai che una delle varie regole delle mine vaganti di Voli Pindarici, è quella di avere una traccia d'apertura e una di chiusura.
1: Quella di apertura
0: quella contro le guardie, che noi non abbiamo oggi, ti do sta notizia, no, e quella di chiusura era quella techno, che noi non abbiamo, altrettanto non abbiamo, però l'abbiamo rimpiazzata con due degne canzoni d'apertura e di chiusura. Poi le altre, famo a capisse, famo insomma un po' così a di spontanismo. E anche se lui no, perché poi gli viene l'ansia. Però diciamo che questa è una canzone che credo conosci anche tu, perché penso che ci hai rubato più volte.
1: Mi sa che conosco, sì.
0: Noi abbiamo anche già raccontato l'aneddoto.
1: Dai, rubate no, anzi.
0: No, per fatto.
1: Noi nominano la storia, che semplicemente abbiamo dei gusti molto simili e...
0: Vabbè, ma fondamentale poi del resto, no?
1: Infatti dobbiamo fare proprio una trasmissione.
0: Vabbè, mo banda alle ciance, ciance alle bande. E Ale, vuoi raccontare un po' tu che cosa rappresenta questa canzone, velocemente?
2: Allora, penso fosse la prima trasmissione di quest'anno, perché poi all'inizio gennaio è stata messa questa canzone dalla Mina oggi presente. E dicendo no, perché questa canzone l'ho scoperta a una serata che era in memoria di Primo Brown,
0: a cui fondamentale è invitato l'anno prossimo.
1: Mi ricordo.
2: E appunto lei raccontò di stare con una persona. Ebbene, oggi avete conosciuto la persona, so sempre Erleci, e quindi dai, mannala.
0: Ah, la mando? Vabbè, la mando, va.
2: quasi
0: vero? È sempre quasi. Io te l'avevo detto che comunque era, vabbè, ma è il bello della diretta, no? Come si suol dire.

0: dentro Roma. E a sto punto io la manderei.
1: Senti, ma chi canta?
0: Canta, il pezzo è sul disco di Rack e ci sono due feat abbastanza, di cui uno lo lascerò dire a te, che è abbastanza di peso per questa trasmissione, viene
1: mio
0: citato,
1: marito, nostro marito.
0: L'altro invece è Gianni Bismarck, appunto proveniente da il quadrante che stiamo portando, e il pezzo invece è di Rack, che no, però a noi
1: però
0: ci frega niente.
1: È un pezzo di Cristo, cioè oggettivamente.
0: E poi parla di un qualcosa che viviamo tutti i giorni, almeno noi presenti.
1: Beh, sì. Sì, tutti e tre. Sì. No?
2: Sì, purtroppo, per fortuna, attualmente.
1: Vabbè. Manda la Flavia.
2: Flavia, manda.

Parrot Sands. Dimmi quello che ti piace, che io non lo so, e dimmi quello che vorresti, che forse ce l'ho. Poi dimmi se queste parole almeno un po' ti consolano da un mondo che ti dice sempre no, zio. E sto discorso adesso suona come un addio. Sarà che non ho un posto mio, che non ho un dio, ma trovo squarci di poesia nello squallore per sta città.

sbagliato a Roma. C'era il silenzio delle strade, il caldo che divora. C'era profondo smarrimento perché ci si ignora. Perché qui siamo tutti presi dalla nostra storia. Preparichiamo di continuo perché qui si sopravvive. Solo se si passa sopra gli altri senza farci dire da nessuno se è la cosa giusta, fammi benedire da San Pietro in persona prima che possa morire. Dal giardino degli aranci mi ti immagino, puntino che si muove tra le strade in mezzo al traffico. Dal centro alle borgate, da periferie lasciate andare a fondo, come se una vita avesse più valore delle altre. Dal Gianicolo i miei occhi su Regina, da un vicolo di Roma una cantina, dalla base fino a sale in cima, dalla coscienza che sta scitta e morta dentro. Siamo il defibrillatore, la riporta in vita. E nei quartieri stanno già imparando il pezzo che è già un manifesto. Ho messo Roma insieme e questo non ha prezzo. Porto tre re senza corona sullo stesso pezzo. Porto la pace, niente fai, insegno di

0: E allora abbiamo
1: mandato due canzoni, vuoi decantarle tu oppure faccio io? Fai tu, voglio che fai tu.
2: Dai, magari sicuramente la prima, poi la seconda. E la prima abbiamo sentito Tarallucci e Vino di Aspe e Franco, e anche qui diciamo un passaggio per quella cricca, diciamo, parlando di sempre del famoso settore geografico di Roma, ormai forse non così misterioso, e un gruppo che andava inserito, andava trovato il modo di inserirlo, e l'abbiamo sentiti. E poi abbiamo sentito SPQR dei Broken Speakers.
1: SPQR dei Broken Speakers, e sì, vabbè, insomma, anche lì un'altra crew. C'erano tante canzoni, diciamo, dobbiamo essere un po' più sinceri e sincere. Le canzoni erano un po' di più,
2: ci stiamo un po' sbrigando
1: perché ricordiamo sempre che il nostro peggior nemico è questo orologio rettangolare che batte questo tempo in maniera abbastanza pressante.
2: E Erleci.
1: Però vabbè, insomma, su SPQR abbiamo scelta tra altre varie canzoni in cui comunque le voci erano sempre quelle dei Broken Speakers. In particolar modo appunto abbiamo pensato alla parte, no, dello spicchio della Portuense, la famosa buca, no? Quindi quel quartiere, quella zona che tu quando arrivi, no? Io mi ricordo quel motorino quando la facevo, cioè era tipo una scalata di una montagna,
2: letteralmente,
1: quando cadevi e poi salivi quel ponticello e arrivavi alla Magliana, no? E quindi un po' stavi là, ecco, quella è la zona almeno che noi ci siamo immaginati quando abbiamo scelto sta canzone, perché poi alla fine insomma Broken Speakers, no, un po' a quello rimandano. E poi che altro c'era da dire? Nient'altro. Ma
2: adesso c'è da fare,
1: diciamo che è un tema un po' sensibile insomma nel senso positivo, chiaramente, però
2: sì,
1: perché
2: sì perché adesso mettiamo un ragazzo, per me personalmente un amico, un emergente, a cui quindi dobbiamo e vogliamo dare spazio. Mettiamo quello che per me è un fottuto genio, e contate che delle cose che sentirete, se volete andare su YouTube ci sono i video, ed è tutto fatto dalla musica, i testi, il rec, i video, lui fa tutto e decide tutto, e è quello che sentirete. Parlo dello Sle, parlo di mio fratello, e adesso sentitevelo e alzate forte il volume e aprite bene le orecchie.
1: Un saluto allo Sle da queste voci, tanti bacetti, e niente, che fai? Mandi te o mando io prima? Mando io,
2: mandi te.
1: Chiaro, chiaro. Questa è Senti che vento che tira.

0: il letto sensibile. È una recita di strada così orribile. Non conta se.
1: Vabbè, ho messo a caso. No, scherzo. Dunque,
2: il secondo pezzo che avete sentito, che è anche l'ultimo pubblicato, sempre lo ricordo, dallo SLE, si chiama Soldi o Fama. E tra l'altro, cosa che non avevamo detto, lo SLE è già stato chiamato per
1: è
2: un'intervista,
1: proprio,
2: se non sbaglio, dopo l'uscita proprio di questo pezzo, 2 mesi fa, proprio qua su Radio Onda Rossa. Quindi effettivamente è tornato, non è la prima volta.
1: Vabbè, noi lo salutiamo con tanto amore.
2: Bello, fratello.
1: E lo salutiamo e niente, vabbè, questo e che vogliamo dire? Vabbè, anche qua, sempre in questa etnografia geografica romana a chilometro zerissimo.
2: Anche se comunque un po' ci stiamo spostando, un po' stiamo...
1: Sì, stiamo a vagare, però la stiamo.
2: Sì, la stiamo.
1: Cioè, la stiamo. E senti, io mentre stavamo un po' fuori onda così, stavamo a dire che non vedo l'ora di arrivare a Giccaselli, però... Prima di arrivare a Giccaselli tocca ripassare per la Magliana.
2: Esatto, tocca comunque inserire un po' di storia anche.
1: Con chi?
2: Con
1: ho fatto l'esame.
2: Proprio con quello della Magliana.
1: Uno di quelli della Magliana, considerando che c'è Stallucci.
2: Sì, effettivamente.
1: E vabbè, questo stiamo parlando di Suarez. GDB Osteria, però
2: GDB Famia,
1: ma
2: capito, crew.
1: Esatto, e GDB Osteria però non è quello che pensate voi, perché quando dico uno dice GDB Osteria, no, pensa subito.
2: Vabbè, uno ci può aver dubbio,
1: cioè il beneficio del dubbio. Vabbè, chiaro, infatti anche qua fondamentale fa mandate gli strozza predi. Sì, è un po' facile, nel senso, noi dobbiamo
2: oggi abbiamo ricercato,
1: poi secondo me questo è un pezzo.
2: Tornerà anche su suo marito o torna subito tuo marito?
1: Mio marito, nostro marito, perché ricordiamoci c'è stata l'altra Sfinge.
2: Già, non volevo mancare di rispetto.
1: Ma me sa, sì. Sì o no? Buono, non mi ricordo.
2: Quella che hai preparato, vabbè.
1: È vero. Cioè, eh? È vero. Sì, no, questo è GDB.
2: Allora sì, tornerà
1: dopo,
2: tornerà poi.
1: Tra poco. Vabbè, stavamo tornerà... parlando del danno, chiaramente. Comunque, questi sono Gatti de Borgata. Stiamo parlando di Suarez. È un bel featuring. Io non mi ricordo l'anno in cui è uscito, in realtà. Non ti sarò molto, molto, molto, molto, molto sincera. Però, vabbè, non è un problema. Ho fatto un casino. Ok, adesso. E niente, questo è Suarez. E un pezzo con DJ Grime,
2: sì,
1: che screccia, e poi DJ Drugal Master. Questa
2: Suarez, che se vogliamo ricordarlo, tra l'altro,
1: c'ha un'anatra addestrata.
2: Oggi, a parte che c'ha un'anatra addestrata, ma poi oggi ha anche annunciato il disco. Quindi,
1: vabbè,
2: aspettiamo nuove cose.
1: Intanto, mandiamo sti gattini, dai.

0: Ok, 20:07, siamo tornati in onda. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 per la diretta allo 06 49 17 50. Siamo qui e stiamo facendo la nostra etnografia romana. E niente, vabbè, questa era Suarez con Danno. Io la canzone non la so pronunciare.
1: Mjolnir, come Mjolnir. Il martello di Thor.
0: Ok, esatto. Ok, e niente, vabbè, comunque ha aggasato una cifra. Cioè ha aggasato una cifra soprattutto i gatti di Borgata. Perché cioè, no, qua sotto ho messo l'Extreme Team così. Perché comunque per me è un'allucinazione mia individuale che Jamie Tights è del trullo. Poi mi è stato detto di no. Però io ero sicura fosse dell'Ovest. E quindi ho detto mettiamo Jamie Tights in coda. Va bene, quindi adesso
1: Arriviamo a parlare di uno dei gruppi appunto forse più importanti per noi, perché ci siamo entrambi, poi abbiamo scoperto dopo esserci cresciuti tutti appunto del nostro stretto quadrante di Roma. E iniziamo però con due pezzi non a nome del gruppo. Addirittura il primo è di prima che Pac-Man 12 entrasse nel Do Your Thing. E il pezzo si chiama NoFX ed è stato pubblicato con la crew che si chiama Porno Pride Pisana Crew, quindi via da Pisana è un altro indizio buttato là.
0: Comunque stava a parlare del 3 novembre 2014,
1: sì, ha un po' di tempo, ma è una chicchetta che secondo me è forte.
0: Vabbè, ma quindi tu non vuoi ancora accennare al brivido di qualche tag in giro per Viale Marconi, cose che io e te si mandiamo, no?
1: E poi
0: vabbè, l'accenniamo dopo, dai.
1: Diciamo, secondo me già ho detto un nome, quindi vabbè. Però poi quando arriviamo alle cose di gruppo faremo un altro tributo doveroso.
0: Va bene, dai, mandiamo Pac-Man.

0: E dico solo a chi può capirlo: scendo giù da Gianni a bere una Yakima Valley.
1: Sembro un ver perché odio chi deciderà il podio, mi dovranno fare.
2: No, ah, esatto.
0: Okay. Questo esatto. Era Finest Der Pants, pezzo uscito solo come singolo, se non sbaglio. Pezzone che appunto per chi è di una determinata zona o una determinata cerchia,
2: forse più anche una determinata cerchia, perché comunque scendo da Gianni
0: a bere una Yakima Valley. Salutiamo il birrificio Arbor.
2: Niente. E quindi vabbè, un pochetto aggasato, dai.
0: Eh sì, abbiamo introdotto due membri del gruppo. Forse
2: è l'ora che li mandiamo tutti quanti. Vabbè, arriva qua lo scherzo a sto punto.
0: Eh sì, perché il prossimo pezzo ha un nome.
2: Gang Theory è l'album.
0: È l'album, invece il pezzo, diciamo, si chiama come un posto fisico realmente esistente.

0: studente
1: geografico
0: che, come ricordiamo, noi siamo professori di geografia a tutti gli effetti, non è a San Paolo.
1: Hai capito, Mina? Hai capito? Non si sa dove stai, però hai capito? Non è a San Paolo, G. Caselli. Non è a San Paolo. Dove sta?
0: Tra Monteverde e Marconi, diciamo.
1: No.
0: Monteverde e Marconi.
1: Sì, ho capito, però collega esattamente. È una traversa di via. Dimmelo come mi hai detto prima.
0: Di via Quirino Maiorana,
1: che collega il Ponte Bianco di Piazza Dunant
0: esattamente con Piazzale della Radio.
1: Quindi stai a
0: e tra l'altro, se la fate Arciocco, perché alla fine a Piazzale della Radio stanno nei guardi.
1: Esatto, proprio all'angolo.
0: Sì, sì, proprio c'è la caserma, quindi
1: vabbè, occhio. e quindi questo è G. Caselli, che sta per via Giovanni Caselli, una via che noi, almeno io, quando torno da Gianni, no, mi faccio sempre, perché
0: io ormai non la faccio più.
1: Io G. Caselli la faccio, e penso a questo pezzo che è un featuring, vabbè, senza che gli dico tutti, perché so una cosa assurda. L'album è la Gang Theory, cioè è Gang Theory, e niente, è un pezzo del 2022, cioè dell'album del 2022. Questa è la Do Your Thing, che io mando costantemente a Lecce. Mi ricordo una volta stavo camminando così per le vie di Viale Marconi, una certa vedo questo tag, Do Your Thing, mi sono emozionata. Poi mi direte, regà, è un tag, cioè scialla.
0: E io chiaramente ho riconosciuto la foto e ho detto, ma stavi a Marconi?
1: Esatto, ma stavi a Marconi? Sì, stavo da Gianni. Cioè, comunque la botta risposta è lo stesso. Con questa cosa, perché un po' è bastone un po' carota, e abbiamo screziato la cicala, però le mandiamo anche un grande bacio.
0: Sì, sì, con tanto rispetto e amore.
1: Sì, sì, con tanto rispetto e amore, soprattutto perché a me quest'album me l'ha fatto scoprire lei. Cioè, a me lei mi ha messo Sved con Alma Libre, che comunque è un pezzo de Cristo di quest'album, con il featuring di Dano del Colle del Fomento, e niente, poi tutto il resto, appunto, lo potete tranquillamente sentire. Ciao, questo è G. Caselli. Giovanni Caselli.

0: E ci torniamo in voce.
1: Eccoci qua. Questo era il primo
0: Everytime,
1: il primo pezzo tutto insieme, diciamo ufficiale, col nome Do Your Thing. E diciamo da questo poi è nato quello che spero abbiate vissuto, che quantomeno noi abbiamo vissuto e ci ha preso bene.
0: Oppure stiamo vivendo, perché
1: stiamo vivendo effettivamente, sì, effettivamente.
0: Dai, è bello, io non mi sento sola quando vedo i tag del Do Your Thing.
1: Non lo sei.
0: Poi certe volte vorrei vederli proprio fisicamente.
1: Fatti.
0: No, oltre che agli eventi, proprio lì, capito?
1: Sì.
0: Sono là che vedo qualche chioma, vedo più che altro qualche chioma bionda ossigenata.
1: Per i vari eventi, a fare esatto. Networking.
0: Esatto. Vabbè, senti, che allora la lista delle canzoni era tanta. Diciamo che qui in studio siamo un po' affranti, perché purtroppo qua ci stanno impedimenti di causa di forza maggiore il lavoro, quindi purtroppo dobbiamo andare. Però volevamo in qualche modo coronare questa etnografia geografica di Roma Ovest, perché ormai possiamo dire, no?
1: Sì, ormai chi non l'aveva capito
0: se può dire. Comunque in lista in realtà ci stava anche un'altra canzone che vi consigliamo molto calorosamente, che è Good Mood,
1: sempre di Jay Kesa,
0: che è sempre di Jay Kesa e sempre dell'album, tra l'altro, di Jake Blues, no?
1: Sì, esatto. Sto la presa bene come Monteverde a San Pancrazio.
0: Esatto, Monteverde a San Pancrazio. E io questa cosa te la dico a te così un po' faccia a faccia, mi emoziono sempre, perché mi ricordo di quando sono tornata dal Portogallo e ci siamo fatti la Pasquetta
1: a San Pancrazio
0: e niente, mi ricordo che sono tornata un po' ombrichella, perché insomma lì mi ricordo quegli amari che volavano,
1: sono volati
0: un po' di amari,
1: si è
0: pasquettato molto, e io avevo nelle orecchie Good Mood che diceva sì, sto con loro, e poi sentivo la Do Your Thing, quindi mi stavo a gasà, e poi c'era Jay Kesa con Rubber Soul, sì, sempre
1: sì.
0: E niente, va bene, quindi decantala te, così
1: io sto un po' in difficoltà a introdurre questo pezzo, perché
0: lo spazio è tutto tuo, Leci.
1: È di un artista a cui tengo molto, una leggenda almeno per quanto mi riguarda, e un artista che ha influito sulla mia vita. L'ho conosciuto abbastanza presto e me lo sono portato accanto, e purtroppo quest'artista l'estate scorsa, da poco più di un anno, è venuto a mancare, e quindi lui, trasteverino, quindi anche lì mi rispettava perfettamente i canoni, ma l'avrei messo comunque probabilmente, e appunto da Trastevere metto una di quelle che i miei pezzi dedica all'hip hop, forse i miei preferiti, tra i miei preferiti, perché comunque ce ne sono tanti di cui magari mo non mi ricordo.
0: Aspetta, prima di metterla, vuoi dire chi è?
1: Stiamo parlando chiaramente di Gesto, e il pezzo si chiama Rap Game, contenuto nell'album Il Gesto Senso, terzo album ufficiale, se non sbaglio, dell'artista. E quindi niente, tanto non sarò mai pronto per premere questo play.
0: Infatti, mentre racchiudi un po' le tue energie e il coraggio per premere il play, niente, volevo chiudere un po' la trasmissione, e ringraziando quest'altra voce, quella di Fondamentale, che vabbè sta sempre in giro, lasciamolo perdere, infatti ma manco ci sta, è proprio un disastro. E grazie per aver portato avanti con me questo molto confuso lavoro geografico su Roma Ovest, su tutti i suoi autori, cantanti e soggetti vari, perché comunque
1: vari.
0: grandi soggetti che manco, cioè tipo a chiacchiere un po' così abbiamo detto cavolo fa scat, e comunque sì. Sì, dicevi Leur, giustamente, però insomma so anche voci che per esempio sono passate da questa trasmissione, da anche altri, ma anche da questa soprattutto, raga, cioè poi peccato per Danno, che insomma non è della zona prediletta, però
1: ce l'abbiamo messo per dovere,
0: esatto.
1: Due volte
0: morale.
1: Comunque io ti ringrazio, e anzi ringrazio proprio l'ospitalità in generale, e anzi spero spero che vi siano piaciuti i pezzi e spero di non avervi rotto il cazzo io invece dell'altra mina.

0: E soprattutto grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Grazie a chi ci ha ascoltato, chi ci ha supportato. Ricordiamo che lo 06 49 17 50 è il numero per la diretta. Poi ti spiego che @ondarossa.info è la mail di riferimento di questa trasmissione molto caotica. E poi vi spieghiamo perché si intitolava Vi Spiego, cioè perché si chiama Poi Vi Spiego. E poi sempre ricordatevi che ci sta un pad. Bravo, c'è il pad. Te lo ricordi? Certo. Che quella è una cosa sua, perché io non mi occupo del pad, se ne occupa lei. Però considerando oggi,
0: bella per quelli del pub
1: No, ma Carco, oggi mi è arrivata una mail di un nostro, fan che ci dice, vi continua a scrivere sul pad, quindi penso che sto pad comunque deve sopravvivere, anzi deve vivere. E niente, regà, la prossima settimana torniamo con le cose sulle guardie. Poi oggi volevamo fare sta mitomanata di Roma Ovest, giusto per rivendicare un po' qualche San Pietrino
0: importante.
1: Dai, mandala.
0: Super Charlie, alzate sto cazzo di volume.
1: Belli, raga. Ciao. Ciao, Leci.

Costole rotte, bottiglie rotte, questa notte suonerà una sirena della polizia, l'ambulanza tarderà, come fa caldo in mezzo alle porte della centrale di polizia, qualcuno non dormirà.

Listen the Italian style. Yeah. Vada. E senti l'omino di Piero acqua. Cate lampunna sine. Menamoi. Aliquai. Senti di memoi.

Siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Un botto di distrazioni stasera, però si sta riuscendo a iniziare. Bella per parte delle mine vaganti e per l'altra mina che sta vagando. Di Voli Pindarici, la trasmissione che avete ascoltato poc'anzi, la trasmissione che state per ascoltare è fondamentale.

Ok, andiamo avanti. Un paio di giorni a cazzo, perché ci influenzano sempre con il loro stile le mine vacanti. E ci influenzano con questo perderci nei voli pindarici della musica e nelle distrazioni. Quindi andiamo avanti. Passiamo a cose un po' più serie. Bella per il licottino. Merda, tutti gli obiettori.

E questa andava per Taranto. Oggi è una giornata bellissima. Oggi finalmente è stata emanata la decisione che saranno spenti parte degli impianti, la cosiddetta area a caldo dell'ex Ilva a Taranto. Sono state fatte un sacco di lotte in questi anni. Purtroppo abbiamo avuto il piacere di frequentare una città laddove, nella quale alla città vecchia c'era scritto senza amor non vale nulla, ma allo stesso tempo su tutti i muri della zona dei tamburi, nella zona della Borgo e anche cosiddetta Taranto, cioè la parte centrale, i muri portano le scritte l'Ilva ha ucciso mia madre. Comunque si aprirà sicuramente un altro capitolo importante di lotte relativamente ai redditi. Non è di molto tempo fa la notizia che risale in realtà allo stesso giorno in cui la Meloni festeggiava il cosiddetto governo più stabile e longevo a Bari, 2500 persone a Taranto all'ex Ilva sono state messe in cassa integrazione. Sicuramente ci sarà una lotta relativa alle bonifiche, una città che ha un credito enorme con lo Stato. Però, come canta qualcuno, perlomeno adesso non sarà più la città nella quale o si lavora all'Ilva o si fa il militare o si muore per la patria o per il minerale.

Yes, e questo era Zagalicious. Come avrete potuto ascoltare, purtroppo Taranto è la città in cui o si lavora all'Ilva o spesso e malauguratamente si fa il militare o si muore per la patria o per il minerale. Però ricordiamo, l'avevamo detto all'inizio della canzone, è stata emanata la decisione della chiusura della cosiddetta area a caldo, diciamo l'area che impattava più della ex Ilva ArcelorMittal.

di Taranto a 20 anni, l'unica cosa che vuole fare è scappare e non tornare mai più. Proprio prendendo alla lettera, citandolo, Alfredo di Nuovo Cinema Paradiso. E in realtà mi devo correggere, perché effettivamente si vede che manco da un po' da Taranto. In Città Vecchia non ci sta più la scritta "Senza amore non vale nulla", ripresa comunque anche da questo compagno di cui vi consiglio il libro di denuncia, libro a fumetti su parte della situazione che parecchi tarentini e tarentine sono costretti a vivere, che invece non si chiama "Senza amore non vale nulla", ma "Senza rabbia non vale nulla". In realtà lui ci ricorda a fine libro che adesso, leggendo testualmente, quella scritta non c'è più per fare spazio al nuovo, al nulla che avanza, in una città che non ha più nulla. L'amore ha lasciato spazio alla rabbia, la rabbia di tutti noi, di quel che sono tornato e quel che non sono mai andato via, rimasto qui, con il cuore d'acciaio e le lacrime agli occhi, in quella che, come si dice qui, tre sono le città più belle al mondo: Budapest, Bucarest e Taranto Nuestro.

che da Viggiano dritto dritto a Taranto arriva. Si parla di royalty. Perché i padroni non sono i cittadini, naturalmente sono le compagnie petrolifere, né tantomeno lo Stato.

Questa era la cricca che ci ricordava che cosa sta che terra è la terra della Basilicata, una terra di cui si ricordano solo quando.

ci parlano di un altro degli interessi grandissimi di questa terra. Parecchie e parecchie di voi, magari più giovani, conosceranno tutta la zona di Policoro, dove si va a mare, dove si scendono un sacco di scolaresche da Roma a fare i campi scuola. Però proprio lì vicino, tra la zona di Policoro e quella di Nova Siri, pienissima di villaggi, laddove appunto ragazzi e ragazze da gran parte d'Italia, ma che abbiamo contezza gran parte da Lazio, scendono a fare i campi scuola. Ci sono invece delle terre contese per farle diventare dei depositi di scorie radioattive. Ci sono storielle di camion avvistati comunque la notte, sono state fatte un sacco di lotte, ma come la Cricca ci ricorda nella canzone che ascolteremo, comunque ci sono lo stesso le prove in Trisaia, a Nova Siri, all'Enea. E questa è per ricordare la lotta che hanno fatto per lo più i contadini e la lotta fatta dai cittadini senza nessuna bandierine politiche che andavano sventolando contro il tentativo di far diventare Scanzano territorio radioattivo, territorio di scarica di scorie radioattive. E in realtà recentemente c'è stata un'altra proposta da non so come chiamarlo, dell'opposizione del comune di un paese vicino Scanzano, Montalbano Ionico. Parliamo sempre della stessa zona, Nova Siri, Policoro, e come dice la Cricca, a Scanzano hanno preso già un sacco di schiaffi. Non sappiamo se vogliono riprovare gli scaffoni di questa terra di briganti.

ma la terra non è vostra. Il petrolio, come vogliono farci credere, non è neanche dello Stato. Aumentare le estrazioni. Significherebbe solo aumentare le royalties. Una terra con un presidente di regione che neanche la abita. Ma la memoria non è stata persa. Lo Stato ci spinge.

0: Italia.
1: Boom. Così come è stata vinta la lotta di Scanzano degli agricoltori, emblematica una foto con uno striscione tenuto in mano da delle mani spaccate dai calli della zappa, provocati dalla zappa. Compagno che conoscono un po' tutte e tutti giù, e così non passeranno queste proposte, così è importante mantenere alta l'attenzione su queste sparate di aumentare le estrazioni per abbassare il prezzo alla pompa agli italiani. E il nostro pensiero non può che andare a tutti i compagni, a tutte le compagne di lotta della TAP, che sono questi maledettissimi tubi che portano con sé il petrolio.
2: Lo salento non vuole la TAP, per la gente che le difende la terra sua.
1: Per la gente che difende la sua terra.

E questo era Trebo al Lupo Professore. E lo sappiamo che i salentini non li comprano e neanche si vendono.

Now please pack GGD. Original Sud Sound System Foundation. E dice GGD. Calo siciliano è mafioso. Il campano è mafioso. Il pugliese è mafioso. Però quando arriva l'estate scendete tutti giù e vi portate il cemento che ci avete su per farvi il villaggio per i cazzi vostri e spartirvi i soldi con chi? Con la mafia. Cacci siti voi. Voi la mafia.

You ready? One, two, three. Night boat to Cairo.

Fucking Jesus! Fucking Jesus! Fucking Jesus!

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza, a Largo Perestrello, per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa.

Notturno elettronico, Radio Onda Rossa.

Hallucinations.

then exploded in a blinding point.